0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Negli studi di registrazione arriva e capita di tutto, ma tipo che nel 1970, nello studio del produttore Merlin McNichols, in quel del Minnesota, arrivano un paio di giovani, chitarra acustica, tamburelli, chiedono di essere ascoltati. Merlin, che quel giorno sta contando le pulci al cane, acconsente, accende il registratore, fa andare liberi i due malandra di turno e olè. Alla fine grandi pacche sulle spalle e poi vedremo. Merlin torna alle sue importantissime attività e si scorda completamente dei due ragazzini e loro fanchettino acustico. Un giorno, mettendo ordine, salta fuori questo nastro di cui Merlin non ricorda nulla, lo piazza sul registratore ed ecco saltar fuori i suoni acustici, le percussioni e la voce di quei due giovani che un tempo transitarono lì. Ascolta, Merlin ha un'intuizione, chiama i suoi strumentisti e fa risuonare il pezzo dandogli un tiro psichedelico, farcendolo di chitarre wah wah. Il risultato è impressionante. E entusiasta, Merlin ne fa stampare 500 copie promozionali sotto il nome di Earl English and the Apache. Poi torna al suo cane per scordarsi nuovamente.

Houston è una città che nella storia dell'hip hop ha regalato artisti molto importanti come Ghetto Boys, UGK e DJ Screw. Quest'ultimo, inventore della tecnica Chopped and Screwed, che a semplificarla in maniera molto brutale, consiste nel remixare delle canzoni rallentandole. Arrivando ai giorni nostri, oltre alle superstar come Travis Scott e Megan Thee Stallion, Houston vanta ancora gente in grado di rappresentare lo street rap in maniera cruda, come fatto dagli originatori, e soprattutto di portare avanti un certo tipo di attitudine direttamente legata alla città più grande del Texas. Tra questi c'è sicuramente Maxo Cream, artista molto valido e a mio parere sottovalutato. Un passato non proprio tranquillo alle spalle, una carriera discografica che inizia nel 2012, che a oggi conta una decina di lavori tra album e mixtape. Tendenzialmente le atmosfere sono lente, in perfetto stile Houston, perfette per permettere a Maxo Cream di descrivere la sua vita e le sue esperienze, ovviamente senza alcun tipo di filtro. I suoi migliori dischi a mio avviso sono Brandon Banks e Weight of the World, entrambi costruiti molto bene su produzioni di livello che hanno ispirato al meglio l'artista. OYN è invece il titolo del suo ultimo lavoro. Per le produzioni, Maxo Cream si affida interamente a JPEG Mafia, produttore di Brooklyn che, pur restando in ambito hip hop, risulta essere un artista decisamente sperimentale, fuori dagli schemi. Caratteristica che appare molto evidente dall'ascolto delle 9 tracce che compongono il disco. JPEG Mafia gioca con i suoni e crea sonorità uniche, neanche troppo in linea con quello che ci si può aspettare da un lavoro di Maxo Cream. A dipendenza della vostra predisposizione alle sperimentazioni, questo può essere un aspetto positivo o negativo, ma in generale devo dire che, eccetto qualche momento, di base risulta essere tutto ben amalgamato, piacevole e molto interessante. OYN possiamo quindi considerarlo un esperimento ben riuscito. Con il solito Maxo Cream che descrive la sua vita e i suoi pensieri personali, questa volta su delle sonorità diverse rispetto alle sue abituali.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Madison Square Garden, New York City. Uno di quei classici incontri di box giovanile, dilettantesca, che si tenevano negli anni 50 e 60. Siamo leggermente prima del 1960. La squadra di Chicago, che però è una squadra un pochino più ampia, ovvero sia raccoglie anche zone limitrofe, distrugge quella di New York. 15 vittorie a 4. Uno, teste e spalle sugli altri. Assolutamente teste e spalle sugli altri. Agilissimo su quei piedi. Molto verboso, anche troppo. Eppure si intuisce che questo è un campione. Andrà lui per gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Roma. Le Olimpiadi forse più importanti del dopoguerra. Se avete fatto caso, le Olimpiadi del dopoguerra furono assegnate subito a Londra, poi si andò a Helsinki, a Melbourne, ma prima o poi bisognava darle alle nazioni che avevano iniziato la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone e la Germania erano state squalificate anche dal calcio, non poterono giocare al Mondiale del 50, ma se ci fate caso è Roma 60. Tokyo 64 e Monaco 72, sarebbe stato anche Monaco 68 se non si fosse dovuti uscire dall'Europa per andare nel Messico. E quando arrivò a Roma si accorse subito che la città lo ispirava tantissimo. Sul ring fu semplicemente perfetto, impressionante. Sembra che un ragazzo del genere non possa prendere un pugno. Ha un obiettivo: vuol far ridere la più bella di tutte, anzi la più forte di tutte. Si chiama Vilma Rudolph, è un favoloso giunco d'ebano che vincerà 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1960. Lei all'inizio lo tratta con un minimo di distacco, come dire, sì, clown, smettila. Ma poi un giorno la fece ridere e Vilma non smise più. E ogni volta che si incontravano, cominciava a ridere ancora prima di vederlo. Un giornalista russo lo avvicinò e gli disse una cosa, forse sarebbe meglio dire sovietico, vista l'epoca. Come ve la cavate voi negli Stati Uniti con tutti i problemi razziali che avete? Dica ai suoi lettori che c'è gente qualificata che si sta occupando di questo problema nel mio paese. E questo mi tranquillizza moltissimo. Gli Stati Uniti sono comunque il miglior posto al mondo dove vivere, meglio anche del suo. E sì, alle volte non è facilissimo per noi neri trovare da mangiare, ma non dobbiamo vivere in capanne di fango e lottare contro gli alligatori. Beh, non sono molti diciottenni che rispondono così a una domanda del genere, ma non è il vostro ordinario diciottenne. Si pentirà tantissimo di aver detto quelle parole, perché non lo rappresenteranno poi in seguito. Ma gli Stati Uniti lo guardavano con grandissimo rispetto. Era un atleta meraviglioso e guarda come sta dritto quando suona l'inno americano Stars and Stripes. È così orgoglioso. Si dice che è tornato a casa a Louisville The Olympic Nigger, ovvero sia il negro che aveva vinto alle Olimpiadi, non è che fosse trattato così bene nella sua Louisville e che una sera gli sia stato rifiutato addirittura di potersi sedere a un diner per mangiare e che lui in realtà furioso abbia preso la sua medaglia d'oro e l'abbia buttata nell'Ohio River. L'ho anche scritto, ma poi ha ammesso che non era vero. Era semplicemente stata perduta per distrazione, per disattenzione, né più né meno che la meravigliosa bicicletta che non aveva lasciato custodita il giorno in cui, per una serie di circostanze, cominciò a boxare.
2: 33.

0: È una notte tropicale dopo l'altra. Alla fine è arrivato anche venerdì.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno.
1: Rete 3.
0: Questa è Rete 3, io sono Paltrax. Venerdì 14 agosto e diamo un'occhiata appunto anche alla meteo per vedere un po' che cosa ci dicono le previsioni del tempo per queste giornate caldissime. Questa notte era veramente potente, oggi sarà soleggiato ancora e molto caldo nel corso del pomeriggio.

0: Lungo le Alpi, sviluppo di cumuli e in serata alcuni temporali isolati. A basse quote le minime attorno a 19 gradi nelle regioni pianure, sui 23 nelle zone collinari, massime sui 34 gradi con locali punte fino a 37, quasi come ieri. Poi domani sarà ancora in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e minime di 18, tra 18 e 23 e massime tra 33 e punte fino a 36 gradi. Poi per domenica in teoria si dovrebbero abbassare un minimo e bisognerebbe ritornare, si può per dire, a temperature massime di soli 32 gradi con minime di 21. Staremo poi a vedere. Allora, invece, per quanto riguarda il traffico, vi ho già dato un'occhiata prima e c'è un bollettino che ci parla di problemi sulla A2, però oltre Gottardo. Dunque, sulla A2, a causa di un incidente, la galleria del Seelisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Come percorso alternativo si consiglia di voler utilizzare l'Axenstrasse tra Altdorf e Brünnen. A causa di questa situazione, sulla A2 in direzione nord il traffico viene deviato sulla strada cantonale a partire da Erstfeld. Sul tratto appunto poi Erstfeld-Altdorf-Brünnen prevedere quindi lunghi tempi d'attesa, ripeto, problemi. Sulla 2 in direzione nord il traffico viene deviato sulla strada cantonale a partire da Erstfeld. Si segnala infine che a seguito di un altro incidente via Centro Sportivo a Gordola è chiusa in entrambe le direzioni. Questo bollettino risale a una decina di minuti fa, per cui è abbastanza aggiornato. Adesso diamo uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: Problemi di approvvigionamento idrico, chiude domenica la piscina all'aperto San Gallese di Utzville per risparmiare fino a 150.000 litri d'acqua al giorno. Molti comuni come Zurigo, Glarona, Domleschg e Oetville am See sono stati costretti a imporre regole di consumo per preservare le proprie riserve idriche, così anche in Ticino e in parte della Svizzera italiana. Complice l'allerta caldo della Confederazione di livello 3, in vigore almeno fino a sabato per gran parte della Svizzera tedesca e per le regioni lacustri della Svizzera occidentale. Per il Ticino è previsto il livello massimo di allerta 4 su 5, almeno fino a stasera. La pagina sugli incendi, uno si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri sulle pendici del Monte Goi a ridosso di Como, l'odore acre spinto dal vento si è propagato anche in Ticino. Sul lato opposto sono sempre attivi i due roghi nel Verbano Cusio Ossola e a Piedimulera e a Calasca Castiglione. In Croazia un violento incendio boschivo è divampato ieri sera e minaccia le abitazioni di Lovka Rogoznica sulla costa centrale. In Grecia sono una quarantina i roghi attivi, un ulteriore scoppiato ieri pomeriggio nel nord, nella regione turistica della Calcidica. In Francia un altro incendio è divampato ieri sera nella foresta delle Landes, sono dovute scappare 400 persone. Via libera del presidente Trump a dazi doganali sulle importazioni di droni e dei loro componenti, il 100% su quelli di determinate dimensioni o capacità, il 15% imposto su droni e componenti dell'Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Giappone, Corea del Sud e Taiwan.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: E questo è Parzialmente scremato, versione infernale, versione temperature che chi se le scorda più, versione notti, non notti magiche come cantava Gianna Nannini, ma notti veramente toste. La temperatura questa notte era, si faceva sentire, insomma, ieri sera aperte le finestre, entrava ancora il caldo, 29 gradi, una roba del genere tipo alle 9:30. E questa mattina devo dire, se siete nel sottoceneri, non so se nel sopraceneri è arrivato, non lo so, non credo, ma nel sottoceneri, o perlomeno nella zona del Luganese, credo la stessa cosa si possa dire probabilmente per la zona del Mendrisiotto, c'era questo odore piuttosto persistente e percettibile di fumo, di bruciato, e che appunto poi avevamo scoperto, l'ho scoperto questa mattina leggendo il notiziario, dovuto a questo incendio oltre confine, per cui si sentiva chiaramente. È una situazione così, ma è venerdì in teoria, poi stiamo a vedere appunto questo weekend, da domenica dovrebbe migliorare un po' la situazione per quanto riguarda almeno le temperature. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax, questo è Parzialmente Schemato, anche questa mattina ovviamente in compagnia fino alle 9, se vi va di svegliarsi insieme, 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp, e questi sono The Giornalisti con

che dura un minuto. Io avrei scelto un altro termine, forse meno drastico, ma non sono un cantante. Pubblicità birichina. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, ancora una volta da parte di Paltrax. Questo è parzialmente schermato. Ci stavo pensando adesso, questo sarà il weekend del Ferragosto, per cui in teoria dalla settimana prossima tornerà un po' di caos, un po' di gente tornerà dalle vacanze, molta gente tornerà dalle vacanze, si termineranno verosimilmente anche appunto le vacanze, le ferie dell'edilizia, per cui si tornerà un pochino di più al tran tran quotidiano. Godiamoci questo weekend di calma, di tranquillità. Poi in teoria appunto la settimana prossima finirà questa atmosfera. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale nella quale ci salutiamo, ci diamo il buongiorno ogni mattina, e gli appuntamenti quelli sono sempre ormai ferrei nella nostra immutabile liturgia mattutina. E dunque tra poco, tra qualche minuto, il compleanno di una persona molto simpatica, di un musicista italiano, poi vabbè tra poco ne parleremo, e ovviamente tanta bella musica selezionata dalle nostre fatine dei dischi che ci riportano nei fatati e magici anni 80, periodo nel quale io, vabbè, c'è chi anche ci è nato, per cui voglio dire, era troppo presto perché potesse pensare a come si viveva in quegli anni e a come erano quegli anni rispetto agli anni che sono arrivati dopo, però io che ci sono passato attraverso e me li ricordo, sì, fa veramente impressione pensare a come era la visione del mondo collettivamente parlando in quegli anni lì rispetto a quello che è arrivato dopo e quello che è successo dopo. E spesso e volentieri poi la cosa affascinante di tanta musica prodotta nei diversi decenni, e questo vale sia per gli anni 60, 70, 80, anche per i 90 e per i 2000, a volte senti proprio dei brani, ma negli anni 80 è particolarmente vera questa cosa, si riflette tanto quel tipo di visione lì, anche se bisogna dire negli anni 80 è stata prodotta tanta musica anche un po' malinconica, un po' cupa. Non è il caso di questa Animal dei Def Leppard, ignorante, sfrontata. Loro sono una band da Sheffield, UK, nonostante il sound estremamente USA. Animal, buongiorno animali, animali.

0: successone pazzesco del 2012. E restiamo comunque con la musica italiana per parlare dell'artista che ricordiamo oggi, perché purtroppo non c'è più, scomparso a 74 anni, è afflitto da una brutta malattia. Giuseppe Chierchia, questo era il suo nome di nascita, è stato un cantautore italiano nato il 14 agosto appunto del 52 a Pompei, è morto il 6 luglio del 2024 a Formello. Appunto lui però come nome d'arte, diciamo che è stato conosciuto e ha fatto la storia anche a modo suo della musica italiana, ma non solo, come Pino D'Angiò, avrebbe compiuto oggi 74 anni. Lui lo conoscono anche i Paracarri quando si ascolta il suo super successo Ma quale idea. Vendette milioni di copie, era un brano estremamente divertente, prodotto benissimo, con un sound pazzesco. Ce l'aveva tutta, insomma, era simpatico, ironico, il testo era formidabile, di questa specie di appunto bell'imbusto ante litteram, che era una specie di dialogo appunto tra questa persona che crede di essere un granché, in realtà poi non lo è, e che però insomma in discoteca e nel club si dava, cercava di darsi un tono, no? Ma con l'idea vendete milioni di copie, diventando un inno da discoteca ben oltre i confini solo della vicina penisola, oltre l'Italia. In Spagna restò in vetta qualcosa come 14 settimane. A Sanremo nel 2024 ha riproposto il suo brano simbolo con Bunker 44, la versione di Machidea ha ottenuto il disco di platino, però appunto poi quell'anno stesso, purtroppo pochi mesi dopo, Pino D'Angiò è scomparso, è morto, e infatti ci si ricorda che la sua apparizione a Sanremo, insomma, lo si era visto, era veramente insomma messo molto male, la sua forma fisica era evidente, insomma, che non stesse bene, però ce lo ricordiamo tutti super volentieri con questa sua piega da viveur, da Latin lover, che poi in realtà non lo era Pino D'Angiò, ma quale idea, brano meraviglioso, gli facciamo tanti auguri dovunque egli sia. È un bel brano anche per quale iniziare la giornata, secondo me. Era il 1980, Pino D'Angiò, Ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

meravigliosa, onirica, sospesa l'atmosfera di questa Missing You, Hidden Hands con Glue Valley, a dimostrazione del fatto che l'elettronica non è tutta uguale, ci sono anzi una miriade di generi, sottogeneri. Questa meravigliosa canzone che ci stiamo portando dietro per quest'estate 2026, tutta fatta, prodotta nella Svizzera italiana, cosa della quale essere contenti, felici. Continuiamo con Medusa in Khalid Weekend, questo è parzialmente scremato, io sono Paltrax, sono quasi le 6:30, come sta andando questa mattina del venerdì, staremo in compagnia fino alle 9, poi tra una mezz'oretta verso le 7 arriverà anche ancora a trovarci Ottavio e poi tra pochissimo, tra una decina di minuti nemmeno, diamo anche uno sguardo all'oroscopo ovviamente.

una voce pazzesca, non la mia, quella inconfondibile di Anastasia, Welcome to my truth 2004. Ancora un brano, Sandland, Nights Like This, e poi, come dicevo, l'oroscopo.

0: Sear. Lo stesso ululato che facevo io stanotte, di una notte come questa. 30 gradi. L'ululato. No, per fortuna ci sono i ventilatori che anche tutto sommato sono abbastanza silenziosi.
1: L'oroscopo.
0: E la notte, oltre che il momento ideale per sudare, non per riposare, è anche il momento giusto per guardare le stelle, che poi ti dicono come ti devi comportare il giorno stesso, il giorno dopo. Per la giornata di oggi, venerdì 14 agosto, Ariete, il weekend si avvicina e la voglia di staccare la spina è tanta. Credo di poter dire non solo per gli Arieti, organizzate qualcosa di dinamico per ricaricare le batterie. Toro, il contatto con la natura è il balsamo ideale per il vostro spirito, ma aggiungo io, vista la caldazza, invece di uscire e camminare in un parco sulla riva di un fiume, se potete godetevi anche il fresco di un qualche condizionatore, se ne avete vicini. Comunque, ecco, scherzi a parte, è vero che un minimo di natura fa sempre comodo, l'importante, o bene più che comodo, l'importante è poi stare attenti alle temperature, a non uscire nelle ore più calde. Gemelli, siete pieni di impegni sociali ed inviti stimolanti, scegliete l'opzione che vi diverte di più senza sentirvi in colpa. Beh, questo mi sembra giusto, se poi uno si vuole divertire non si porta dietro il senso di colpa. Cancro, una serata romantica o di profondo relax casalingo vi attende, spegnete i telefoni e godetevi la quiete della vostra tana. Bello, questo è sempre un bel consiglio. Leone, brillate di luce propria e calamitate complimenti ovunque andiate, godetevi questa magnifica energia di fine settimana. Tutti a fare i complimenti ai leoni, figurati. Ale, per loro è il top. Vergine, concedetevi il permesso di non essere perfetti per una volta, rilassatevi e lasciate che le cose vadano come devono andare. Difficile, eh? Difficile, perché poi la natura è quella lì. Bilancia, siete l'anima di ogni conversazione e dispensate armonia, cogliete un invito inaspettato con entusiasmo. Scorpione, emozioni intense in arrivo nel tardo pomeriggio. Wow, scorpioni, lasciatevi sorprendere dalla bellezza di un incontro o di un sentimento ritrovato. Sagittario, lo spirito di iniziativa vi porta a pianificare una gita o una fuga e te pareva. Per i Sagittari, seguite il vostro entusiasmo senza troppi pensieri, non credo sia necessario dirlo o ricordarlo ai Sagittari. Capricorno, finalmente potete chiudere i vostri dossier. Oh, finalmente pensare a voi stessi, il riposo è sacro, non sentitevi in dovere di fare altro. Oggi è un invito al relax un po' per tutti. Acquario, idee folli e divertenti animano la vostra serata. Wow, circondatevi di amici eccentrici pronti, cos'è? E pronti a sperimentare. Sembra l'inizio, l'intro di quella scena di Eyes Wide Shut dove, no, poi si trovano tutti in quella villa con le maschere. Pesci, la musica o l'arte vi offrono un rifugio di pura bellezza. Che meraviglia, che bello. Sì, sì, abbandonatevi alle vostre passioni più sognanti e anche sì, semplicemente un po' di relax ascoltando tanta buona musica, quello ci sta sempre. Auguroni di buon compleanno a voi amici o amiche che oggi spegnerete le candeline sulla torta e gli auguri ve li faccio io, Paltrax, e anche tutta la Rete 3. Mancano meno di una ventina di minuti alle 7, questo è parzialmente scremato.

0: famoso e famigerato triangolo delle Bermude.
1: Wow.
0: Quante teorie c'erano su quella zona maledetta del Mar dei Caraibi, insomma, in zona Mar dei Caraibi. Gabriel Benedek, non so, non credo che si stesse riferendo a quello. Comunque brano del 2026. Sta per arrivare un brano che a me è sempre piaciuto tantissimo. Diciamo che l'originale è abbastanza simile a questa, ha ancora un suono un pochino più grezzo, più abrasivo, anche se in questo caso comunque i Foo Fighters hanno reso giustizia al brano originale, che appunto era uscito pubblicato dai Creedence Clearwater Revival nel 1969, in pieno periodo della guerra del Vietnam, e dunque rivoluzione anche studentesca, la rivoluzione del 68, culturale, che parte da tutta una serie di movimenti che si incontrano e si ritrovano. Poi c'era anche il movimento psichedelico, gli studenti nelle università, soprattutto in California, che cominciano a protestare, probabilmente anche appunto partendo dalle proteste che si erano già innestate su quello che era diciamo il sentimento dell'opinione pubblica nei confronti di un conflitto molto ma molto impopolare, quello in Vietnam degli Stati Uniti. E da lì parte tutta una serie di domino, e è stato un periodo sicuramente molto vitale, molto difficile, però culturalmente estremamente fertile, perché in quegli anni lì, mamma mia, levati la musica che è stata fatta, i film, la letteratura, pieno zeppo di cose che sono partite da quel fermento di quel momento lì, di quella fine di quel decennio. Questo brano qui a volte fa ridere e fa riflettere, anche perché spesso e volentieri lo si sente magari utilizzato in certi raduni politici, soprattutto negli Stati Uniti, viene vista come una sorta di bandiera del patriottismo americano, mentre in realtà il senso del testo, quello di Fortunate Son, è che appunto viene detto nel testo, si parla dei ragazzi che vengono presi e mandati in Vietnam, e il testo dice sì, la maggior parte dei ragazzi che vengono presi e mandati in Vietnam non sono sicuramente figli fortunati, non sono i figli della classe fortunata, i figli dei senatori, i figli dei milionari, i figli dell'elite. Quelli, chissà com'è, trovano sempre una qualche possibile scusa, una giustificazione, una deroga, perché devono finire gli studi, eccetera eccetera. Quelli che vanno a morire nelle giungle del Vietnam, in una guerra che poi quasi nessuno riusciva bene a spiegarsi o giustificare più, sono invece i morti di fame, sostanzialmente. Che è una storia un po' vecchia come il mondo, purtroppo, e però il testo mette appunto in evidenza tantissimo questa ipocrisia, perché poi nel testo sempre si dice i leader sì, fanno sventolare la bandiera, dicono patriottismo, andiamo, però poi alla fine ti ci mandano a te e non i loro figli. Per questo dico appunto, a volte fa riflettere, perché tante volte uno pensa di chi sono nato e cresciuto in un paese dove si parla italiano, per cui per me, tra mille virgolette, è abbastanza normale non ascoltare quello che dicono nei testi, però sembra che anche oltre Atlantico, bene o male nei paesi anglosassoni, insomma, ecco, in cui si parla inglese, non è che sempre si faccia attenzione al testo, perché altrimenti avresti capito qual è la denunzia potente, fortissima di questo brano, che poi è diventato anche un po' veramente un simbolo in tanti film, in tante anche fiction nelle quali si parlava di Vietnam. Giustamente questo brano veniva utilizzato, perché poi sicuramente sarà stato uno di quei brani che ascoltavano tanti soldati o soldatesse calati in quell'inferno nel quale non avevano sicuramente chiesto di essere calati. John Fogerty con i Foo Fighters, Fortunate Son.

di Snoop Dogg è un altro marpione, ballerino sopraffino peraltro, Justin Timberlake con Charlie Wilson, era Signs del 2005. Come sta andando la giornata? Spero bene. Grazie ai vostri messaggi allo 079-873-8073, vedo che siete già svegli e svegli ovviamente, altrimenti non potete scrivere i messaggi, ecco. E anche grazie a Dave che mi ha mandato un bel messaggio: doccia lavato, caffè caldo evitato, vestito minimizzato, totalmente squagliato. La nuova sigla di Parzialmente Scremato, meravigliosa, adattata ai giorni. Napoleone, Cucù Marie, poi Ava Max e saranno le 7 con uno sguardo ovviamente alla meteo, al traffico e anche alle informazioni.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Beh, che dire, sante parole, parole molto sagge quelle di Ava Max. Nessuno mi ama o può amarmi come mi amo me stessa, insomma, dovrebbe essere.

0: essere un po' una base per l'autostima, un minimo di autostima.
1: Bello che capisci tutte le canzoni tu.
0: Quasi, ogni tanto cerco di starci attento. Sono le 7:01, buongiorno a tutti e a tutte. Ciao Ottavio.
1: Ciao Pai di Nedi.
0: Eccoci.
1: Andiamo subito alla meteo. Oggi soleggiato e molto caldo al sud, nel corso del pomeriggio lungo le Alpi sviluppo di cumuli e in serata temporali isolati, massime 34. Al nord delle Alpi soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata temporali isolati, massima 35.
0: Perfetto, grazie. Il traffico, il bollettino di 10 minuti fa ci ricorda ancora una volta le difficoltà sulla A2, nello specifico a causa di un incidente alla galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Come percorso alternativo si consiglia di voler utilizzare l'Axenstrasse tra Altdorf e Brunnen, prevedere quindi lunghi tempi di percorrenza su tutto il tratto tra Altdorf e Brunnen. A causa di questa situazione i mezzi pesanti diretti a nord sulla A2 vengono deviati sulla A13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. Adesso uno sguardo alle informazioni.
2: 3 News.
0: Problemi di approvvigionamento idrico, chiude domenica la piscina all'aperto San Gallese di Utsville per risparmiare fino a 150.000 litri d'acqua al giorno. Molti comuni come Zurigo, Glarona, Dom Leschke e Utwil am See sono stati costretti a imporre regole di consumo per preservare le proprie riserve idriche, così anche in Ticino e in parte della Svizzera italiana. Complice l'allerta caldo della Confederazione di livello 3 in vigore almeno fino a sabato per gran parte della Svizzera tedesca e per le regioni lacustri della Svizzera occidentale. Per il Ticino è previsto il livello massimo di allerta 4 su 5 almeno fino a questa sera. La pagina degli incendi, uno si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri sulle pendici del Monte Goi a ridosso di Como, l'odore acre spinto dal vento si è propagato anche in Ticino. Sul lato opposto sono sempre attivi due roghi nel Verbano Cusio-Ossola a Piedimulera e a Calasca Castiglione. In Croazia un violento incendio boschivo è divampato ieri sera e minaccia le abitazioni di Lovka Rogoznica sulla costa centrale. In Grecia sono una quarantina i roghi attivi, uno ulteriore è scoppiato ieri pomeriggio nel nord nella regione turistica della Calcidica.
2: Rete 3 Sport.
3: Con il Galatletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
4: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Da Giordano De Lucia al oro svizzero ai campionati europei e di atletica a Birmingham. Angelica Moser ha infatti vinto la finale dell'asta donne con un percorso netto fino alla misura di 4,80 m. Moser che conferma così il titolo di 2 anni fa a Roma. Per la Svizzera si tratta della terza medaglia, la seconda d'oro a questa edizione inglese. Da notare anche il brillante quarto posto sempre ieri sera nella finale di 200 donne della 22enne crociata Fabien Henke, gara vinta dalla britannica Hunt che ha doppiato così l'oro dei 100. In campo maschile, qualificazione con primato personale per Mumenthaler nei 200 metri chiusi in 20 secondi e 09. Il ginevrino potrà dunque difendere il suo oro di 2 anni fa a Roma, finale odierna in cui ci sarà anche l'altro rossocrociato Reis. E finale pure per Audrey Verrori, pescata negli 800 metri dopo la sua caduta in semifinale. La giuria ha infatti accolto il ricorso della squadra rossocrociata. Audrey Verrò, che sarà questa sera la favorita per la medaglia d'oro. Seppur soffrendo, il Lugano si è qualificato ieri per i play-off di Conference League. Nelle isole Faroe contro il Runavik, i bianconeri hanno pareggiato 2-2 dopo essere andati sotto 2-0 ad inizio secondo tempo. Reti nel finale di Cimignani e Behrens. Bianconeri che per raggiungere la fase a gruppi dovranno ora vedersela con il Maccabi Tel Aviv eliminato dall'Europa League dal CSKA Sofia. Lugano-Maccabi, gara di andata giovedì prossimo all'AIL Arena. Play-off di Conference che vedranno impegnati anche il San Gallo che ha vinto 5-1 eliminando il Tiraspol e il Sion che ha abbattuto gli armeni del Noah per 2-1. In Europa League continua il suo percorso anche il Thun che seppur sconfitto a Reykjavik 3-2 ha passato il turno. E oggi scatta la stagione di Coppa Svizzera con gli anticipi del primo turno. Tra le altre partite segnaliamo Tuggen Zurigo e Rotkreuz, squadra di seconda lega contro il Bellinzona. Infine ricordiamo il bronzo di Noè Ponti agli europei di nuoto in una tirata e velocissima finale dei 100 delfino. Il ticinese ieri sera ha chiuso al terzo posto cedendo nel finale all'ungherese Milak, d'oro con il nuovo record europeo 49 secondi e 48, secondo il francese Grousset in 49,70, 49,93 invece il tempo di Ponti a soli 10 centesimi dal suo record svizzero. Per lui si tratta della seconda medaglia europea in vasca lunga dopo l'argento conquistato a Roma nel 2022, sempre nei 100 delfino. Il ticinese tornerà in acqua per la staffetta.
0: Cioè, io quando poi senti i tempi che fanno questi sui 100 delfino,
1: 49 secondi. Sai che vanno più veloce loro a nuoto che noi a piedi.
0: Ma ti rendi conto?
1: No, sono mostruosi.
0: Cioè, è una roba assurda. Sono dei missili, dei siluri.
1: Ma poi sono geneticamente modificati i piedi, praticamente sono palmati.
0: Sono, no,
1: sono modificati il corpo. Per...
0: Comunque, vabbè, complimenti.
5: Diventare creature acquatiche.
0: A noi, poi tu non nuoti nemmeno. Per
1: io non
0: per
1: so nuotare. Pensa quanto li ammiro.
0: E soltanto che per scelta ho deciso anni fa di rifiutare l'offerta di corsi di nuoto eccetera. Arrivi al massimo fin dove si tocca, poi
1: dopo vado in panico, perché ho le ossa che hanno un peso specifico più alto. Comunque, sì. Ho visto una volta una sfida fra un nuotatore professionista e un nuotatore non professionista.
0: Ok,
1: il non professionista ha fatto una vasca nel frattempo il professionista ne ha fatte quattro, cioè mentre lui ne faceva
0: cioè,
1: una.
0: La differenza
1: impressionanti. Sono andati a ruba gli occhialini da eclissi, no? Se ne è parlato tantissimo. Sì. Milioni di persone in tutto il mondo li hanno comprati a un prezzo dalle 7 ai 100 franchi. E adesso cosa ne facciamo? Questa è la domanda.
0: Certo, è vero.
1: Fino alla prossima eclissi, che ce ne facciamo di questi occhialini?
0: Allora, li puoi usare? Io un consiglio ce l'avrei, come diceva Battiato, per darti carismatico mistero.
1: Tantissimo, cioè, per formare aura.
0: A parte che non vedi, per formare aura tantissimo, non vedi fuori niente.
1: Ma li metti in discoteca, non lo so.
0: Sì, poi sbatti contro i muri, eccetera.
1: A una riunione aziendale,
0: sì,
1: quando quelle noiosissime,
0: non si accorgono, si addormenti
1: con i PowerPoint,
0: sì, esatto.
1: Oppure al primo appuntamento lei ti fa: ma cosa fai con gli occhialini dei eclissi? E tu fai:
6: perché tu mi abbagli,
1: no,
6: come un sole.
1: Vabbè, queste sono mie idee, forse ne avete voi. Vi trascinano al cinema a vedere un film che non vi interessa, mettete quelli,
0: gli occhialini, esatto. No, sai, sono un po' fotofobico, per cui preferisco proteggermi,
1: esatto,
0: gli occhi.
1: Oppure, visto che fanno i fari delle auto LED sempre più potenti,
0: è vero.
1: Io ho già fatto un appello, non mi ascoltano,
0: è vero,
1: ti accecano i fari LED delle auto al giorno d'oggi,
0: è vero,
1: ti metti quelli mentre guidi.
0: Oppure sai cosa? Te li tieni per la prossima eclisse totale fra 75
1: nel
0: anni.
1: Nel 2081? Può essere un'idea.
0: Dai, tieni lì nel caso, no? Che ti potessero servire per la prossima
1: fra
0: eclisse.
1: Fra poco vediamo altri oggetti che abbiamo acquistato magari con le migliori intenzioni e poi abbiamo usato una volta sola.
0: Quanti? Buongiorno amici e amiche, bentrovati, bentrovate. Questo è Parzialmente Schemato con Paltrax e Ottavio. Fino alle 9, l'ultima puntata di questa settimana. La musica fatata bellissima. Delle fatine dei dischi, Tears for Fears con Shout.

0: Cioè, per dirti che periodo era il decennio degli anni 80, questo brano qui, la versione 12 pollici, si ballava in discoteca.
1: E 12 pollici in che senso? Il nastro?
0: No, il 12 pollici era una versione particolare, era tipo il 33 giri, però chiaramente girava più piano, perché ci stavano dei brani più lunghi, fino a una decina di minuti, erano dei remix, quelli che usavano i DJ appunto con i brani particolari, c'era solo un brano.
1: Ha giù caputo.
0: Era una cosa particolare, ci sono ancora oggi tra l'altro.
1: Allora, riutilizzo possibile degli occhiali da eclissi, quando arriva l'amico, hai presente quelli che ti fanno vedere dei video lunghissimi sul telefonino, te non te ne frega niente, ma non osi dirglielo.
0: Ah, bellissimo.
1: E ridono solo loro?
0: Sì, sì, mamma mia, che roba fastidiosa.
1: E tu vedi che mancano 7 minuti e 30 alla fine del video.
0: Sì.
1: Niente, ti metti gli occhiali.
0: Aspetta, aspetta, scusa, questo serve per,
1: esatto,
0: per vedere meglio, per
1: gli occhiali,
0: sì, bello,
1: eclissi.
0: Bello.
1: E in questo caso ti eclissi tu, ti,
0: sì,
1: eclissi tu. Vediamo altri oggetti che abbiamo utilizzato una volta sola, pur avendoli comprati con le migliori intenzioni.
0: Tipo?
1: Io personalmente il cuociriso. Mi hanno detto, compra il cuociriso, ti cambia la vita. Usato una volta sola. Non
0: dipende quanto riso mangi.
1: Zero.
0: Io ho conosciuto persone che sono golosissime di riso e se lo fanno praticamente quasi tutti i giorni. E il cuociriso, sì, l'hanno consumato, però appunto
1: varia per ognuno. Io l'ho usato una volta sola, non so più neanche dove sia.
0: Però ce l'hai per sempre, per cui
1: i baffi finti, magari li hai presi per una serata a tema, una festa a tema, per farlo splendido.
0: Sì,
1: Simo, adesso
0: i baffi finti, la maschera finti veneziana l'hai presa per una serata particolare, per quella replica con i tuoi amici di Eyes Wide Shut, non la usi più.
1: Poi le candeline con il numero dell'età, metti che uno compie 17 anni, compri l'1 e il 7,
0: devi aspettare fino a 71,
1: esatto,
0: anni.
1: Esatto, per riutilizzare. Sì. Devi aspettare che compia 71 anni, sennò le
0: normalmente ci sono tutti i numeri, per cui te le compri una volta.
1: Esatto. Alessandro dice: l'emblema delle cose usate una sola volta è il vestito da matrimonio.
0: Vero.
1: Che ha usato mia moglie, 4.500 euro di vestito usato una volta.
0: Vero, vero.
1: Però
0: vero.
1: Lo dice con un certo rimpianto. Tu preferiresti che lo usasse altre volte, caro Alessandro? È meglio così, no?
0: No, poi sono vestiti che dopo un tot di anni, che ti sposi a un'età abbastanza, insomma, giovane, non avanzatissima, lo metti, ti sposi tra i 25 e i 30, che ne so.
1: Esatto.
0: E ma mi vedo anni dopo te lo vedi lì, dici, ma io entravo dentro quella cosa lì.
1: Ma mi vedo lui che dice: l'abbiamo pagato 4.500 euro, non vuoi metterlo su anche stasera che andiamo in centro?
0: Sì, oppure facciamo un giochino di ruolo. Oppure, non lo so, lo vendi, sì, però dopo non lo vendi perché,
1: no,
0: a parte che la misura è particolare, vendere, unica, dopo anni magari è passato un po' di
1: un
0: moda.
1: Un altro classicone, la ciclette.
0: Sì,
1: signore e signori, la ciclette.
0: Sì. La ciclette
1: è l'oggetto meno utilizzato.
0: Posso aggiungere
1: storia?
0: Il vogatore?
1: Il vogatore, bellissimo.
0: Ciclette e vogatore.
1: Io in cantina ho una panca in versione.
0: No!
1: Sì.
0: Dove ti chi non ha?
1: Ti appendevi a testa in giù.
0: Da qualche parte in casa, una ciclette e un vogatore
1: e una
0: che
1: panca.
0: Sussurrano e chiacchierano di notte mentre tu, sopraffatto dai sensi di colpa perché non li hai più usati dal 1997, ti dici, beh, prima o poi li riutilizzerò.
1: E poi c'è quando inizi un nuovo hobby e ti compri tutta l'attrezzatura.
0: Meraviglioso.
1: C'è chi ha comprato il metal detector.
0: Sì, sì. Oppure tutta una serie
1: una
0: di
1: volta sola la usi il metal
0: tutta
1: detector.
0: Una serie di strumenti di precisione per fare l'orologere.
1: Sì, poi
0: quelle
1: ti
0: robe lì,
1: la
0: esatto. Meraviglioso.
1: Adesso continuiamo con i vostri oggetti.
0: Dai,
1: mono
0: dai.
1: Uso,
0: yes,
1: mono
0: yes,
1: uso.
0: Yes. 079-873-8073. Diamo spazio alla vergogna, come sempre.
1: Tu non avevi le scarpe a cinque dita?
0: Io ce l'avevo, sono stato tra i primissimi a comprare.
1: Ma le usate?
0: Mai più.

0: Sì, Merken Cremont e Serena Brancale Colors Partenope, bravissimi, un sacco di swag, sicuramente se la flexano nel modo giusto, ma non possono giocare a ABC.
1: Aspetta, sentiamo ancora qualcosa sugli oggetti usati una volta sola. Dovrebbe esserci un vocalo, questo è un classico.
2: Sì, anche il kit per il sushi.
1: Sì.
0: Meraviglioso, è vero.
2: Usato una volta, mezza forse.
1: Una volta sola, il kit per il sushi.
0: Meraviglioso.
1: Io avevo comprato un apparecchio che dovrebbe guarirti con le frequenze, anche a distanza.
0: Ok. E niente. No, sai cosa c'è anche? È meraviglioso. Però c'è chi più lo usa religiosamente. Il robot per la cucina.
1: Ma no, quello si usa.
0: Sì, ma quello che fa tutto.
1: Ma già che l'hai preso. Dice che lo usi una volta sola.
0: Ne ho visti tanti.
1: Un calcacusta.
0: Ne ho visti tanti lì così.
1: La macchina per fare il pane, la centrifuga per la verdura.
0: Appunto. La centrifuga per la verdura è una roba, possiamo dire.
1: Ce l'ho anch'io, l'ho usata una volta sola. Ci metti troppo a pulirla.
0: Ma sì, è un lavoro pazzesco. La manutenzione che richiede un singolo frullatino. Una centrifughina sono due giorni di lavoro e sangue, sudore e lacrime. Ma invece mettiamo un po' da parte questa lista meravigliosa, che parla anche abbastanza chiaro riguardo a quello che è un po' la decadenza nei nostri tempi di consumisti e consumiste. Vediamo con che lettera si gioca questa mattina con ABC.
1: Orazio.
0: Finalmente torno a una vocale prepotente
1: di Orazio.
0: Come la O 078, no già scusate 0848030503 è il nostro numero di telefono. Se volete giocare a ABC si gioca con la lettera O per portarsi a casa un buono per la piattaforma digitale iFollower online. Tra pochissimo, dopo Madonna, allora ripeto, si gioca a ABC 0848030503 con la lettera O. La O di Malmö.

0: tutte quante, ma prestate orecchio, attenzione alla radio, perché con tutto il rispetto per Madonna, adesso inizia ABC, Mother Father.
1: Ah,
0: ho capito una male.
2: Parzialmente scremato presenta ABC
3: con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
0: E poi ci sto pensando, il gioco si chiama ABC, ma noi facciamo tutte le lettere, mica solo ABC.
1: E beh,
0: non fa ridere questa cosa.
1: No, beh,
0: fa ridere solo a me.
1: L'ABC, quando si dice l'ABC si intende le basi.
0: Mamma mia, se ti diverti, deve essere divertente alle feste. Tu, allora, chi c'è in linea pronto?
4: Sono Federica.
0: Ciao Federica, ciao. Ben trovata. Tu ci chiami da?
4: Da Lugano.
0: Io lo so già, poi faccio finta di non saperlo, perché chiaramente poi chi ci ascolta non lo sa. Allora, Federica, tu hai già giocato, hai già partecipato, sai come funziona? Sì.
4: Sì, avevo già giocato.
0: Hai già giocato. Allora, si gioca con la lettera O, io ti dico adesso e tu mi rispondi adesso quando lo senti. Adesso.
4: Adesso.
1: Che ritardo, lentissima. Come facciamo?
0: Farò partire.
1: Le diamo 2 secondi di bonus.
0: Almeno, sì.
1: Perché c'è un po' di ritardo nella linea. Ah, se non la sai, dimmi passo, perché tanto ne ho di riserva di parole, eh?
4: Ok.
0: Va bene, allora, quando sei pronta, partiamo. 3, 2, 1.
1: Si porta al polso.
4: Orologio.
1: Pianta che punge.
4: Ortica.
1: A forma di uovo.
4: Ovale.
1: È simile all'anatra.
4: Oca.
1: Metallo prezioso.
4: Oro.
1: Dopo ieri. Dopo ieri.
4: Oggi.
1: Compongono lo scheletro.
4: Ossa.
1: Non facoltativo.
4: Obbligatorio.
1: 4x2.
4: 8.
1: Si sente col naso.
4: Non ho sentito.
1: Si sente col naso.
4: Olfatto, odore.
1: 60 minuti.
4: Ora.
1: Insieme all'aceto.
4: Olio.
1: Sì.
0: T'ho visto che stavi perdendo. Hai perso almeno 10 anni di vita, Ottavio.
1: Ma
0: perché
1: chi l'ha inventato sto gioco?
0: Tu ci tieni, non io.
1: Troppa ansia.
0: Gio Sbalmelli. Bravissima, complimenti.
4: Grazie.
0: Devo dire, voi donne state veramente spaccando tutto, state umiliando, come giusto che sia, il pubblico maschile, perché ogni mattina quando chiamate vi portate a casa il premio. Quasi. Bravissima. Senti, ma tu di la verità, tu ti alleni la sera a casa?
4: Sono tutti i giorni, quindi lo gioco con voi tutti i giorni.
0: Ok, poi la mattina tu ti svegli e ti guardi e dici si usa per l'elettricità, e ti guardi e dici trasformatore.
4: Esatto. Cosa?
1: Ah, si fa la domanda da sola,
0: certo, poi si dà la risposta. Bravissima. Senti, vuoi salutare qualcuno?
4: Mio marito.
0: Tuo marito, che si chiama?
4: Che starà ascoltando, Mirko.
0: Mirko, perfetto. Mirko, allora un salutone da tua moglie Federica, giusto?
4: Esatto, sì.
0: Allora da tua moglie Federica.
1: Federica fa ridere, aveva lo stesso tono con cui rispondeva: mio marito, Mirko, perché pensava ancora di avere poco tempo. Ti mette ansia sto gioco, non va bene.
0: Ma vedi, poi rimani in stato d'allerta per 10 minuti ancora dopo. Senti Federica, sei stata bravissima, oltre che simpatica, ti chiedo solo di restare lì.
4: Grazie
0: a te, certo. Così poi posso prendere i tuoi dati.
1: Abbiamo detto cosa vince? Buono online. Vai. Per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi.
0: Perché finalmente poi tutte quelle 10 miliardi di giga di foto che ti ritrovi sul telefonino le stampi anche. E niente,
4: esatto.
0: Se volete giocare con noi a ABC dovrete aspettare lunedì, perché durante il weekend chiaramente va un po' in pausa. Alla prossima dunque, grazie Federica, arrivo subitissimo
3: con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.

0: una di quelle belle cose, di quelle belle sensazioni di far parte di un gruppo di degenerati è che ti dici, per quanto le mie scelte possano essere sbagliate, goffe, inopportune, c'è sempre qualcuno.
1: La canzone dice
0: Okay. Sì. No, che ha fatto peggio di me o comunque che è a mio pari. E infatti quando leggo un messaggio come quello di Dave che parla della fascia che fa i massaggi shashu al collo, usata una volta per il disagio assoluto che ti provoca, sì, è uno degli oggetti. Io sì. mi viene da dire standing ovation, perché forse quello è il simbolo per eccellenza di una roba che tu contempli seriamente, la guardi e ti dici sì, no, sì, questa è una buona idea, no, caspita, sì,
1: invece
0: come
1: no,
0: ho fatto a vivere tutti questi anni senza, la userò di sicuro. E poi appena ti arriva il momento in cui la tiri fuori dal pacco, ti dici ma che
1: forse mi sono fatto prendere dall'entusiasmo.
0: Cosa ho fatto?
1: E che è un po' quello che dicevo io del cuociriso, l'ho comprato, ti cambia la vita, compra il cuociriso.
0: Sì, sì.
1: Una volta l'ho usato, non sa più neanche dove l'è, dove l'ho
0: messo.
1: E
0: se tu sapessi dov'è, lo potresti anche rivendere online, ma non sapendo più dov'è. Perché poi il cuociriso lo sa.
1: Cosa?
0: Il cuociriso lo sa e si nasconde per quello che non vuole farsi trovare.
1: Allora, adesso vi volevo consigliare un video, se avete TikTok. Perché alla Lidl della stazione di Berna è entrato un ragazzo col suo animale da compagnia, un pitone.
0: Ma va!
1: Un pitone reale attorcigliato attorno alla spalla. Si vede che gli vuole molto bene perché lo sta abbracciando. E nel video si vede lui che paga le casse automatiche con questo pitone sulla spalla. Cercate su TikTok Lidl pitone e potete vedere la scena, abbastanza incredibile. Ma fra l'altro la gente intorno sembra indifferente, cioè chi non ha mai visto uno fare la spesa col pitone?
0: Ma tu non ti è mai capitato?
1: No. Ho visto un furetto, furetto, ma un pitone.
0: Io ho visto un ratto, una ragazza con un ratto.
1: Dove?
0: Ma i ratti sono animali, ratto norvegico, sono animali da compagnia che sono diventati di moda negli ultimi anni.
1: Capito, lo porti in un negozio di alimentari?
0: No, l'ho visto su un bus anni fa a Davos. Una
1: attenzione, ed era l'autista, pensavo.
0: No.
1: Comunque, a proposito del pitone, Lidl Svizzera ha precisato che gli animali non sono ammessi nei suoi punti vendita per ragioni igieniche, con l'eccezione dei cani guida. Adesso non credo fosse un pitone guida questo.
0: No, ma a parte tutto, poi penso che il pitone sia anche abbastanza una razza protetta, un animale delicato.
1: Allora,
0: non so se sia una roba proprio legale.
1: No, aspetta, il veterinario cantonale ha detto: portare in pubblico un grosso pitone non è espressamente vietato. Cioè, però devi rispettare le esigenze dell'animale.
0: Sì.
1: Perché magari lui voleva fare le spese in un altro negozio.
0: Esatto. Magari voleva comprare delle galline vive.
1: Rispettare le esigenze. Prima chiedigli se vuole andare lì o in un altro negozio. Poi va detto anche che fuori all'entrata c'è del disegno del cane, io non posso entrare.
0: Sì.
1: Non c'è nessun disegno di un pitone.
0: È vero.
1: Non posso entrare alla Lidl col pitone.

0: Could you come a little closer?
1: Spettacolare questo brano Joy di Role Model, meraviglioso. Sai che ho avuto uno di quei momenti di illuminazione pazzeschi?
2: Cosa?
1: Non me ne capacito.
2: Cioè?
1: Cioè, Ratatouille.
2: Sì,
1: Ratatouille.
2: Quindi?
1: In inglese, rat è un ratto. Ci sono arrivato adesso.
2: No!
1: Ci sono arrivato adesso. Bellissimo. Che hanno scelto il nome per quello. Ma ti rendi?
2: Ratatouille. Ratatouille.
1: No.
2: E Antoine Go?
1: Esatto.
2: Ma tu dici sempre a proposito di portarsi dietro gli animali quando si fa la spesa?
1: Esatto, sì, era quello.
2: Allora, adesso non fate battute, dai. Anche io entro nei negozi col pitone, basta.
1: No, battute. Dai.
2: Allora, era un pitone vero, era un pitone vero.
3: In sì. Un centro commerciale, al di là del confine, ho visto una tipa che stava ordinando forse una piadina, chi lo sa, con un gatto al guinzaglio. E io dico, beh, effettivamente la gente porta il cane nel marsupio o nella carrozzina, ma il gatto così non l'avevo mai visto.
1: È vero che
2: un chihuahua nel marsupio?
1: Raramente, perché il gatto non è molto, secondo me,
2: si
1: facile.
2: Stressa,
1: sì, che si adatti al guinzaglio.
2: Non è il vostro bambino,
3: io sono
2: è un animale.
3: Sono mamma, che ero già un po' grande d'età, e mi ricordo che una volta, sempre in un negozio di alimentari, ho visto una tipa che era un po' più grande di me di età e andava con un passeggino, no? E quindi il mio pensiero è stato, ah, vedi che non è che sono l'unica che ha figli un po' tardi. Poi guardo dentro e ho due cani, ho detto, ecco.
2: No, per quelli si vedono ogni tanto.
1: Sì, sì.
2: Dai chihuahua.
1: I chihuahui, quelli piccolissimi,
2: chihuahua.
1: Perché metterci un Rottweiler nel passeggino diventa un po' impegnativa. Comunque 079-873-8073 se volete comunicarci le vostre avventure, anche per quanto riguarda incontri con animali strani, dove in realtà uno poi magari non se li aspetterebbe.
2: Al supermercato
1: soprattutto. Fatecelo sapere. Questo è Parzialmente Scremato. Paltrax e Ottavio con voi fino alle 9.
2: Ma quindi Ratatouille è rat?
1: Perché ratto è rat.
2: Sì, è rat. Bello.
1: Sì. Ah.

0: qualcuno ci dice: ma questo non credo che valga, visto una copia, lei che aveva il guinzaglio, lui per fare la spesa. Ma non va, non vale. Ah,
1: dove l'ha vista?
0: Nel sopraceneri, adesso non vogliamo dire dove, perché poi dopo la fine
1: portava. Ma lui era in piedi o?
0: Lui era in piedi, era in piedi, super annoiato al guinzaglio, però appunto non vale.
1: Ma bisogna vedere il veterinario cantonale.
0: Esatto, cosa dice? Se è giusto portare il proprio partner.
1: Allora, da bambino e da adolescente ho sempre ritenuto molto fighi i possessori di iguana, quindi quelli che giravano con l'iguana.
0: Iguanati.
1: L'iguana al guinzaglio.
0: Iguanari.
1: L'iguana. Boh, non lo so, anche l'iguana se si stressa.
0: Però è vero che l'iguana è già un pochino più, tra virgolette,
1: addomesticato.
0: No, normale, nel senso sono anni che si vedono persone che hanno dei terrari a casa con le iguane.
1: No, ma lei dice far la spesa,
0: E far la spesa, insomma, è un po' così.
1: Poi chi paga? Qualche settimana fa sul bus TPL a Lugano ho incontrato una ragazzina con uno zaino,
0: sì?
1: Con una cupola trasparente, con dentro un pappagallo sul suo trespolo che osservava tutto e tutto.
0: Ma poverino, ma piccolino. Io pensavo invece una tarantola.
1: No, un pappagallino, magari. Pappagallino. Lui
0: era che sa, fai un giro. Con la cupola trasparente, poverino. non lo so, mi manca soltanto di vedere, appunto, che ne so, un ragno gigante.
1: Ah, beh, una tarantola.
0: Poi i possessori di tarantole sono molto affettuosi con i loro animaletti.
1: Sì, ma loro
0: li fanno camminare addosso.
1: A
0: sì. E non lo so, quello non penso.
1: E se non vedete che uno ha un animale sulla spalla, probabilmente è un camaleonte.

0: Qualche anno fa ho rincontrato un'amica che non vedevo da anni ad una festa, e a fine festa mi invita a casa sua a bere qualcosa. Arrivati sulla porta d'entrata mi dice: aspetta un attimo, aspetta qua. Entra e chiama tipo: Fufi, dove sei? Ah, eccoti qua. Mi arriva con una tarantola sulla mano, ho fatto un salto mortale, carpiato all'indietro e sono scappato come un bambino. Ciao, buona giornata.
1: Parzialmente scremato.

0: Poi vabbè, gli animali sono tanto belli, però gli animali domestici che conosciamo noi già sono impegnativi. Puoi immaginarti magari certi altri animali esotici. Io mi ricordo un amico, collega che ormai non c'è più, Giulio, che aveva anche avuto per un certo periodo i piranhas.
1: Ayas.
0: Una vaschetta di piranhas, una vaschetta, una vascona di piranhas. E però una volta, insomma, lui amava viaggiare, era andato in vacanza, aveva lasciato detto a qualcuno di occuparsi di piranha.
1: Ayas.
0: Qualcuno non si era proprio occupato tantissimo di piranha. Ed è tornato che c'era solo il piranha più grosso,
1: che ha mangiato gli altri,
0: e gli altri piranha non c'erano più.
1: Se non gli dai sufficiente cibo,
0: sì, esatto,
1: poi
0: esatto.
1: Si vedono,
0: è come lasciare 4 avvocati da soli
1: si vedono
0: in una vasca
1: come cibo.
0: Se li lasci lì per un mese, torni che c'è solo un avvocato.

0: La mia madre ha la pettorina,
1: è vero,
0: e un metro e mezzo di guinzaglio,
1: cioè il guinzaglio molto corto,
0: perché ero un po' vivace, quindi quando andavo a fare la spesa mi portava dietro, era meglio avermi il guinzaglio.
1: È giusto, eri una bestia.
0: Vale questo?
1: No, vorrei sapere,
2: una bestia scatenata.
1: Tu come la vivevi? Cioè, ti sentivi umiliato o ti sembrava normale?
2: Ma quando, quando sei bambino non ci fai tanto
1: caso. Si vedevano però a volte.
2: Sì,
1: no?
2: sì. Qualche anno fa c'è stato tutto un periodo di revival, perché queste erano delle cose, credo, che andavano di moda un pochino più negli anni 70, forse. Poi sono passate di moda, sono tornate un po' negli anni 90, forse.
1: Allungabile, no?
2: No, in realtà erano delle specie di
1: pettorine.
2: Pettorine con appunto queste briglie per bambini, no, per fortuna non c'era il morso come per i cavalli, però
1: lo legavi davanti al carrello e lui,
2: esatto, lui tira e ti fa
1: buona.
3: Non so se conta, ma c'era un mio compagno alle elementari che lui aveva le pulci.
1: Schifo.
2: Beh, c'erano anche i pidocchi.

0: proposito di Hot Girl Summer, ci ha raggiunto anche Rosy. Hot
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sarà la nostra ragazza calda dell'estate, sempre, anche d'inverno.
2: Hot e anche a noi Fedez. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: È mia questa, sì.
0: Vabbè. Sono le 8 e un minuto. Siamo arrivati al momento anche dell'aggiornamento per quanto riguarda le informazioni di servizio. Vado con la meteo.
3: Sono diventata una bellissima farfalla.
0: Vai, previsioni per oggi: in tutto il paese soleggiato e molto caldo, verso sera nelle Alpi temporali isolati, più probabili nel Vallese e in Romandia. Massime di oggi fra 33 e 37. Domani
4: è più freschino di ieri. Ieri erano 38.
0: Mettetevi su qualcosa.
4: Sì.
0: Domani in tutto il paese soleggiato, dal pomeriggio nelle Alpi alcuni rovesci o temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Massime domani 34.
4: Perfetto, vediamo un po'. Perfetto, modo di dire, ovviamente. Per quanto riguarda il traffico, il bollettino aggiornato 10 minuti fa sulla 2 a causa di un incidente alla galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckensried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse tra Altdorf e Brunnen, prevedere quindi diversi disagi e lunghi tempi di percorrenza sia nei pressi dell'uscita di Altdorf sia su tutto il tratto tra Flüelen e Brunnen. A causa di questa situazione

0: Per il traffico diretto a nord sulla 2 viene consigliato di utilizzare la A13 del San Bernardino a partire da Bellinzona a nord. Adesso il microfono a Rosi per le informazioni.
1: 3 News.
2: Buongiorno anche da parte mia, alle 8 e 2 minuti. Gli ospedali svizzeri devono migliorare pulizia e sterilizzazione degli strumenti medici, è quanto risulta dall'ultima ispezione dell'autorità di controllo. Per poterlo fare hanno bisogno di tempo e risorse, risponde l'associazione H+. Colori autunnali, perdita di foglie già in agosto e l'effetto della siccità e del caldo sui boschi a bassa quota in Ticino. I danni li potremo constatare nei prossimi anni. I boschi stanno bruciando in Italia, appena oltre il confine sopra Como e nella Val d'Ossola. L'odore e il fumo hanno raggiunto anche la Svizzera italiana. Chiudiamo con una bella notizia per lo sport. Angelica Moser si conferma campionessa europea di salto con l'asta. Agli europei di nuoto, Noè Ponti conquista il bronzo in una velocissima finale dei 100 metri delfino.

0: Dice: non so se vale, ma anche io da piccola a 2 anni venivo attaccata da 10 cinture al passeggino. No, ma attenzione, come 10 cinture? Ma chi è Hulk?
1: Ma cosa vuol dire?
0: 10 cinture?
2: Questi sono abusi.
0: No, attenzione.
2: Scusa.
0: No, ma poi mi fa ridere, vediamo gente con i cani nel passeggino e i bambini al guinzaglio. Cos'è? Il mondo al contrario.
1: Ma il mondo al contrario.
3: Metti Chihuahua nel passeggino e il bimbo lo porta al...
0: Sai che anche una nostra collega veniva portata al guinzaglio?
2: Sì.
0: Non so se la riconoscete, è un po' addormentata, ma è lei.
4: Pensa che a me portava in giro mio fratello con il guinzaglio. Era utile perché stavo imparando a camminare, probabilmente c'è una foto.
2: Sì, sì, sì.
4: Dove adesso non so neanche più dove è finita, dove mi si vede vestita di pizzo, probabilmente, o di lana. E mio fratello mi teneva al guinzaglio, cioè umiliante.
2: Boh, ma posso capire.
4: Davvero.
0: Fra l'altro la esibiva,
2: avresti dovuto starci esibiva, di più al guinzaglio.
0: La esibiva tra gli amici. Guardate mia sorella, c'era qua il guinzaglio. L'avete riconosciuta?
2: C'era con la ciotola, poi c'era la ciotola dell'acqua e del cibo, delle crocchette per terra col guinzaglio.
0: Cioè lui diceva però non è vero, le voglio insegnare a camminare, in realtà.
2: Sì, ma no, ma c'è stato un periodo in cui veramente i bambini erano sottoposti a questo tipo di trattamento, ma anche perché giustamente, come diceva Fritti, si pensava che potesse essere un ausilio utile per farli imparare a camminare. Poi in realtà gli uomini e le donne hanno imparato a camminare da milioni d'anni senza bisogno delle briglie.
0: Allora adesso non riesco a togliermi l'immagine di Simona piccolissima vestita di pizzo tenuta con il guinzaglio da suo fratello, che era molto più grande.
2: Io ci farei una poesia,
0: una canzone con la I
2: anche.

0: Beh, il cielo è lì, non ti può rispondere. Ligabue giustamente dà un consiglio, un suo consiglio: urlare contro il cielo. Allora, cos'è tutta questa accanimento nei miei confronti?
1: Almeno vai in montagna, che c'è un po' di eco.
0: Esatto, perché se lo fate in città,
1: non va bene.
0: La gente comincia a guardarvi strano, passano dall'altra parte del marciapiede.
1: C'era quella famosa profezia: quando i cani dormiranno sul letto e i bambini nella cuccia.
0: C'era, è vero. Cani e gatti che dormono insieme.
1: No, basta, no, ancora.
0: Cosa?
1: Ho ricevuto il vostro sventolino molto bello, ma non so come si fa a piegarlo.
0: Allora, tu dici, no, siamo stati noi che non abbiamo incluso un opuscoletto le istruzioni.
1: Vabbè,
0: allora
1: vi faccio risentire la dottoressa Pescatore.
0: A grande richiesta.
2: Buongiorno e benvenuti sul canale YouTube della dottoressa Anna Maria Pescatore.
0: Buongiorno.
2: In moltissimi mi avete scritto in questi giorni dicendomi: dottoressa, ho ricevuto lo sventolino di Rete 3. Regalo molto apprezzato e utile, però c'è un piccolo problema. Una volta aperto, non riesco a richiuderlo per infilarlo nell'apposito manico che funge da astuccio.
1: Vai col tutorial, vai.
2: Ogni volta che ci provo, fallisco e finisco per irritarmi.
1: Sì, certo. Lo spacco.
2: Ecco dunque a voi una specie di tutorial su come richiudere lo sventolino per mettervelo in tasca
0: che
2: oppure
0: poi
2: nella borsetta.
0: Cioè, alla fine inizia anche giusto.
2: Ecco, questo è uno sventolino che ho precedentemente aperto.
0: Come fanno tutti.
2: Per richiuderlo basta afferrarlo con entrambe le mani al centro, diciamo ai vertici del suo diametro, e ruotare i polsi
0: al centro ai vertici del suo diametro.
2: Opposte.
0: Sì, ma lo sta.
2: Vedete?
0: Non ce la fa.
2: Se il polso destro lo vado a ruotare in avanti e il polso
0: si sta
2: sinistro
0: facendo male e io
2: lo
0: vado
2: a ruotare indietro,
0: che male.
2: O viceversa.
0: No.
2: Mannaggia.
0: Non così.
1: E lo sta rompendo, fra l'altro.
0: No.
1: Dottoressa?
0: Si è slocata i polsi.
2: Se il polso destro lo vado a ruotare in avanti e il polso sinistro lo vado a ruotare indietro o viceversa, vedete che in meno di un secondo il vostro sventolino si ripiega su se stesso.
0: Ci sta saltando sopra.
2: Andando a ripulirsi e a fare la nanna nella sua tana.
0: Ma così sono buono anch'io.
2: Nel prossimo tutorial vi spiegherò come sfilarvi l'infradito senza utilizzare le mani.
0: Guarda,
2: se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, attivare la campanella per non perdervi i
0: giustamente perché
2: video.
0: Ci guadagna sulle visualizzazioni di sto pattume. Però la dottoressa Anna Maria Pescatore è ormai è un'istituzione, io non posso far meno. Comincio a guardare un suo video su YouTube,
1: però
0: devo guardare tutti.
1: Fa riflettere che è la prima volta che non riesce a spiegare come fare una cosa.
0: Cioè,
1: se volete lo sventolino, scrivetemi qui adesso.
0: Dai,
1: ne abbiamo tre da dare.
0: Scrivete sventolaino così.

0: Madonna, raga, meno male che al TG5 hanno detto di bere l'acqua fresca all'ombra, se no avrei continuato col vino nel parcheggio.
1: State ascoltando Parzialmente Scremato.

0: abracadabra. Tra l'altro molto affascinante anche l'origine del termine, se andate a cercarlo su Google, da dove viene abracadabra.
1: Arabo?
0: Sì, esatto, sembra.
1: Sembra.
0: Poi ci sono in giro dei simboli alchemici molto antichi che erano racchiusi in un triangolo, per cui era una parola
1: veramente
0: strana.
1: Aveva del potere,
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: parola.
0: Sembra, e poi è diventata sinonimo, se vuoi, della formula magica, no? Per eccellenza. Però in realtà.
1: Allora saprei anche cosa vuol dire 6-7.
0: 6-7?
1: Non conosci 6-7?
0: 6-7, no.
1: No, ho trovato una cosa che Paiti Nevi non conosce. No. L'unica cosa che non. 6-7, no. Il tormentone dei ragazzini.
0: Ah, ok.
1: Facendo oscillare le mani dicono 6-7. Perché? Non lo so. Se avete figli che dicono
0: 6-7,
1: sfogatevi pure qua. Dice non capiamo perché. È un anche il Papa l'ha fatto,
0: Sì,
1: ha fatto c'è il video.
0: 6-7.
1: Ci sono dei ragazzi che gli fanno 6-7 e lui lo ripete.
0: Beh, ma ci sono anche tutti gli acronimi del Lux Maxing, tipo HTN, High Tier Normi o Mid Tier Becky. Sono dei modi di dire che vengono tutti da questa specie di microcosmo, un po' anche degenerato, micro-macrocosmo dei social, dove si creano queste tendenze. Six, e ci sono dei modi di dire che se tu non sei dentro,
1: se tu non hai figli adolescenti, non sai cosa vuol dire 6-7, no. E non sai cosa vuol dire farmare aura.
0: Farmare aura da ormai vecchia, già
1: è vecchia?
0: Sì.
1: Ho letto che la usano gli adolescenti.
0: Sì, sì. Però è già qualche tempo che gira.
1: Farmare aura. Vuoi spiegare tu?
0: Allora, il farming è tradotto letteralmente è coltivare. Una farm è una fattoria, però il termine viene dai videogiochi, perché quando tu fai una cosa, normalmente si tratta di attività all'interno di videogiochi che ti servono per procurarti delle risorse o degli oggetti particolarmente desiderati.
1: Esperienza.
0: E sono attività che ripeti a nastro, quasi ipnotiche e a volte anche quasi cioè proprio noiose, nel senso.
1: Quindi farmare aura traduco accumulare aura.
0: Esatto, è un'operazione che tu fai in modo quasi automatico senza pensarci per ottenere una risorsa. In questo caso l'aura è una sorta di alone che circonda la persona e che le conferisce fascino,
1: carisma
0: in qualche modo, e il farmare aura consiste nel fare qualcosa che magari ti viene nella maggior parte dei casi abbastanza naturale o senza nemmeno pensarci troppo, che ti garantisca questo alone di figaggine.
1: Però appunto tu dici nasce nell'ambito dei videogame, ma adesso la usano nella
0: sì
1: vita.
0: Viene usato come termine perché nei videogame sono uscite tante parole,
1: ad esempio sta cadendo un oggetto, io lo prendo al volo e tu mi fai
0: troppo farmi aura.
1: Ma perché?
0: Farmi aura
1: ma
0: tantissimo.
1: Perché farmi aura?
0: No, ma non so, vedi persone che stanno facendo delle cose, non so, un certo modo di comportarsi anche di certe star sul palco, dice aura farmi totale.
1: Parcheggio laterale al primo colpo?
0: Aura farmi.
1: Farmo,
0: Aura farma maxing.
1: Farmo aura, bellissimo.
0: Ci sono delle cose, ma soprattutto quando vedi persone che fanno delle cose che gli escono in modo particolarmente naturale
1: al primo colpo,
0: sì, allora dice lì lo vedi proprio, è una cosa che ti viene da dire, normalmente lo si dice.
1: Ma c'è anche il contrario di farmare aura, perdere aura,
0: sai, che non lo so.
1: No?
0: Non lo so, bisognerebbe indagare. Esatto.
1: Sai che l'altro giorno sono arrivato alla
0: aura bleeding, però si potrebbe
1: dire
0: sanguinare aura.
1: No, sono arrivato alla fermata del bus, c'era il bus fermo con la porta aperta, sono salito diretto senza aspettare, senza rallentare.
0: No, è farmato tantissimo.

0: Allora, il 67 viene usato intenzionalmente da Gen Z o Gen Alpha per confondere gli adulti. È un nonsense. Ah. Può voler dire anche così, così.
1: Ma così tutti,
0: mid.
1: Tutti si chiedono mid. Che cavolo vuol dire. Noi lo sappiamo che non vuol dire niente.
0: Sei totalmente mediocre, cioè quando sei completamente sprovvisto di aura, sei mid.
1: 6-7. Ma il Papa che fa 6-7 farma aura?
0: È abbastanza. Ma sì. E questo è un suo modo, magari, per cercare di dimostrare di aura. Che lui c'è. Che lui
1: allora,
0: c'è, conosce,
1: dicono,
0: sa.
1: Finalmente ho capito, l'altro giorno una ragazzina sul bus continuò a ripetere aura agli altri ragazzini seduti accanto a lei mentre parlavano.
0: Poi non tra l'altro Neck aveva già parlato delle persone sprovviste di aura anni fa nella sua canzone L'aura non c'è.
1: Non sapevo se era il caso di chiamare un medico o un esorcista. Sembrava andata in tilt, continuava a ripetere aura.
0: Perché adesso, se tu continui a dire aura,
1: farmi aura.
0: Dopo diventa anche un po' cringe. Come dire cringe, sì, quando però, lo dice uno della mia età, cringe.
1: La mia
0: cringe.
1: Sensazione è che è un universo che non dobbiamo giudicare.
0: No.
1: Non possiamo capire.
0: Ma oggi generazione ha avuto il suo.
1: Esatto, noi diciamo ce l'ho qui la brioche.
0: Esatto.
1: Comunque c'è un video, sta andando tantissimo. Mm-hmm. 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Si parla proprio del farmare aura.
0: Ok.
1: I maturi con Snack Club. Sentiamone un pezzo. Mm. Come farmano loro, vai.

0: freccia, stop.
1: Fra l'altro hanno tipo 12-13 anni.
2: Ma no!
1: Sì, farmano aura in discoteca.
2: Vabbè, ormai
1: farmando
2: sì.
1: Nessuno.
2: Io farmavo aura.
1: Allora, molti hanno in casa 6-7, ancora nessuno che è in casa a farmare aura.
2: No, va bene. Comunque 6-7 è un inizio,
1: Sì.
2: Perfetto.
1: Cosa dicevamo?
2: Fateci sapere se vi viene.
1: Ho capito, ti ricordi, no?
2: Sì, mamma mia. I tormentoni che venivano perpetuati poi dalla cultura, dalla subcultura della televisione.
1: Tra i vini, eccetera.
2: Era quella roba lì.
1: Ce l'ho qui la brioche!
2: Esatto.
1: Als Fidanken!

0: Ciao Rep 3, io so cosa vuol dire cos'è 6-7. In pratica c'era una partita di basket, erano 6-7 e un ragazzino ha gridato 6-7 e poi boh. E adesso è famoso. Ciao!
1: Parzialmente scremato.

0: Meraviglioso singolo per quest'estate, Hugel, Imael, Angel e Ultranate Moving to the Sun, spettacolare, bellissimo brano dance che va bene a qualsiasi ora del giorno e della notte.
1: Ringraziamo Sara che prima ci ha spiegato sì. da dove nasce il 6-7.
0: È meraviglioso.
1: 6-7, fra l'altro grazie, ci scrive un papà, 6-7 è una connessione con i figli. Ogni volta che si vede 67, ad esempio al volume sì. della TV, numero civico
0: parte.
1: Ci si guarda e si fa il movimento con le mani, 6-7. Lo faccio con mio figlio che ha 6-7 anni.
0: Anche no, il figlio meraviglioso, 6-7, bellissimo, bello, bello.
1: È tutto un 6-7. Allora, si diceva di farmare aura, che vuol dire guadagnare carisma, no?
0: Sì, guadagnare punti, poi alla fine era un po' quello, il concetto è sempre quello.
1: Quando dico alla I di creare canzoni su di te, non ti fa farmare aura.
0: Ma un po' in modo indiretto, si dipende perché cosa lo vuoi farmare.
1: No, te la fa perdere perché dice la verità.
0: Tu hai
1: creato un personaggio in radio.
0: Solo alcune, no, la cosa bella delle canzoni che tu hai chiesto, che poi tra l'altro l'algoritmo poi si è fatto prendere la mano e ha creato di sua spontanea volontà,
1: sì.
0: è che la cosa bella e divertente possono essere delle specie di quiz, cioè ci sono alcune cose che sono vere e altre no, però la gente deve riuscire a identificarle.
1: Che alcune cose non sono vere.
0: Sì.
1: Allora sentite queste e scriveteci secondo voi cosa è vero e cosa non è vero di quello che fa Paitinelli.
0: Ma va, no, basta!
1: Sì,
0: ma
1: vai.
0: Non erano finite?
1: No, è bellissima, è l'ultimo giorno, dai,
0: Ok, va bene.
1: Ne risentiamo uno. Sì.

0: ritornello molto variato.
1: Itineri.
0: Ok.
2: Però può funzionare, eh?
0: Sì, sì, può sì, funzionare. No, può funzionare. Grazie, grazie.
2: Se la volete per metterla in discoteca ve la mando. È vero che l'accento sul fondo sembra un giorno?
0: Sì,
2: giovedì,
0: il paitinedì, venerdì, esatto, il giorno che vai a controllare nelle macchinette.
2: Bravo, bravo.

0: Mi verrebbe voglia. Ogni tanto alla fine della settimana, quando ci sono le trasmissioni, quelle del venerdì, di fare un momento di punto della situazione, no? E dire: sì, abbiamo riso, scherzato, bello, voi direte tre, sparate sempre un sacco di baggianate, si dice, però impariamo anche delle cose insieme. E questa settimana che cosa abbiamo imparato da tutto quello che abbiamo detto e fatto insieme? Allora, abbiamo imparato che ci sono delle cose che compriamo e che non useremo mai più.
1: Sì.
0: Che potremmo risparmiare un sacco di soldi. Abbiamo imparato anche come si piega e si rimette a posto lo sventolino.
1: Lo sventolino, certo.
0: Abbiamo imparato che...
1: Cosa vuol dire 6-7?
0: Cosa vuol dire 6-7? Che verificando attentamente, sempre con perizia e stile, che nessuno abbia dimenticato inavvertitamente dei soldi e della moneta nell'apposito scomparto del resto della macchinetta, ci puoi andare in vacanza ogni 2-3 anni.
1: Abbiamo riscritto i proverbi adattandoli alla sensibilità moderna.
0: Che c'è una nuova sensibilità in atto.
1: Abbiamo
0: imparato tante di cose. Siamo cresciuti, siamo diventati più grandi, migliori.
1: A
0: forse
1: te è cresciuta la testa, fra l'altro.
0: No, tu allora, dici non è possibile, invece sì.
1: Visto che oggi, partendo dagli occhialini per l'eclissi, abbiamo citato altri oggetti che si usano una volta sola, anche se non erano costruiti per essere usati una volta sola. Durante il programma sono arrivati anche il tagliabanane.
0: Ma no, dai, non esiste il tagliabanane.
1: Ha comprato il tagliabanane.
0: Ma dai, voglio la foto del tagliabanane.
1: Credo che sia quello con dei fili, per cui quando lo abbassi sulla banana te la
0: fa. Sì, ma quello serve anche per tagliare le patate, no?
1: Non lo so, il tagliabanane hanno comprato, perfetto, usato una volta sola. La macchina per il pane, che dicevano
0: sì,
1: un casino pulirla.
0: Boh, ma... quella specie di aggeggio per il massaggio shiatsu
1: perché ha scoperto quello che faceva malissimo, fra
0: sì,
1: l'altro.
0: Sì, sì, quello è meraviglioso.
1: Anche perché le sfere che ruotano sono durissime.
0: Sì.
1: Io l'ho provato una volta, ti spaccano il collo. E poi non so cosa sia il kit da sushi. È una delle cose più abbandonate.
0: Il kit da sushi è un kit per fare il sushi, ma soprattutto per fare i rotolini.
1: Ah.
0: È quella specie di stuoietta fatta di bambù, di legno, flessibile, dove tu dovresti mettere prima le alghe dopo averle inumidite, poi stendi uno strato di riso, poi ci metti il ribè e poi arrotoli tutto.
1: L'ha usato una volta sola, non so se vuoi. Mettilo
0: però...
1: su, te lo regalo se vieni a prenderlo, non lo so.
0: Esatto. Il tuo cuociriso piuttosto, una volta che
1: sai cosa ho usato una volta sola?
0: Cosa?
1: Io avevo comprato una specie di pedana su cui devi stare in equilibrio perché sotto a due mezze lune.
0: Sì, mamma mia.
1: A due mezze lune l'ho pagato.
0: È micidiale.
1: Con 200 franchi l'ho usata una volta
0: sì,
1: sola.
0: Sì, anche quelle sono cose tipo anche.
1: Come dice Vanna Marchi, perché?
0: Esatto, io un'altra cosa che ho usato solo una volta poi ho rinunciato, è il cervello, bro.
1: No.
0: Sì.
1: E mettilo su
0: fatto così male.
1: Ma mettilo su tutti.ch.
0: Non lo vuole nessuno.

0: in parte la sensualità, la mancanza di decenza degli anni Ottanta traspare anche dall'utilizzo smodato del sax, che veniva fatto spesso e volentieri
1: e veniva spesso associato alla sensualità,
2: sex, al sex.
1: Fausto Papetti,
0: esatto. No, scherzi a parte, il sax è un grandissimo strumento nel jazz, poi soprattutto trovi delle cose incredibili, spettacolari, ma anche utilizzato nel pop negli anni Ottanta. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine di questa settimana insieme, che è corsa via troppo veloce, troppo in fretta.
1: È troppo fredda.
0: Esatto. Contrariamente al mese di agosto, che ve lo ricordo è al suo 84esimo giorno e si protrarrà per ancora 44 giorni.
1: Voglio fare un saluto particolare a tutti quelli che da bambini sono stati portati al guinzaglio,
0: agganciati alle
1: dai genitori,
0: esatto,
1: al guinzaglio,
0: come dei cavalli da tiro,
1: come la nostra Simona Foglia.
0: esattamente. Sappiate che avete tutta la nostra solidarietà da Ottavio
1: e da Paitinedi.
0: Ecco, un ciao gigantesco, ci sentiamo la settimana prossima. Io la settimana prossima vi farò compagnia dalle 9 a mezzogiorno, e invece tra pochissimo a tenervi compagnia ci sarà lei, Rosy, che questa mattina appunto prenderà il comando da adesso fino a mezzogiorno. Ciao, buon weekend a tutti e a tutte, e restate al fresco per quanto possibile, insomma.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buongiorno, sono le 9 del mattino, ormai siamo svegli ascoltando Luca, uno è già carico alle 6, cioè solo le 9 del mattino,
2: invece già, sono già le 5, è già ora di andare a
1: vero,
2: casa.
1: Con tutto quello che ci hai raccontato, siamo già carichi come delle molle, e invece no, siamo ancora al momento di dare uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Ti fa ridere che stamattina me lo sono letto in tedesco, così per sentirmi un po'.
2: No, ma è giusto, che bello, sì. Troppo bello. Farmi aura anche tu.
1: Ecco, quindi insomma le temperature sono uguali un po' da tutte le parti della Svizzera. Nella Svizzera italiana comunque si aggirano ancora fino a massime di 35 gradi. Idratatevi, anche se è un paradosso visto che l'acqua in questo periodo scarseggia. Quindi magari è un messaggio per apprezzare anche un bene di cui disponiamo che non possiamo sempre dare per scontato. Quindi giornata calda con rischio di temporali e nuvolette, ma poi non ne abbiamo visti neanche di traverso. Ma soprattutto giornata calda, proteggetevi. Per quanto riguarda il traffico invece ci aveva già segnalato in precedenza una serie di disagi Luca, infatti da Via Swiss confermano che a causa di un incidente la galleria del Selisberg, quindi appena fuori sulla A2 dal nostro canton Ticino tra Altdorf e Beckenried, questa tratta, la galleria del Selisberg, è chiusa fino a nuovo avviso, e quindi se prevedete viaggi in Svizzera interna questo tratto è da considerare. Il traffico di solito viene deviato sull'Axenstrasse tra Altdorf e Brunnen, e da quelle parti non sono contenti, abbiamo visto mille polemiche, e bisogna prevedere dei disagi anche lì perché la strada ha una corsia sola, e quindi disagi che partono dai pressi dell'uscita di Altdorf su tutto il tratto tra Flüelen e Brunnen, dove di solito si va a tirare il fiato quando fa caldo. Bene, se avete bisogno di noi ci siamo allo 079 873 80 73. Nel frattempo sono le 9:02, Luca te la parola per le ultime notizie.
2: Tre news. Gli ospedali svizzeri

0: devono migliorare pulizia e sterilizzazione degli strumenti medici, è quanto risulta dall'ultima ispezione dell'autorità di controllo. Per poterlo fare hanno bisogno di tempo e risorse, risponde l'associazione H+. Colori autunnali, perdita di foglie già in agosto, è l'effetto della siccità e del caldo sui boschi a bassa quota in Ticino. I danni li potremo constatare nei prossimi anni. I civili sempre più bersaglio nella guerra in Ucraina. Lo scorso luglio è stato uno dei mesi con più vittime tra la popolazione dall'inizio del conflitto e un numero record di missili lanciati dalla Russia.
1: Ciao Luca, più tardi.
0: A dopo.
1: Vai a rinfrescare.

Tranquilli che non parlerò in tedesco tutta la mattina, anche perché non sono in grado di sostenerlo. Ci manca già non mi esprimo in italiano, figuriamoci in un'altra lingua, anche se apprezzo molto, anche se qualcuno volesse dare il proprio contributo per farci sentire un po' svizzeri a 360 gradi, io sono qui a disposizione. Nel frattempo do il buongiorno a voi che state già scrivendo allo 079 873 80 73, voi che avete già alle 9:07 minuti conquistato il pianeta, bravi. Siamo a ridosso del Ferragosto oggi, ultimo momento speciale con Paolo Guglielmoni e la sottoscritta. Oggi ci focalizziamo sui frontaliers, sono itineranti, sono in giro nelle varie piazze della Svizzera italiana a rallegrarvi con l'ultimo film, e insomma ci concentreremo sul film perché ci sono ancora delle proiezioni e degli inviti per voi da fare. Nel frattempo volevo sapere che cosa avete fatto ieri sera. Voglio farmi gli affari vostri. Ma siete andati a vedere i famosi film cortometraggi dei registi del rito? Avete seguito i consigli di Paolo? No, perché nel frattempo Paolo è andato a funghi. Io ieri sera ho fatto altro, perché appunto sto preparando la mia commedia che uscirà in ottobre, di cui si sta già parlando. Sono contenta e molto emozionata. Dovrei anche mettermi lì a studiare qualche battuta, tra l'altro. Ecco, ma a parte questi dettagli, ieri sera poi ero, non so se vi capita, a me parte il criceto che continua a viaggiare nella sua rotella, poi a un certo punto dice bon, de una dormì, perché alle 6 suona la sveglia, e niente, il criceto che gira. Io ho anche dei gatti, ricorderete. E allora ho detto vabbè dai, allora, spazzola il Lotus, spazzola il signor Thunder che hanno un caldo boia, poverini. Sto lì un po' sulla sdraio in giardino. Ho detto già che ci sono le Persei, già che un paio di desideri da esprimere ce li avrei anch'io, anche se gli ultimi anni, insomma, malgrado le stelle cadenti, boh, non pervenuti desideri, ma vabbè, un dettaglio. Allora mi metto lì, esprimo quei 2-3 desideri che mi servono un po' imminenti, tipo aiutami sul conto in banca, sai, quelle cose lì poco materiali che però ti aiutano a vivere meglio, ecco. Allora niente, mi sono appollaiata, ho detto guardo un attimo se vedo una stella cadente, l'ho vista, e peccato che non mi ero preparata al desiderio, quindi l'Enaia come me. E poi nel frattempo mi sono messa lì tranquilla, c'era la brezza, una parola grossa, una specie di aria tiepida. Niente, sono partita come un sasso, mi sono svegliata, non capivo più dove ero, sentivo dei peli sulla testa, era il sedere del mio gatto che si deve essere addormentato sopra di me, ma con tutto lo spazio che abbiamo in giardino, no, sulla mia testa. E niente, quindi mi sono svegliata tipo alle 2:30, ho deambulato tipo Lady Macbeth fino al letto, e alle 6, che è arrivata poche ore dopo, mi sono trascinata in macchina per arrivare a farvi compagnia.

il Truman Show, il film che faceva veramente riflettere su ciò che è reale e ciò che non lo è, ma reale è stato questo muro che ha fatto parlare la storia, che ha siglato un cambiamento epocale e che è stato sicuramente omaggiato anche da uno straordinario doppio album dei Pink Floyd che ci riportano nel 1979. Vi prego di ascoltare ad alto volume questo capolavoro, uno dei tanti che ci regala la Fatina Madre anche questa mattina. Buongiorno, another break in the world. We are-

solo celeberrimo di chitarra. Usò una Gibson Little Goldop. Com'è che tutti che sanno del 55, ci sono le parti ritmiche dove si usava la Stratocaster, ce la posso fare a parlare in italiano, ho detto, poi non è neanche italiano, e ci sono tutti questi elementi iconici che rendono ancora più speciale un pezzo come quello che abbiamo appena ascoltato, che rivendica il diritto alla libertà di pensiero, no? Quindi un messaggio molto forte che va al di là di quello che era il muro di Berlino, ma proprio parla di indipendenza. Se avete presente il videoclip legato al pezzo, c'è questa immagine di tutta questa fabbrica, no? Di alunni, immagine potentissima, alunni tutti uguali che finiscono in questa macchina che li trasforma in una massa indistinta. Quindi il concetto di conformismo è la scuola come concetto di fabbrica di conformismo, e qui il collegamento che potremmo fare con un personaggio che si è ribellato a questo, di cui oggi ricorre un anniversario, ma ve ne parlo tra un attimo, la lasciamo in suspense. Il pezzo Another Brick in the Wall, volevo ancora dire questa cosa, è stato scritto da Roger Waters, principale autore, mente concettuale di Pink Floyd. E una cosa interessante è che la melodia e questo famosissimo coro dei bambini sono legati a David Gilmour e Roger Waters, con questi bambini che sono stati coordinati per questa idea super innovativa, mentre la produzione, ecco, aveva coinvolto anche lì grandi nomi. Waters, che aveva preso l'idea dal suo vissuto personale, da bambino lui aveva frequentato scuole britanniche molto rigide e aveva raccontato appunto di aver avuto questi insegnanti che cercavano di importi la disciplina. E beh, ricordiamo anche i periodi in cui sono nati loro, insomma non era come andare a scuola oggi, si può immaginare. Penso solo ai racconti di mio papà o di mia mamma quando si andava a scuola, ti prendevano come minimo per le orecchie e come un bello sberlottone. Oggi le cose sono molto cambiate, ma tutti dovevano stare rigidi e conformi a quello che veniva imposto, una bella disciplina. Ricordo anche che si mettevano dei grembiulini neri, che tutti dovevano essere vestiti così, insomma era un modo diverso di andare a scuola. Poi piano piano le cose sono cambiate, noi degli anni 90 non abbiamo questa percezione, ma Paolo Guglielmoni ci potrà raccontare. Credo che già ancora lui avesse, devo chiederglielo più tardi, se metteva il grembiolino nero per andare a scuola. Penso che in prima elementare si andava ancora a scuola. Qualcuno di voi ha un ricordo? In prima elementare mettevate ancora il grembiolino? Vabbè, all'asilo sì, ma adesso si mette ancora il grembiolino a quadrettini. All'asilo sì, alle scuole elementari non credo proprio. Non credo. Peggy Gou.

0: vi raccontavo del gossip di Peggy Goo, che si è fidanzata col famoso tennista italiano Belluccione, che io chiamo Cappellini ma che si chiama Berrettini, che secondo me se la tira un po', poi bravissimo, per l'amor del cielo, non giudichiamo il lato sportivo. Beh, ha rubato il cuore della incredibile Peggy Goo, che con Aira Star abbiamo ascoltato con questo Woman, inno contemporaneo alla libertà femminile. Ci piace la sicurezza di sé, alla sensualità, all'autodeterminazione, un concetto che lei, Peggy Goo, mostra anche sul palco. L'abbiamo appena goduta un po' di tempo fa in quel di Ascona, abbiamo ballato al suo suono house electronic ipnotico, con questi bassi pulsanti, questa atmosfera super da dance floor. Ma dobbiamo stare calmi perché sono le 9:22, fa già caldo, così non vi agitate troppo. Io poi voglio tornare ai vostri messaggi perché avete commentato i grembiulini, vi ringrazio. 079 873 8073, in effetti qualcuno di voi ha messo il grembiulino, qualcuno dice pensa a essere stato il maestro che dava gli sberlotti a Roger Waters. Io dico, ma effettivamente un grande senso di colpa, cioè, non sapevi che tesoro avevi tra le mani, però magari se non fosse stato per quegli sberlotti, chissà, magari non si sarebbe tirato assieme e non sarebbe diventato colui che conosciamo oggi. Stavo guardando quando sono nati, mi sembra Gilmour del 46 e Roger Waters del 43, comunque sono dei gentili signori anziani oggi di 80 anni, che però se li metti lì con una chitarra, con un basso sul palco, ecco, i Tametan via davanti ad Adre, come sa di Cindy Alette, fanno paura. E però ecco, hanno già anche loro la loro età, e quindi sicuramente col grembiulino le possiamo veramente immaginare. Ecco, allora volevo vedere i vostri messaggi sui grembiulini, adesso ho perso tutto perché sono arrivati 200 altri messaggi, li leggiamo tra un attimo. Aspetta, c'è qualcuno che diceva a Loreto, ecco, sì. Luciano dice, a Loreto nel 70 mettevamo il grembiule bianco alle elementari, urca, quindi è difficilissimo non sporcarsi, e a ricreazione come si faceva? Non ci si poteva buttare per terra. Fabio dice, poi se la scuola sia migliorata o peggiorata vedremo in futuro, questa colgo una sottile e sfumata polemica. Buongiorno alla Ge, cosa mi devi dire tesoro? Buongiorno, sì, Ge.
1: Non si mettono più i grembiulini a quadretti, dai,
0: hai
1: saperlo.
0: Scusa,
1: ti mando un defile dei miei se eventualmente vuoi aggiornarti. Ma in prima elementare alcuni sì, perché da me vengono a chiedere se posso farglieli, più che altro per arti plastiche o come si chiama,
0: per i lavoretti, è vero, perché la Ge fa la sarta, li fa tutti belli colorati, abbiamo mandato uno scatto ai suoi grembiulini. Buongiorno Magica Rosi, spero tutto bene. Fred, un abbraccio a te, tu mettevi il grembiulino da piccolo, ecco. Ok, Fabri dice Gilmour usava solo la Stratocaster, ok, pare che per il riff, pare che c'era un piccolo contributo solo per Another Brick in the Wall, però ragazzi, io non c'ero neanche in sala di registrazione loro, quindi non so, ti credo sulla parola. Ok, buongiorno, canzone leggendaria, grazie Fatina dei dischi, sì, ci inchiniamo di fronte alla grandezza dei Pink Floyd. Katy, buongiorno tesoro, anche tu messaggio, vediamo.
2: Ma ciao bella Rosy, parli di grembiulini? Allora sì, grembiulino nero dalla prima alla quinta elementare.
0: Ecco.
2: Poi siccome io facevo le maggiori, che erano in contrapposizione al ginnasio, quindi non esistevano le medie, parliamo di secoli.
0: Ma va, secoli.
2: Ancora il grembiule fino dalla prima alla terza maggiore.
0: Ah, vedi?
2: E ricordo una cosa, perché tutti avevano questo grembiule nero e mia mamma non gli piaceva. E quindi che cosa ha fatto? Come in Italia i bambini avevano questi colli bianchi con i fiocchi colorati, mia mamma aveva fatto fare questi colli in pizzo da mettere sul grembiule. E io tutte le settimane cambiavo il colore del fiocco. Mi vergognavo tantissimo,
0: ma
2: non è che non si poteva tanto scegliere.
0: Però non ti
2: avevo
0: sgridata.
2: Va bene lo stesso.
0: Grande.
2: Buona giornata.
0: Ciao,
2: e
0: tesoro.
2: Buon venerdì.
0: Grazie. Ciao. Mille. Grazie mille, cara Katy, da Siros, sempre con grandi passioni. Anche questa canzone è intrisa di messaggi sociali, come quello dei Pink Floyd, questa è arrivata nel 2007. C'è dietro Fabrizio Moro con Pensa. E poi abbiamo una novità discografica, tra poco.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: E Rub dice, a proposito di pensa a essere il maestro che ha sganassato Roger Waters quando era piccolo. Dico, che senso di colpa si deve portare, si deve essere portato dietro nella tomba, perché se oggi Waters ha 80 anni, lui probabilmente già nel mondo dei piuma, dice, aggiunge Rub, ci sono poi personaggi che avrebbero sicuramente meritato più sganassoni e su questo ci trovi tutti d'accordo. Anzi, ogni tanto ti dici, ma perché non gli hanno mollato due sganassoni che magari avrebbe fatto focus? Pietro ci manda i suoi scatti, delle belle magliettine con la foto della classe delle elementari, con le magliettine colorate nell'anno 1975, con una maestra con quei dolce vita e le camicie con i colli lunghi, stretti e gialle, quelle gialle zafferano, mamma mia. Cosa ci facevano mettere, cosa vi facevano mettere, perché io sono degli anni 90, ecco. E saluto Nando, buongiorno Nando.
1: Ciao Rosy.
0: Grande esperto di chitarra.
1: Non passare il messaggio vocale, perché sennò inviamo via una gabola.
0: No, allora sto calma, allora lasciamo lì dopo Tashkulti che Tomas spiega della chitarra di Gilmour e poi ci torniamo su dopo. Nel frattempo, allora, parliamo di novità discografiche che ho detto abbiamo a disposizione, perché oggi è il 14 di agosto, siamo del bel mezzo dell'estate e mica ci siamo dimenticati del piacere di viverla. Lui per esempio non l'ha ancora archiviata l'estate, James Blunt, oggi esce con Tastes Like Summer, questo primo nuovo singolo dopo una collaborazione con un DJ australiano che si chiama Cyril in Tears Dry Tonight dell'anno scorso. Blunt, che ha scritto insieme a un altro artista, Georgia Tizard e Rick Parkhouse, questo pezzo. I due hanno prodotto la traccia, un duo britannico che aveva già lavorato all'album di Blunt nel 2023, un'anteprima pubblicata ad ascoltare oggi, molto allegra, trovo, chitarre acustiche, a proposito di chitarre, piano, una bella sezione ritmica che sentirete, danno energia, perché insomma l'estate serve un po' di energia, un po' di leggerezza. E cosa voglio dirvi? Che James Blunt continua a pubblicare nuova musica, dopo tanti successi, You're Beautiful, 1973, insomma quelle canzoni che abbiamo cantato e cantiamo ancora con piacere. James Blunt, a proposito di età, sto guardando quanti anni ha, 52 anni, lui è del 22 febbraio del 74, è nato in Inghilterra e prima di diventare una pop star cosa faceva? Ha fatto una vita totalmente fuori dall'ordinario, pensate, mi ero interrogata tempo fa su questa cosa e me la ricordavo, ha prestato servizio nell'esercito britannico ed è diventato un ufficiale dei Light Guards, arrivando a partecipare anche alla missione NATO in Kosovo, per dire. Poi si è reso conto che era più bello cantare e fare la pace. Sentiamo questo nuovo di Pacca, regalatoci, anzi oggi a disposizione sulle piattaforme, James Blunt.

0: È bella, anche il sax che dà questo sound, questa leggerezza, no? Fa venire in mente l'estate. Grazie per averci regalato James Blunt questo Taste Like Summer, uscito proprio oggi, che subito la fatina dei dischi ha spacchettato e ci ha messo a disposizione per regalarvi questo momento di spensieratezza. Voglio salutare un meraviglioso artista, grande esperto di chitarre e soprattutto mio vicino di casa. Io ho una fortuna dietro l'altra, ogni tanto dici ma va, sei mio vicino di casa, Nando Meraviglioso, che non voglio, lui ha detto per i miei tirafe Gabul, ma per con l'umiltà, dice, perché che anzo mi, allora la ciao, riflessione Rosy, sulla chitarra,
1: non passare il messaggio vocale perché sennò inviamo via una gabola,
0: non la vogliamo,
1: non
0: finisce più. Certo.
1: Comunque avevi ragione, il solo di Another Brick in the Wall è stato suonato con una Gibson, probabilmente una Gibson Les Paul Standard, probabilmente del 55.
0: Grazie.
1: Con i pick up che si chiamavano P90, erano dei pick up single coil. Ovviamente l'accompagnamento sì è stato fatto con la sua Stratocaster del 61, anzi no, non è vero, del 54, che ha il numero di serie 0001, figurati. Tra l'altro nell'album ha usato anche una Telecaster, ecco, assomma un pesafilm di Galanisfilm, e mettemela via. Ciao.
0: Ma io ti adoro, Nando.

una delle canzoni più sfacciate e divertenti di Billie Eilish, uscita nel 2020. Titolo che viene direttamente dalla frase filosofica di René Descartes. Adesso io voglio fare la ganassa, ma è lei sci. Cogito ergo sum, penso dunque sono. Caspita, uno dice, sarà stata attenta alle scuole elementari Billy? Sì, è rimasta impressa la frase di Cartesio e dracchete, therefore I am, dunque io sono. Che ganza, uno dice, questa qua sembra che è nata ieri, infatti è nata ieri, nel 2001 ha già conquistato il pianeta con la sua bravura, il suo talento, almeno non pensarci, perché se no uno, vabbè, si sente un po' inutile qui sulla Terra. Beh, il senso della canzone di Billie Eilish è molto contemporanea. Lei intendeva non pensare di conoscermi, non pensare di avere del potere su di me. Stamattina siamo un po' anarchici, eh? Non decidere tu chi sono, io sono ciò che voglio essere. Donna Faber della sua esistenza, ce l'ha dimostrato già, anche se è giovanissima. Dunque, una serie, fatti gli affari tuoi, ci piace. Adesso non andiamo oltre perché ci sono delle canzoni proprio intitolate proprio FXX It e voilà. E allora, al di là di tutto questo lavoro, diciamo due cose su Billie Eilish, visto che siamo partiti ragionando di grembiulini. Lei metteva il grembiulino, non credo, è nata a Los Angeles nel 2001, non credo si mettesse il grembiulino a Los Angeles per i bambini di quegli anni lì, e con il suo fratello maggiore è cresciuto in una famiglia di artisti. Suo fratello maggiore che ha studiato anche lui a casa musica, la musica era pane quotidiano per loro. A 13 anni nel 2015 per il fratello di Billie Eilish arriva la svolta, esce con la sua band, ma pensò che la voce della sorella fosse perfetta e la fa cantare, quindi fanno anche delle coreografie di danza, avevo letto, finché appunto hanno capito che i due avevano del talento. Hanno scritto e prodotto insieme praticamente tutta la musica di Billie Eilish, hanno lavorato semplicemente uno accanto all'altro ed è bellissimo, no? Uno dice amor di fratello, amor di coltello, ma non è sempre così. Nel 2019 c'è stata la grande svolta con l'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go, con Bad Guy Billy diventa una star mondiale. 2019 data della svolta, 2020 a 18 anni fa qualcosa di straordinario, cioè vince tutti e quattro i premi a disposizione: Album, Record, Song of the Year, Best New Artist, insomma, yeppa yeppa, e da lì bon ciaone per tutti. E quindi, cioè, ricordiamoci la frase di Cartesio rivisitata da Billie Eilish, che ci ha messo tutti a tacere. Ho detto che oggi è nato un personaggio che anche qui ha fatto delle dicotomie a livello di drammaturgia e di teatro, personaggio che ha fatto vibrare il cuore dei grandi del periodo della Seconda Guerra Mondiale, i grandi artisti anche italiani, pensiamo a Strehler che lo ha omaggiato più e più volte, il grande Bertolt Brecht. Chi calè? Ne parliamo tra un attimo.

sì, che danno l'energia questa estate 2026. Ma abbiamo parlato di personaggi iconici già questa mattina, abbiamo avuto dei grandi gioiellini musicali, pezzi che dobbiamo tramandare come elemento della cultura musicale anche ai nostri giovani. Ed è bello, no, quando i genitori ci ma ti te già sentivi i Pink Floyd, ragazzi? No, non dovete ascoltare soltanto questi artisti, dovete conoscere la storia della musica. Per esempio Freddie Mercury, per fortuna, grazie a Bohemian Rhapsody, il film che ne ha raccontato in modo epico la storia, insomma anche i ragazzi conoscono chi è. Oggi avrebbe un'ottantina d'anni, beh lui è nato il 5 settembre del 46, quindi non ancora 80, 79, tre quarti, però mancò, morì il 24 novembre del 91, aveva 45 anni. Uno dei pezzi pazzeschi del suo percorso solista è questa Living on My Own che vogliamo regalarvi, grazie di nuovo alle fatine che fanno le magie. Una chicca bellissima di questo pezzo è il videoclip che usa le immagini della festa del suo 39esimo compleanno di Freddie Mercury, fatta a Monaco nell'85, c'erano 300 invitati, il tema Black and White Rainbow, quindi quel Freddie scatenato che abbiamo visto anche nel film, nei video, proprio quel Freddie nella sua vita privata pochi mesi prima del Live Aid. Sometimes

lo straordinario Freddie Mercury, di cui non si sa dove siano le ceneri, affidate in modo prezioso alla sua ex moglie, amica, anima gemella, spiritualmente legata a lui fino alla fine. Mentre era all'apice del successo in quell'anno, lui scrive questa Living on My Own, sembra una canzone di festa, il ritmo è danzereccio, però racconta quel rovescio della medaglia della libertà, quello che succede quando sei circondato da tutti e però dentro ti senti solo, una sensazione che abbiamo già provato tutti, quella solitudine, quel bisogno di essere indipendenti, anche il desiderio di sentirti libero, però quando sei proprio solo in mezzo alla gente non è...

0: Senti Paltrax, ma tu alle scuole elementari hai avuto l'esperienza del grembiulino?
1: Alle elementari no, ma all'asilo sì.
0: All'asilo
1: sì, avevo il fiore.
0: Che caro!
1: Il fiore con i 5 petali.
0: Te li
1: sì,
0: contavi?
1: La margherita, sì, erano 5 fino a 5.
0: Mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma. Come ci fanno la Marti? Alle elementari tu non mettevi il grembiulino?
1: No, sono andato a una scuola elementare.
0: Avanti.
1: Quelle normali, poi non so.
0: Allora, Biasca si metteva ancora.
1: Si metteva il grembiulino? Ancora?
0: Dopo basta.
1: Ok.
0: Però ecco, quelli degli anni.
1: Era obbligatorio.
0: Sì.
1: Era obbligatorio.
0: Certo. Non era
1: da noi no, c'erano dei bambini che lo mettevano, ma non era obbligatorio.
0: Non era obbligatorio? No. Ecco. Bene o male che oggi non
1: si mette. Il mio atteggiamento punk, ribelle da dove viene. Colpa dell'educazione.
0: Eccolo lì, ne abbiamo parlato questa mattina. Allora, diamo uno sguardo a questa giornata ancora afosa, fino a 37 gradi le punte massime del termometro quest'oggi, in Alta Engadina fino a 26, Montagna Sofia vento debole, l'isoterma di 0 gradi fissata a 4300 metri e di nuovo domani in prevalenza sarà soleggiato con sviluppo di nuvolosità in serata, però quindi temperature domani fino a 36 gradi. Diamo uno sguardo anche alle ultime notizie con Luca, sono le 10:01.
2: 3 News.
1: Sono entrati in azione questa mattina a Como i due velivoli che tenteranno di domare il vasto incendio boschivo divampato ieri pomeriggio sul Monte Goi, che si trova alle spalle della città. Vento e terreno asciutto hanno contribuito a propagare le fiamme che hanno lambito anche le zone abitate, evacuate già ieri sera diverse abitazioni. Sempre oltre confine bruciano da giorni alcuni boschi della Val d'Ossola e la situazione è peggiorata nelle ultime ore. Intanto per i contadini svizzeri questa rovente estate 2026 si preannuncia la peggiore di sempre, lo afferma il presidente dell'Unione dei contadini Markus Ritter in un'intervista alla testata del gruppo CH Media. Ritiene che le perdite subite dal settore siano superiori a quelle registrate nel 2003, quando vennero stimati danni per circa 500 milioni di franchi, previsti quindi rincari dei generi alimentari. Il ritorno delle radio pubbliche sulla banda FM non riguarderà le gallerie autostradali, lo ha confermato i nostri colleghi di Radio SRF, un portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade. Da un lato per ragioni economiche, visto che l'infrastruttura è stata nel frattempo smantellata, ma anche perché secondo Lustra sono sufficienti segnali luminosi che indicano chiusura totale o parziale delle gallerie. Al loro interno le trasmissioni radio sono comunque assicurate dalla tecnologia DAB.

0: finiamo punto e basta.
1: Ma con l'amore non mi basta, e invece l'amore è tanta roba, già quando c'è, insomma, ti cambia un po' la piega della vita, che non è già una cosa indifferente. E devo dire che in questa edizione del Festival del Film di Locarno, che insomma chiuderà questo fine settimana, ci sono stati tanti momenti di grande emozione, tra cui la serata di ieri. Io ho pianto, veramente emozionante, volevo condividerlo con voi. Proprio ieri si è presentata sul palco, tra gli altri red carpet, anche Asia Argento, più volte ospitata nelle varie edizioni. Siamo alla 79esima al Festival del Film di Locarno. Questa 79esima edizione ha deciso di offrirle il premio alla carriera sul palco di Piazza Grande. Ha presentato Asia Argento, La muerte no tiene dueño, La morte non ha padrone, nemmeno la morte ha un padrone, vedi, del regista venezuelano. È stato presentato, e Asia non è una delle protagoniste di questo film, e è interessante perché il riconoscimento di Locarno non celebra soltanto lei come attrice, ma anche come regista, ma anche come musicista. Giona Nazzaro l'ha definita un'artista capace di andare al di là degli schemi, mettendosi continuamente in discussione. Lei oggi ha 51 anni, nata a Roma nel 75, soprattutto figlia di un personaggio molto famoso, e probabilmente da figlio lo vivi anche come ingombrante, oltre che personaggio di grande riferimento, il suo papà Dario Argento, padre dei film degli anni 80, che ci hanno inquietato e non ci hanno fatto dormire di notte, Sospiri, insomma li abbiamo visti tutti, no? Un grande Dario Argento. Lei insomma ha cominciato prestissimo a bazzicare nel mondo del cinema, recitando credo anche per papà, ma in tanti film, e soprattutto negli anni 2000 aveva sviluppato anche questa sua attività da regista e sceneggiatrice. Ecco perché era arrivata a Locarno anni fa, mi ricordo l'avevamo intervistata, sempre molto autentica, poi l'abbiamo conosciuta per tutte le sue dinamiche anche d'amore con Morgan, da cui ha avuto dei figli. Ma la cosa emozionante è stato quello che lei ha detto ieri sul palco di Piazza Grande. È un momento che vorrei condividere con voi, se riesco a farvelo sentire anche io.
2: È un grandissimo onore accogliere Asia Argento.
3: È un'emozione immensa, immensa. Oggi mi ha telefonato mio padre per complimentarsi, non pensavo che l'avrebbe fatto, e mi ha detto: quando ti impegni sei brava. Io là fuori nel mondo non sono capace, sono proprio una disagiata, sono una persona troppo timida per farcela. Il set è sempre stato l'unico luogo dove parlavo la lingua degli altri, mi sentivo come gli altri. Ringrazio Locarno che quest'anno ha preso due dei miei film. Figli che hanno reso questa mia solitudine immensa più vivibile, e grazie al cinema, grazie a Giona, grazie Locarno, grazie.
4: Grazie Argento, il Life Achievement Award.

0: Ciao Rosibella, l'emozione è quella vera, quella che non ha bisogno di parole, la senti anche senza capire quello che sta dicendo la persona, perché tu sei collegata alle sue vibrazioni, al suo cuore, e quando una persona si emoziona non ha bisogno di esprimere a parole quello che porta dentro. Ti faccio un abbraccio, cara. E io, carissima, ho partecipato al mio secondo concorso, ma il primo concorso internazionale di poesia.
1: Ma va!
0: Chissà.
1: Ma sei unica, Lali Laura. Hai ragione, è così. Anche Arci ha commentato: le donne bisogna ascoltarle col cuore, non con la logica. Ma fa niente, è così. E sentite questa. A proposito di perle.

0: come on. Ma soprattutto quando senti questa nota ti viene in mente George Michael, personaggio di una sexitudine indiscutibile. E uscì questo pezzo alla fine degli anni Ottanta. Lui militava, erano gli Wham, poi anche lì ha fatto un primo singolo del suo album solista Faith, che ha fatto sognare il mondo, un pezzo che è entrato nella colonna sonora del film che vi ho detto e arrivò in testa alle classifiche negli Stati Uniti, in Gran Bretagna. Ecco, la provocazione era chiaramente studiata, perché bisogna ricordare quel contesto lì, la fine degli anni Ottanta, tutti vivevano con il terrore dell'AIDS. I Want Your Sex fece letteralmente infuriare le radio, le televisioni, la BBC e diverse radio americane si erano rifiutate di trasmetterla. Bisogna contestualizzarle a volte i pezzi, non è che uno li ascolta adesso non ti fa più né caldo né freddo, perché tanto è l'era della provocazione, dell'estremismo, ma all'epoca insomma lì dovevi già avere il tuo coraggio per proporre alcuni temi. Ricordiamo anche i Queen, che hanno fatto diversi pezzi che hanno fatto provocazione, ma la lista è lunghissima. Ebbene, alcune radio arrivarono addirittura a trasformare il titolo I Want Your Sex in I Want Your Love, e qui c'è il paradosso. George Michael, che sosteneva che la canzone non promuovesse il sesso occasionale ma la monogamia, nel videoclip c'è anche questo messaggio: explore monogamy. La canzone era concepita addirittura come una sorta di mini suite in tre parti che rappresentavano le fasi di una relazione. C'era il desiderio, la seduzione e poi la consumazione, diciamo, il rapporto. Ecco, ricordiamo che George Michael è scomparso la notte di Natale, il giorno di Natale, aveva 53 anni, era il 2016, lui, classe 1963, un pazzo pazzesco. George Michael, si pronuncia questa parola che in radio sembra quasi impronunciabile, sex, ma la provocazione nasceva proprio come messaggio molto meno scandaloso. Lui voleva parlare del desiderio, ma anche del diritto ad avere questo aspetto della vita che non buttiamo via, tutto sommato, no?
1: Mi piace.
0: Sono cose peggiori.
1: Che pure un alien.
0: Il tormentone del 2022, non lo facciamo mancare. D'Argento, amico.
1: Mi sento più giù.
0: Dove si balla.

Este, ma se de notte che caldo, mentre carico de drio il camion con la frutta e verdura che fresco e con le curve che fa per andare in Val de Blenio, te coccolo anche te culo e te dormi, dopo te sveo e ti accompagno anche in trasmissione. Ciao Rosy, un bacino.

Seax Camera 2026, altro pezzo che ci fa vibrare, dai, con la freschezza della musica uscita per questo 2026. Abbiamo una riflessione filosofica, ce la regala come sempre Mario Grazie. 14 agosto, quindi oggi. Pazzo non è chi butta tutto all'aria e ricomincia, pazzo è chi lascia tutto in ordine restando immobile nella sua infelicità.

Vi avevo detto che c'è un personaggio che ha lasciato il segno, soprattutto ha salutato questo pianeta e in questa data del 14 agosto, un personaggio che ha lasciato un segno importante nel teatro, teatro che forse come la radio è ancora un modo di intrattenere in contatto diretto con le persone. La televisione ha più filtro, anche se c'è un talk show dove le persone sono presenti, ma c'è sempre un filtro. La radio è molto in contatto diretto, siete d'accordo? Perché in questo momento noi stiamo parlando, voi siete lì e state ascoltando, in questo momento stesso voi potete interagire scrivendoci allo 079 873 80 73, e in questo stesso momento noi possiamo mandare in onda i vostri pensieri. Isa, ci sono e non mi sono dimenticata di te. Ecco, allo stesso modo ha voluto usare il teatro Bertolt Brecht, che nacque ad Augusta in Germania nel lontano 1898, era il 10 febbraio, e il celebre drammaturgo, anche poeta, morì proprio oggi, il 14 agosto del 1956, a Berlino Est, il che significa che la ricorrenza proprio oggi, e ci tenevo a ricordare questa figura. Potete leggere, magari se avete fatto qualche studio in più, magari solo al liceo avete letto qualche suo libro, qualche sua commedia. Un drammaturgo, poeta, regista, soprattutto un teorico del teatro. Ma la sua grande rivoluzione che cosa è stata? Lui non voleva più un pubblico passivo, no? Emozionato, incollato alla storia, no? Brecht voleva che lo spettatore a teatro pensasse, ragionasse con la sua testa e giudicasse ciò che vedeva e si facesse delle domande sulla società in cui viveva. Quindi gli metteva delle situazioni in cui appunto il pubblico non poteva addormentarsi via, no? Era chiamato a ragionare, e da qui nasce il suo celebre teatro epico, questa idea dell'effetto di straniamento, cioè tu non ti dovevi più identificare col personaggio sul palco che ti stava raccontando una storia. No, lui voleva, Brecht, interrompere quell'illusione teatrale affinché appunto lo spettatore non dimenticasse mai di essere a teatro, cioè che era lì, ok, seduto a guardare qualcosa, ma rimaneva un personaggio attivo anche come spettatore. Musica, cartelli, narratori, attori che commentano ciò che stanno facendo, serviva tutto a creare questa distanza per farti riflettere. Tra le opere più famose di Bertolt Brecht, se siete in vacanza e non sapete cosa leggere, grandi occasioni sempre le vacanze per sfogliare e farci un po' di cultura, l'opera da Tre soldi, scritta insieme a un compositore pazzesco, Kurt Weill, contemporaneo, testi musicali di grande forza. Poi ce ne sono tanti, andate a cercare, ce ne sono tanti di testi di Bertolt Brecht, che è stato poi amato, adorato dal grande maestro Giorgio Strehler, quindi più volte abbiamo potuto andare a ammirarlo, e ancora adesso il piccolo teatro a Milano, il Teatro Studio, mettono in scena, ma tutto il mondo mette in scena le opere di Brecht. Quindi ricordiamolo, perché oggi veniva a mancare un grande, grande personaggio che ha fatto una delle grandi rivoluzioni, non nella musica, nel teatro.

Yo, listen. And I know

0: eccolo qua.
1: Allora, è incredibile come l'Occidente parla del nostro ritorno insieme. Tu hai anche su Repubblica stamattina al Piccadilly,
0: uscito?
1: Leggevo, sono tornati insieme Rosy e Paolo a trasmettere.
0: Professionalmente,
1: sì, sì. Se vuoi ricordarlo tu, non c'è mai stato niente.
0: Non abbiamo mai consumato. Meglio precisare, no? Anche perché ho grande stima di tua moglie, insomma, ecco.
1: Sì, vabbè. Dici, la nostra conoscenza è preesistente al mio matrimonio.
0: Sì.
1: Alla,
0: sì, cioè, io so di poltrone verdi.
1: Non devi dire sì.
0: Non diciamo niente.
1: Sì, ognuno custodisce segretamente delle cose, degli scheletri dell'altro.
0: Però devo raccontare di nuovo all'umanità che è vero che Paolo, dopo aver fatto Paolo Più, che era ancora un po' un pischello, aveva comunque un suo fascino.
1: È morta la musica?
0: Volevo renderla un po' più patosa. È riuscito ad attirare l'attenzione di donne belle dello spettacolo come Martina Stella, con cui avevi ballato una sera.
1: Invece le mie morose erano tutti cancelli, stai dicendo?
0: No, anzi, però diciamo, sei arrivato anche a delle vette legate alla mondanità.
1: Sempre è stato un bel tipo io.
0: Tu sì.
1: Sempre. Dopo, quando uno ti conosce, cambia idea. Con l'età e il carattere e l'età hanno portato a un deperimento generale. Ma il tema lo diciamo.
0: Diciamolo, certo.
1: Rimettiamo la musica.
0: Paolo Guglielmoni, ben arrivato, no. Paolo. Cosa no?
1: Rimettiamo la musica allora.
0: Di prima,
1: sì, rimettiamola.
0: Questa non ti va bene.
1: No, non mi piace perché è tua.
0: C'è un po' noioso.
1: Mamma mia. Più poi incombe l'età, più uno diventa
0: rupestico, rantico.
1: Lo diciamo dopo il tema?
0: Diciamolo adesso, Paul.
1: Allora, tu sai che alle 11:15 c'è anche questo Paul che continua a chiamarmi Paul.
0: Confidenziale.
1: No, non è quello, nessuno mi chiama
0: meglio.
1: Paul.
0: E io ti chiamo
1: maestro.
0: Paul. Maestro. Allora, bene, maestro.
1: Scemo. Allora, alle 11:15 in queste nostre mattinate è sempre arrivato il Movie Quiz, no?
0: Sì.
1: È sempre arrivato il Movie Quiz. Il Movie Quiz oggi riguarda per cinema il Castelgrande Buen Camino di Checco Zalone, che ha fatto quasi 10 milioni di spettatori in Italia, ha ottenuto incassi incredibili e durante le feste è stato un po' il competitor del film dei Frontaliers, praticamente asfaltando il film dei Frontaliers.
0: Questo è un dettaglio.
1: Una piccola rivincita, oggi metteremo in palio 6 ingressi per cinema a Castelgrande per Buen Camino di Checco Zalone con Checco Zalone.
0: Fair play. Però
1: ci metto un piccolo carico che così mi consolo. Domani il film di Castelgrande, domani Ferragosto al 15, sarà Frontali e Sabotage.
0: No!
1: Per cui mettiamo in palio anche 8 ingressi per domani andare al Castelgrande a vedere il film dei Frontali. Quindi sia Zalone che potete vincere tutto oggi. Quindi prenotatevi 0848 03 05 03 0848 03 05 03.
0: Dai i numeri sempre bene, oggi meno bene. 0848 03 05 03.
1: Prenotatevi che vi riempiamo di premi.
0: Ava Quercium proprio.
1: Ok, Ava Quercium.

0: Allora, per giocare chiamateci allo 0848030503 e dovete rispondere alle domande del maestro.
1: Sì, maestro, maestro Guglielmoni.
0: Sì. Ma io non posso più allargarmi chiamandolo in modo confidenziale. Paul, cos'è quella roba lì?
1: È per prenotarsi.
0: Non avevi qualcosa di più dignitoso, Paolo?
1: Boh, niente, la nostra età, la reputazione è andata
0: ormai
1: completamente.
0: Buttiamola
1: allora
0: via.
1: Con chi parliamo?
0: Pronto?
2: Ciao, buongiorno, sono Mattia.
0: Mattia, buongiorno a te.
1: Allora, Mattia, vediamo se in italiano siamo stati noi in grado di spiegarci. Tu potresti vincere due cose. Cosa? Prova a riassumere.
2: Allora, dei biglietti per vedere il film dei Frontaliers.
1: Sì, domani.
2: Oppure quello di Checco Zalone.
1: Stasera, è sempre al cinema Buen Castelgrande. Esatto, Buen Camino. Allora, prima cosa, nessuno si offende qui. Cosa preferisci, andare a vedere Checco Zalone o i Frontaliers?
2: I Frontaliers.
0: Ma che, già solo per questo bisogna, dai.
1: Allora, però ho una domanda per, sì, te. Poi se la sbagli te la rifaccio così, sì, la zecchi. Sei pronto?
2: Grazie.
1: Cos'è che fai te nella vita, Mattia? Troppo difficile. Troppo difficile.
0: Sono affari suoi, cioè, non vuole dire.
1: Ma fai delle cose che non tutte legali, per quello esitavi?
2: No, faccio cose molto legali, ci mancherebbe.
1: Allora, i Frontaliers, che sono usciti con il loro nuovo film alle scorse feste di Natale, e per ragioni indipendenti dalla loro volontà non sono ancora stati in tutte le roccaforti italiane di confine, che di solito andiamo a presentare il film anche sulla linea di confine. Tu devi dirci dove non siamo ancora stati. A, Como. B, Bisuschio, che è vicino ad Arcisate, sopra Porto Cervese. Oppure Varese, dove non siamo stati? Prova a pensare.
2: Bisuschio.
1: No, riprova.
0: Perché Bisuschio siete stati, sì, Paolo? Davvero? Ma c'è, esiste questo paese?
1: C'è una, la famosa sala Excelsior di Bisuschio.
2: Como?
1: Bravo.
0: Ti avrei risposto come te, ti confesso.
1: Como proviamo ad andare in autunno, ma non è facile. Como ci sta chiudendo le porte.
0: Non so cosa sta facendo Paolo, ma allora, ha portato anche una scatola, uno scotolone. Traslocando.
1: Oltre ai due ingressi domani a Castelgrande per vedere Frontal Sabotage all'aperto, tu vincerai anche, caro Mattia, il parasole per auto dei Frontaliers, che le ho trovati sotto il mio materasso.
2: Bello.
0: Lanciaglielo già direttamente a casa.
1: E voi che siete lì, che volete parlare con noi, è utilissimo. Voi che siete lì, che volete parlare con noi e vincere gli ingressi per Cinema Castelgrande o Zalone o i Frontaliers, non disperate, torniamo tra poco, continuate a telefonare.
0: Ciao Mattia,
2: grazie,
0: grazie a te, caro.
1: Ciao Mattia, buon lavoro.

0: Allora 0848 030503, tanti inviti, continuate a chiamare, giusto, dateci il tempo, che tra questa qua che sono io che ha due mani per riuscire a fare tutto, se rispondiamo Paolo fa la domanda e poi andiamo avanti con un po' di pazienza,
1: sì,
0: ce la facciamo.
1: Ricordiamo che gli ingegneri della NASA fanno 15 cose insieme.
0: Esatto,
1: però,
0: ma io purtroppo lavoro solamente tre, capite tante cose, questo è quello che passa in convento.
1: Comunque sì, ognuno di noi abbiamo detto, no, oltre, pronto?
0: Sì, ci siamo.

0: tutto il mondo.
1: Attenzione, potete vedere anche Checco Zalone stasera a Castelgrande. Potete scegliere o vi offriamo gli ingressi per Checco Zalone e Buencamino stasera a Castelgrande, oppure Frontalis domani, Ferragosto, 15 agosto, sempre a Castelgrande.
0: Posso una riflessione filosofica? Tutti quelli che chiamano Paolo per senso etico e amore, direte tre, non hanno neanche il coraggio di proferire la parola Zalone, anche perché
1: io ti dico che... io non vivo come no? Adesso facciamo parlare l'ascoltatore. Io non vivo come vivi tu,
0: no?
1: Cioè, per esempio,
0: cioè non faresti punizione, no, a chi chiede Zalone, no, può vincerlo.
1: Io sono stato invidioso di Checco Zalone durante le feste, ecco, perché lui ha cominciato il 25 di dicembre a andare in sala, noi abbiamo dovuto aspettare invece una settimana, lui ha subito preso un vantaggio che non abbiamo più assolutamente preso, però io sono andato tranquillamente a vedere il film di Zalone, mi sono divertito
0: è
1: tantissimo,
0: tra l'altro, quel film,
1: e io non vivo invidiando gli altri,
0: no,
1: zero,
0: sei sereno,
1: zero.
0: Tanto, ricordiamo,
1: zero.
0: Paolo va sempre in giro con la stessa maglietta sdrenata da 10 anni, la lava e la rimette, la sua macchina dove puoi entrare solo con l'antitetanica, quindi
1: sì.
0: Pronto, tanto non dovete entrare nella macchina di Paolo, ma andare a vedere che cosa.
1: Pronto?
2: Ciao,
0: chi
2: ciao.
0: Sei?
2: Enea.
1: L'abbiamo chiaramente spaventato. Enea, da dove chiami?
2: Da Bellinzona.
1: Ecco. Ma sei dalla voce, sei per caso quell'Enea che commentava le partite della Svizzera con noi a Rete 1 e Rete 3 quest'anno?
2: Sì,
1: sì, io. Ricordiamo che Enea praticamente, oltre che al suo lavoro, fa il tifoso della nazionale svizzera di calcio di professione e spende tutti i soldi delle sue vacanze per andare a vedere le partite della Svizzera. È corretto? Ho riassunto bene?
2: Corretto, sì, nel minimo dettaglio.
1: Renea, sentiamo un leggero delay quando tu ti faccio la domanda e poi tu rispondi. Mi confermi di non essere in Burkina Faso?
2: No, attualmente no, sono posizionato in Svizzera.
1: Allora ti faccio la domanda, innanzitutto cosa vuoi andare a vedere, stasera Zalone o domani Frontaliers?
2: È una domanda molto difficile, ma ovviamente i Frontaliers soprattutto.
1: Allora ti faccio questa domanda, poi se caso la correggiamo se la sbagli. Che quoziente,
2: sì,
1: intelle
0: non è manovrato.
1: Bernasconi e Veronelli insieme, uno cumulato sull'altro, che quoziente intellettivo totalizzano? Calcola che 80-89 è un quoziente medio-basso, 90-109 nella media e 110-129 superiore alla media. Calcola Rosi ci avrà il 155. Allora, che quoziente intellettivo totalizzano Bernasconi e Veronelli insieme? 80 o 40?
2: Ma assieme direi un almeno un 80.
0: Dai, bravi, sì, dai.
1: Ci
0: no.
1: Siamo. Il parasole per la macchina ti serve dei Frontaliers o lo usi come frisbee?
2: In caso lo posso utilizzare come frisbee per da portare nello stadio.
0: Bene.
1: Va bene, salutiamo la tua moglie che abbiamo conosciuto molto simpatica durante le partite al megaschermo al parco urbano di Bellinzona e voi continuate a chiamare 0848 03 0548 03 0503.
0: Ce l'ha fatta.

0: La colonna sonora comprendeva anche la Sabotage, la canzone dei Bad Book. Bello Paolo, aiuto.
1: Non sono in ordine. Voglio ricordare, domani siamo già stati a Castelgrande nel programma di Cinema al Castelgrande Sotto le Stelle, che è un altro modo di vedere un film.
0: Certo.
1: Andremo a Castelgrande con il film dei Frontali, vi stiamo offrendo gli ingressi domani, Ferragosto, 15 agosto. È stata una bella stagione per il film dei Frontali, questa estiva, perché il nostro distributore Morandini, praticamente lui parte da Mendrisio e c'ha un'attrezzatura, uno schermo che posiziona nelle piazze dei paesi, ok? E poi praticamente i paesi mettono giù le cadreghe e si vede, ma non solo il film del Front, tutti i successi di questa stagione cinematografica. C'è anche Il Diavolo Veste Prada 2 e Gane per i Beati, come si dice. Noi siamo stati, posso dire la tournée come se fossimo gli Iron Maiden?
0: Sì, cioè,
1: siamo,
0: libero.
1: Siamo andati a Paradiso, Riva San Vitale al Lido, Porza, Salorino è andata, sono andate tutte bene, ma Salorino spingeva, Teserete anche spingevamo, Sorengo, e poi adesso appunto domani siamo a Cinema al Castelgrande e alle piscine di Chiasso lunedì 17. A Cipicchia, però mi devi dire a Cipicchia andando alle piscine di Chiasso, questo è importante. Allora, per vincere ancora gli inviti per andare a vedere domani al Cinema al Castelgrande il film dei Frontaliers, vi chiedo di immaginarvi un terzo film, un nuovo film, e di darci una trama in una riga, e faccio degli esempi, cioè dovete scrivere su WhatsApp 079 873 80 73 una trama veloce che vi immaginate per il terzo film dei Frontaliers, tipo Amélie, moglie di Bernasconi, lo tradisce con Luis Landrini,

Ricordiamo che sulla 2, a causa dei danni provocati da un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Questo crea dei disagi al traffico che viene deviato sull'Axenstrasse a partire da Altdorf, e al momento tra Flüelen e Nebrunnen davano ritardi di almeno 30 minuti sia verso nord sia verso sud, siccome si trova appena fuori dal Gottardo. Per chi transita anche dal Ticino, è un'informazione che ci sembrava rilevante condividere con voi. Se avete bisogno di noi, ci siamo allo 079 873

0: a vedere Zalone a Bellinzona, sia domani Frontagers, per i Frontagers, sì, grande seratona al Cinema Castelgrande. Adesso uno sguardo al tempo, Paul. Maestro, la fa lei?
1: Allora, oggi da Chiasso fino a Biasca, fino all'inizio del pomeriggio, nuvolosità bassa, altrimenti in tutta la Svizzera italiana ben soleggiato e molto molto caldo, temperature da 34 a 37 gradi.
2: Tre news.
3: Cresce la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania nei confronti dei residenti palestinesi, in particolare in un villaggio a sud di Nablus, dove alcune famiglie palestinesi hanno vissuto un vero e proprio assedio e per 4 giorni non sono potute uscire dalle proprie case. L'esercito israeliano è intervenuto solo ieri e in seguito alle proteste dell'ambasciatore statunitense. Nel Regno Unito Nigel Farage torna in Parlamento vincendo un'elezione suppletiva boicottata dai partiti tradizionali, ma non da un comico travestito da pattumiera ampiamente battuto dal leader di Reform UK. Un'elezione provocata dallo stesso Farage dimessosi dalla Camera dei Comuni dopo aver incassato in nero 5 milioni di sterline donati da un criptomiliardario. Nuovi attacchi russi sono stati denunciati nella notte dalle autorità ucraine. Droni lanciati dall'esercito di Kiev hanno invece provocato danni in un porto russo a ovest di San Pietroburgo. Uno di essi ha però deviato dalla sua rotta ed è stato abbattuto sui cieli della Lettonia. Le autorità di Riga stanno verificando se si tratti effettivamente di un drone ucraino. Da parte sua, il Giappone sta valutando ritorsioni nei confronti della Russia dopo la visita di Vladimir Putin nelle isole Curili, rivendicate sia da Mosca che da Tokyo.

0: con David Guetta?
1: Sì, Floraida.
0: Non hai in mente chi è?
1: Zero.
0: Poi eri ancora giovane nel 2010, né?
1: No, penso che ero già in fase di deperimento.
0: Ecco.
1: Attenzione, allora c'è questo gioco divertente, questo su dalla torre, giù dalla torre, tra Frontali e Secca e Cozzalone, perché domani ci saranno i Frontali a Castelgrande, stiamo regalandovi gli ingressi, però stasera c'è Secca e Cozzalone con Buen Camino, risultati incredibili per il film.
0: Divertentissimo, molto bello,
1: trovo. Ecco, tu, allora, qui mi fermo un attimo. Allora, tu nel un po' come Joe Sbalmelli e Casati, tu, ecco, dentro il contenitore, tu, Joe Sbalmelli e Casati, sì, nel tentativo di piacere a tutti, siete buonisti, no? Quindi qualunque cosa è meravigliosa, bellissima, a tutti amore, tutti tesoro, eccetera, eccetera. Però alla fine è sbagliato anche l'altro atteggiamento, cioè, quelli che, visto che Checco Zalone aveva così tanto successo,
0: lo volevano
1: disintegrare semplicemente perché era successo. Io sono andato a vedere il film, mi è piaciuto,
0: di la tua, che resti un critico cinematografico,
1: sì, in pectore,
0: ecco, allora usa quella parte lì, tra un attimo facci una riflessione.
1: Io ho ghignato tantissimo,
0: che fa ghignare di brutto
1: tantissimo.
0: Di brutto,
1: sì.
0: È bellissima la storia, tra l'altro, no? La storia che puoi guardare tutti, i papà di un adolescente.
1: Direi Kubrick ha fatto dei film migliori, però bello.
0: Beh, più difficili, no? Kubrick, insomma, ti fa, cioè, lì potevi seguirla con facilità anche dopo una serata di fondue, cioè ti stavi ancora dietro, no?
1: Sì, bisogna dire che io non interpreto il cinema, diciamo, solo come la pappa pronta per il pubblico. Si può fare anche un film che fa pensare un po'.
0: Vabbè, va a far riflettere anche Checco Zalone nella sua comicità.
1: Assolutamente.
0: Aiuta a riflettere.
1: Secondo
0: non
1: me è fortissimo.
0: Come Brecht, ma secondo... ti fa porre in questione.
1: Abbiamo citato anche Brecht, abbiamo citato Kubrick,
0: sai,
1: però andate a vedere.
0: Sai perché abbiamo citato Brecht?
1: Zero idea.
0: Non ascolti Rete 3.
1: Hai parlato di Brecht?
0: Oggi corre l'anniversario della morte.
1: Ma tu hai detto che oggi è l'anniversario di Brecht?
0: Della morte di Bertolt Brecht.
1: Ma l'hai detto
0: veramente? Perché io parlo sempre di...
1: O di morti, o di drammaturghi che obiettivamente oggi conoscono in due. Complimenti, mi hai fatto una buona scelta.
0: Non credo che tu non hai mai letto qualcosa di Brecht.
1: Va bene. Brecht a Rete 3 mi sembra leggermente fortina come cosa, ma è una scelta. E le scelte sono... Allora, 0848030503. Prenotatevi, pubblico, perché mettiamo in palio 6 ingressi per andare a vedere stasera Buen Camino di Checco Zalone al cinema Castelgrande alle 21:15.

0: Allora, maestro, stiamo regalando due inviti. Ricordiamo questa sera Zalone per quanto riguarda il cinema all'aperto.
1: Sei inviti.
0: Sei inviti.
1: Non ti volevo frastornare.
0: Non capivo, sei. Mi hai fatto un pollice all'insù, ho detto wow, ho fatto qualcosa di bello, invece il numero 6 frazionato sulle tue mani.
1: Come dico sempre a tutti quelli che hanno comunque le nostre esperienze alle spalle, non ti buttare giù. Siamo sempre in fase ascendente.
0: Certo, verso la quinta dimensione, perché tra poco ci porteranno via poi. Ma abbiamo anche gli inviti per Frontaliers sera.
1: Non avvelenare i pozzi, perché se cominciamo a mischiare patate con carote,
0: cosa che non abbiamo fatto fino ad ora,
1: d'altronde.
0: Però infatti l'hai fatto tu. Ma aspetta, ci mandano una foto bellissima scattata ancora tra le mura di Besso, tra le mura in mattonelle rosse di Besso, un tuo grande fan.
1: Sì,
0: che senti,
1: è?
0: Albi, che salutiamo, che ci manda un audio.
2: Buongiorno, sono l'Albi. Gli ho mandato la mia foto col mitico Guglielmo Olmi.
1: Sì.
2: Che ho fatto con la RSI. Poco tempo fa, diciamo, che ho incontrato anche Daniele Oldani. Questa foto la tengo sempre nel
0: come
2: mio
0: un oracolo,
2: cuore, perché
0: amore.
2: Dice lo spirito di tutte e due. Godiamoci la vita così come viene.
1: Grande Albi, grazie mille.
2: Abbraccio ancora al Paolo e buona continuazione. Complimenti per la trasmissione.
0: Ecco, mille. Faccio fatica ad abbracciare Paolo, ma per te lo farò, Alberto.
1: Grazie, grazie Alberto.
0: Arriva un altro messaggio per te, Paolo, da Aaron.
3: Diverte che al dramma.
0: Aspetta,
1: pronto?
0: Aspetta, cos'è?
3: Ma voi due siete insieme una bomba atomica esplosiva di vitamine e buon umore.
1: Vitamina B,
0: quella B come bene, ma non benissimo.
3: Paolo, se vai al bar, non ordinare mai un mezzo o 3 decilitri che diventano subito caldo. Prendi un birrino, così lo finisci subito in 5 minuti.
1: Ma perché mi danno questi consigli a me?
0: Come mai? Uno che si spatascia all'inaugurazione dello Special Pass sotto la sdraio, mi dicono fate il collegamento. Dico,
1: ancora la storia dell'inaugurazione dello Special Pass.
0: Allora, dei traumi, pensavo che fossi morto.
1: Ho bevuto uno spritz di troppo, ho capito, sono tornato a casa con un amico.
0: Anche oggi eri sul giornale, così io per sicurezza controllo.
1: Ascolta, non si capisce più niente, io voglio dare questi 6 biglietti di Zalone, me li fai dare?
0: Ti prego.
1: Allora, 079 873 8073. Se volete andare a vedere Zalone, scriveteci nome e cognome.
0: Proprio vedere
1: lui. Ero sul giornale perché ero morto?
0: Disco. No.
1: Perché?
0: Non eri sul giornale.
1: Non ero.
0: Non sei
1: quindi ancora vivo. Ancora.

0: Mi chiamo Roberto Bussenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la tucana e voglio che a Laura.
1: Allora, tra poco continuiamo a distribuire i premi dei Frontaliers. State lì, non mollate, che torniamo tra poco.
2: Rete 3.

0: È bella carica questa qui. Piacerebbe anche in dogana a Bizzarrone questa canzone, eh? Bella felice, bella.
1: Ieri, oggi bene, meno pezzi di orba oggi, belli.
0: È vero, ne ti. Ti aggradano, sai, la sì, la Fatina ha fatto bene il suo lavoro, Paolo.
1: No, dai, allora abbiamo detto: sono andati 8 ingressi per il film di domani a Castelgrande dei Frontaliers, Frontaliers Sabotage, che sta vivendo una nuova stagione all'aperto, nel cinema all'aperto. Siamo andati anche in tutti i paesi, adesso siamo sia a Cinema Castelgrande sia a Cinema al Lago. Presto, alla fine di agosto, cominceremo le proiezioni anche lì.
0: Quando a New York? Quando?
1: No, non ci ne
0: esageriamo. Dai, restate umili.
1: Umili,
0: però,
1: umili. E soprattutto, sì, Bernasconi, se non rimane umile, rischia tanto. Mentre Bussenghi è già più strafottente, è già più divertente. Mentre Bernasconi, arrogante, diventa un problema. Attenzione, vi abbiamo chiesto, esatto, se dovessimo fare un terzo film, se ci potete dire una trama in una riga, sarebbe divertente, perché poi vi regaliamo i parasole per la macchina
0: pelle d'oca. E poi con questo sole, no, fa un comodo.
1: Alla fine c'è stato comunque anche un concept dietro questo gadget, eh?
0: Davvero?
1: Tu dici che è un po' una scemenza.
0: No, è molto carino, poi vedervi tutto il giorno mentre uno viaggia, no? Bellissimo. La tua espressione poi, Paolo, veramente bella, commovente.
1: Però adesso l'ho aperto, devo rimetterlo
0: adesso
1: una parte.
0: Adesso non sei più capace. No.
1: E ridi, sono drammi, eh.
0: Dai, ma veramente.
1: Allora, ci sono arrivate delle segnalazioni per possibili trame dei film del terzo film dei Frontaliers, tipo Bernasconi diventa papà, ci abbiamo pensato, che è sempre un turning point della vita di una persona.
0: È vero.
1: Con Amélie, naturalmente, la turista francese che l'ho aspettato così tanti anni. Poi Veronelli.
0: Che quando potrà fare un figlio andrà in menopausa, ad ora di aspettarlo, ma.
1: Sì. C'è quel rischio lì.
0: Esatto.
1: Però alcune donne oggi riescono a fare figli anche a 65 anni.
0: Vero, altrimenti si adotta, e che è un bel gesto. Sì, potrebbe essere una trama.
1: No, non mi avvelenare i pozzi.
0: No, scusa.
1: Poi altre trame. Veronelli si sposa con una ballerina del Pompei di Chiasso. Questa non è male.
0: Che non si sposerebbe con lui per amore.
1: Chi lo dice?
0: Ma
1: chi lo dice?
0: Metto in discussione.
1: Tutti su Veronelli, continuate poi. 079 873 80 73.
0: Veronelli è sexy. Io, se potessi scegliere, senza nulla toglierti, Paolo, sei un bel uomo, io sceglierei Veronelli. Come si direbbe dalle nostre parti, Alfa Sank.
1: Ma
0: dici di no, perché
1: stavo
0: sei
1: ancora
0: geloso.
1: Parlando, eh.
0: Disco.
1: Va bene, dopo parlare.

0: Mi piace Angelina Mango con Mengoni? Mi piace?
1: Sai che io conosco Marco Mengoni?
0: Sì.
1: Calepino delle cose di cui non te ne frega.
0: No, no, la grande domanda è se non è l'ennesima bugia.
1: Ma allora, tu devi smetterla, io non mi lanto niente.
0: Ma cioè, sei la persona che insieme a Casati spara più balle qua, ma in questo cantone.
1: Però tu dovrai testarci tra 10 anni, sempre che siamo ancora live.
0: Sì.
1: E tu farai un controllo.
0: Live quando... nel senso alive.
1: No, alive, esatto, alive proprio. E dopo ci farai il test quando dopo sarai ripetitivo e un po' anziano. Se io ti ridò le stesse battute, vuol dire che dicevo la verità.
0: Quindi tu conosceresti Marco Mengoni?
1: Ecco, però devi starmi in vita altri 10 anni per verificare se dicevo la verità oggi.
0: Chiamiamo Mengoni con...
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Come faceva il
0: Niente,
1: per verificare che io lo conosco, facciamo una live veloce.
0: Ma tu hai il numero di Mengoni?
1: Andiamo avanti.
0: Comunque frega meno di te. Andiamo avanti. Stiamo chiedendovi per vincere il... come si chiama sto roba?
1: Il parasole.
0: Parasole per macchina dei Frontaliers. Vi chiediamo di immaginare in una riga la trama di un terzo film. Chiaramente adesso già io e gli due attori protagonisti sono già in età, per cui ora che facciamo il terzo film siamo direttamente a ricovero. Allora...
1: Bene.
0: Veronelli piace? Cioè, è un classico del terzo film. Il personaggio che è un po' un sidekick, un aiutante degli eroi, diventa sempre più importante.
1: Vero?
0: Quindi Veronelli, abbiamo detto, si sposa con una ballerina del Pompei di Chiasso, era un'idea. Veronelli diventa il capo delle dogane Regione Sud, e potrebbe essere una bella idea per mettere davanti lui proprio l'incompetenza assoluta. Veronelli si licenzia e apre un chiringuito in Porto Rico, lo raggiunge Bernasconi che diventa bravo a fare la pigna colata. Veronelli diventa capo degli Hells Angel del Mendrisiotto.
1: Bella.
0: Poi mi piace molto questa di Bussenghi. Bussenghi cambia sesso. Interessante. Poi c'è questa qua più articolata. Voi continuate a scrivere le vostre idee. E posso dire come te che l'ho persa, no? L'ho ritrovata alla dogana di Bizzarone.
1: Sì.
0: Bernasconi e Veronelli si preparano al transito di Donald Trump che deve andare in visita a Milano. Ha dovuto atterrare per un guasto all'aeroporto di Agno con l'Air Force One e quindi ho avuto un po' un problema.
1: Ti è scivolata via la... va bene.
0: Praticamente Trump,
1: sì,
0: già che ha avuto il guasto ed è andato a Agno,
1: sì,
0: non vuole andare da Brogeda per ragioni di privacy, deve andare da dietro da Bizzarone. E già i due trampilano. Era un inizio di
1: Trump
0: film bello.
1: Inano, guarda che è già tutto un programma.
0: È inizio di film bello,
1: Paolo,
0: bello.
1: Tanta
0: perché
1: roba.
0: Nella comicità, quando si crea l'ansia, fa ridere.
1: Molto.
0: Sì. Tu sei una portatrice sana di ansia, per esempio.
1: Grazie, Paolo. Bene.

0: Ecco, io aggiungerei che nella colonna sonora, meravigliosi Vadvuk, tutti il quintetto bislacco che adoriamo, i nostri grandi artisti della Svizzera italiana, potreste avere nel prossimo film anche i News che vi fanno un pezzo. Questo già farebbe.
1: Ma io stavo rivedendo Skyfall di 007 sì? Ieri in tele. C'è, quando c'è Adele che canta la canzone, ma che effetto fa?
0: Pazzesco. Ecco, Adele.
1: Tra l'altro
0: A proposito di 007, qualcuno ti propone Andre Bussenghi che viene preso per fare una parte in un film di 007, potrebbe essere una trama, oppure Bernasconi che si sposa con una frontaliera, Bussenghi invece diventa molto famoso e adorato in dogana. Qualcun altro ti propone di mettere Bussenghi in dogana perché prende la nazionalità svizzera.
1: Ma quello, ecco, quello è un bel tema.
0: Sì?
1: Cioè, che farebbe completamente scardinerebbe completamente il sistema valoriale di Bernasconi, che lui vive perché lui è svizzero e Bussenghi italiano, no?
0: Sì.
1: Cioè in questa sorta di rivalità dicotomia lui prospera. Se Bussenghi diventasse anche lui svizzero,
0: ehi Google, cioè, cosa vuol dire dicotomia?
1: Sì,
0: oh, parli complicato anche tu.
1: È una parola che avresti potuto dire
0: vero,
1: tu.
0: Vero,
1: oggi,
0: vero,
1: sì.
0: Sembri me.
1: Andiamo avanti, cosa dice ancora il
0: pubblico? È bella comunque quella cosa che hai detto. È bella, sarebbe una, io sceglierei questa se potessi dire la mia. Sentiamo Laura.
2: Bernasconi vince un concorso,
1: sì,
2: e deve viaggiare, ma è la prima volta che esce dalla sua dogana, ma si perde nel traffico, nella colonna, e poi arriva là e dimentica il passaporto
1: e non parte,
2: e tutto parte da lì, insomma, di un viaggio perso, ma nello stesso tempo ne acquista un altro, che è il viaggio di ritorno, dove incontra, chi lo sa, la sua fiamma.
1: Bella, mi piace l'idea di Bernasconi che esce dalla comfort zone, che è stato sempre un po' anche la nostra idea per scrivere i film, no? Prego, dimmi pure.
0: Anna Maria dice: il Berna va a vivere in Italia, diventa amico del Bussenghi, il Verunel, poi li tartassa entrambi. È bellissima, Anna Maria.
1: Sì. Anche abbiamo sempre cercato anche lì di trovare
0: la
1: un Bernasconi. Bernasconi che deve vivere gomito
0: sì.
1: gomito con Bussenghi e fa fatica perché, beh, insomma, Bussenghi deve in qualche modo condizionargli la vita anche fuori dalla dogana.
0: Esatto. E Ale, senti, ti manda questa riflessione bellissima. Secondo me è bellissima. Bussenghi è il fratello di Bernasconi. Nasconi per un errore di cemento della mamma. È bella. Guarda che ci sono dei. Prendi nota, Paul. Dillo a Meroni, fate qualcosa.
1: Non
0: perché...
1: mi chiamo Paul.
0: Scusa, maestro, chiedo
1: neanche
0: scusa.
1: Maestro.
0: Neanche. Come ti devo chiamare? Guglie?
1: Baguan.
0: Tegola. Come
1: ti piacerebbe un nome di guru? Baguan.
0: Posso passare un disco? Yeah.

0: Ho facoltà di fare pubblicità?
1: Libero.
0: Allora, per quelli che non hanno vinto gli ingressi free access per domani a Castelgrande dalle 21:15 per vedere Frontalier Sabotage sotto le stelle, ricordate, domani siamo a Castelgrande con il film dalle 21:15, lo ripeto, a Castelgrande, e poi il 17 saremo lunedì alle piscine di Chiasso. Che c'è Morandini, porta lo schermo, le cadreghe. Hai in mente com'era il cinema all'aperto?
1: Bello, tra soci come.
0: A me piaceva, beh, adesso appunto mi ricordo tanto al mare, il cinema all'aperto era una cosa fantastica. Magari ti rievoco un po' di cose mie.
1: Io volevo che tu raccontassi delle cose, anche io le Maldive.
0: Praticamente veniva proiettato, ma adesso più giovani non si ricorderanno di sicuro, ma veniva proiettato il film sul muro di una casa, sul muro bianco di una casa. No, non siamo della stessa generazione.
1: No, Paolo, no. Io sono degli anni 90, tesoro. Tu sei già troppo rodato, cioè non so neanche che cos'è un Walkman.
0: Ma tu sai che il cinema all'aperto era spesso sul muro bianco di una casa e di solito era
1: all'oratorio magari.
0: No, era il cinema all'aperto. Non è mai andata in un cinema all'aperto mai nella tua vita al mare? Che lo proiettavano sul muro bianco di una casa? Mai?
1: No.
0: Ok. E poi facevano vedere di solito i film storici, tipo Romolo e Remo.
1: Lo so dove l'ho visto, sì. Però
0: e voglio arrivare alla fine del mio aneddoto. Tanto che nota che ne racconto
1: Monument
0: io.
1: Monument Valley l'anno scorso.
0: C'era un cinema all'aperto.
1: Sì,
0: ma quello era tipo drive-in.
1: No, facevano vedere. No, era in mezzo alla Monument Valley per vedere un film di John Wayne. Per rivivere i momenti di riprese di quegli anni.
0: Capito, ma mi stai ammazzando il mio aneddoto, che io ero a Viserbella e tu eri alla Monument Valley.
1: Ma perché nel gioco dei contrasti?
0: Tu eri la Monument Valley. Dove vado? Vabbè, comunque facevo vedere questi film storici e in Romolo e Remo c'era questo personaggio di Sulpicio, che era un personaggio, hai in mente quando c'è l'assedio?
1: L'assedio.
0: E poi praticamente poi Roma viene fondata là dove Romolo resiste a Remo e praticamente riescono a resistere all'assedio, sopravvivono e poi lì viene come si dice in latino, fondata Roma. Però in questo assedio, tra gli assediati, c'era Sulpicio che ha detto la frase che me la ricordo ancora, ero ragazzino, ha detto: se c'è qualcuno che deve prendere una freccia in petto sono io, si è alzato, è stato trafitto, è morto.
1: È andata bene.
0: E io penso, questo è veramente scemo, porca miseria.
1: Questo ti rimane impresso. E poi ci sono altri aneddoti che avevi da condividerci, tipo sui Frontalier, sul concetto della dogana. Però prima dobbiamo leggere, per esempio, tu hai chiesto delle trame, ne abbiamo un paio. Per esempio, Marco ti scrive e dice: trama possibile? E se fosse il Bernasconi che va in Italia a prendere qualcosa e poi viene fermato lui dal doganiere italiano, cugino del Bustenghi, e il cane Rocco?
0: Allora, qui va fatta un esercizio di realtà. Cioè, i finanzieri italiani non fermano praticamente nel 99% mai nessuno.
1: No.
0: Cioè, tu li guardi e dici: posso. Cioè, li guardi per default, dici: posso andare, ma loro stanno facendo sempre qualcosa d'altro e non ti fermano.
1: È vero,
0: mai.
1: Sembrano distratti ogni tanto. No,
0: non so, nella loro policy non c'è l'idea di fermarti.
1: È bello.
0: Quindi tu puoi essere chiunque. Anche un forte malavitoso, e passi sempre con i finanzieri, tranne in Valmara. Dove venni fermato,
1: cioè,
0: e perquisito
1: caldo,
0: alla Valmara. Sai dove è la Valmara?
1: Certo, la Valmara dove facevate i censimenti cos'è che facevate il censimento?
0: Ma sai dove è la Valmara? Da dove si va su per la Valmara?
1: Non lo so.
0: Allora non lo
1: sai. Ma sì, vai su da giù dal Midri da
0: Maro?
1: Melano Maroggio, sì? Parti su da lì.
0: Sì? E dopo arrivi a Roma.
1: Lo so, guarda che io l'anno scorso ho presentato la festa dell'insediamento in Consiglio federale e la signora Ghisin abita in Valmara, cioè nel comune di Valmara.
0: Però devi veramente mettere un predicato nelle tue frasi, si capisce niente. Non ho capito, la Ghisin.
1: Sì?
0: Allora, Ghisin
1: è originaria del comune di Valmara.
0: Non ho capito niente.
1: È originaria del comune
0: me lo spieghi
1: di
0: tra
1: Valmara.
0: Un disco e l'altro.
1: So dove la Valmara.
0: Tu hai presentato una roba dove c'entra la Ghisin.
1: Dove era presidente.
0: No, non ce la fa il pubblico, dimmelo dopo.
1: Va bene.

0: Ciao Paolo, ma puoi ripetere?
1: Grazie Dino.
2: Ho avuto un attorcigliamento di lingua un dato momento, ho avuto un po' una defiance.
1: Adesso stavamo guardando dei censimenti in Balmara. Comunque siamo addirittura d'arrivo a Balmara a parte, posto tra l'altro molto bello, anche Rovio, zona di streghe, come Biasca, capisci?
2: Per ma la Balmara, la Balmara poi è ancora più stregosa, perché quando passi la dogana arrivi in Italia, praticamente c'è quella strada ripidissima proprio a ridosso del bosco e ti sembra veramente di essere in un film di Tim Burton. Pronto?
1: Bella, bellissima questa immagine.
2: Tu ti offendi quando ti dico pronto? Posso farlo ancora?
1: Ma puoi fare quello che vuoi con me, Paolo. Ormai lo sai che io mi prostro, io sono diventata una sottona rispetto a te. Trattami come vuoi, Paolo.
2: Allora, innanzitutto, grazie per questa settimana. Settimana prossima
1: siamo sopravvissuti, Paolo.
2: Egregiamente sarò.
1: Però settimana prossima non ci sarò con te.
2: Ci sarà Luca Paltrinieri, detto Paltrax. E lunedì abbiamo già un temone.
1: Dai!
2: Con questo caldo.
1: Cioè
2: i passi alpini, i più belli della Svizzera.
1: Porco,
2: naturalmente ci sono anche i nostri.
1: Vuoi dare una chicca, un'anticipazione? Qual è uno dei
2: a me io per me la, no, per me l'Albula è l'Albula. Proprio nel cuore.
1: Il Susten.
2: Sì, il Susten è molto selvaggio, no. Rosy, molto selvaggio. Tu sei già stata sul ghiacciaio del Susten?
1: Sì. In qualità di andavi a vedere che c'era l'orsetto che ti accoglieva dentro.
2: Esatto,
1: magico,
2: brava.
1: Lì.
2: E parleremo anche di moto, perché avremo qui al nostro microfono una motociclista che i passi li valica pronto con la sua moto, e sarà interessante capire il mondo dei motociclisti, soprattutto nella stagione estiva, che è quella in cui la moto viene tirata fuori di più
1: insieme alle bici.
2: Sì, certo. Ma tanto una volta parlo manca da moto.
1: Bellissimo con una donna questa settimana. Neanche un ospite mi hai portato. Io controllerò invece che tu stessa.
2: Ti mando comunque delle foto di WhatsApp, ecco. dove ti faccio vedere.
1: Adesso mi fai una cosa: mi mandi anche un bacio come facevi a Attacco 12. Ecco, perché non ci vediamo per un po', Paolo.
2: Va
1: dopo
2: bene.
1: Faccio fatica a sopravvivere.
2: Buone
1: senza
2: cose
1: di te.
2: Al pubblico a te. E a te, Rosy.
1: Allora, domani sera mi raccomando, Frontaliers, Cinema Castelgrande Bellinzona. Questa sera Checco Zalone. Passate un ottimo Ferragosto. Vi bacio. Ciao anche da Paolo, dal maestro. Scusa. Buon weekend!

0: ride ancora, in effetti. Si ride ancora, nonostante tutto. Mezzogiorno, buon pranzo. Sta per iniziare la nostra pausa pranzo con Simo Fritti, Simo Bollita,
1: Radio Televisione
0: Simo Lessa. E voi? Che grado di cottura siete oggi? Un po' meglio, vero? C'è l'arietta che ci fa stare un pochino meglio.

Beh, credo di non aver mai sentito Baciami le clavicole all'interno di un testo di una canzone, e questo rende omaggio a Fenice. Assolutamente Butterfly Effect. Non vedi che fa male il doppio. Allora, anche oggi la nostra automobilina verde è in missione. Joas e Alex sono in giro per la Mesolcina a distribuire bello fresco il gelato di Rete 3 insieme agli sventolaini e alle ciabadito, le infradito di Rete 3. Io invece controllo tutto dallo studio, che è il ruolo più comodo ma anche il meno rinfrescante, almeno, cioè sono anche abbastanza al fresco, pure troppo per certi versi, ma non ho un bello fresco io. Se siete in Mesolcina e volete bello fresco a domicilio, sempre che siate a portata di macchinina, scriveteci subito allo 079 873 8073 con nome e località. Magari tra poco vedete comparire la nostra automobilina verde. Potete seguire le avventure di Joas e Alex attraverso le nostre pagine social, per esempio

0: baci, abbracci e tanta voglia di portare il bello fresco a rinfrescare la vostra giornata. Joas e Alex in giro, imperterriti da giorni, spalla a spalla all'interno di questo mini macchinino. Sono in mezzolcina, come vi dicevo oggi, allora apriamo le danze di questo pomeriggio che in parte trascorreremo insieme, io dallo studio e voi in giro a distribuire gioia.
1: Allora, noi siamo in questo momento a bordo fiume, a Sambe Downtown, praticamente di fronte dall'altra parte, se vuoi, rispetto al centro sportivo, dall'altra parte del ponticello,
0: sì.
1: Verso uno dei primi bar di Downtown San Bernardino. Abbiamo già distribuito i primi bello fresco. Concedo la facoltà ad Alex di salutare il suo pubblico.
0: Certo.
1: Ciao Timo, ciao a tutti. Io voglio solo dire che da qua non ce ne andremo più, dato che hanno prolungato la canicola fino a mercoledì e qui è abbastanza più fresco.
0: Immagino.
1: Abbiamo trovato un parcheggio per la nostra macchina del tempo di Rete 3 all'ombra di due aghi fogli. Non so se possiamo parlare di pini o abeti, sacaia, secondi.
0: Due alberi.
1: Iamia Bedri da sicuro, insomma, non sono betulle. Senti, Simo, l'abbiamo detto, abbiamo già distribuito i primi gelati. Continueremo per un po', per un quarto d'oretta, qua dal Sambe a distribuire gelati e soprattutto tanta gioia. Ma io e Alex abbiamo un annuncio molto importante da fare.
0: Attenzione.
1: E cogliamo l'occasione per farlo ora, in questo momento, siccome ci troviamo nel Canton Grigioni. Tanto sta arrivando un'auto della polizia. Ah no, no, scusa. No, perché abbiamo l'auto leggermente, vedrai dalle storie di Instagram. Ho scattato una foto con Ragù e vedrai, scoprirete tutti quanti su Instagram chi è, cos'è Ragù. Siamo totalmente fuori zona parcheggio, quindi possono benissimo venire qua a sportarci l'automobile di Rete 3. Fatto sta che, siccome ci troviamo nei Grigioni, cogliamo l'occasione per annunciare in pompa magna che mercoledì prossimo, non mi ricordo più la data, te la ricordi tu Alex? Vabbè, mercoledì che arriva, andremo a fare il giro bello fresco in Valposchiavo e in Bregaglia. Quindi mercoledì prossimo partiremo da Comano a buonissima ora, mercoledì 19 agosto, grazie Alex, partiremo da Comano e passeremo dal lago di Como, costeggeremo il lago di Como, poi Sondrio, Tirano, entreremo da Brusio e saliremo la Valposchiavo, poi Bernina, Engadina, Maloia e scenderemo la Bregaglia con i nostri bello fresco.
0: Wow.
1: Noi stiamo cercando meglio tutte le soluzioni possibili per fare in modo che i nostri gelati nell'automobile, non il microlino in questo caso, sarà un'automobile normale, possano tenersi al fresco come piace a loro.
0: Sì.
1: Per portare appunto gelati a Poschiavo e Bregaglia mercoledì 19 agosto. Poschiavo sarà in mattinata, Bregaglia primo pomeriggio, quindi vi aspettiamo anche a tutti voi delle valli un po' più laterali del Grigioni italiano.
0: Che bello.
1: Al parco, ok?
0: Bene, quasi state per soddisfare anche le richieste dai nostri amici d'Oltre Gottardo che vi vorrebbero anche nella Svizzera interna, quindi prima o poi andrete anche da quelle parti, lo sento.
1: Sai che lì veramente il viaggio diverrebbe lungo, ma io ipotizzo un viaggio a portar ghiaccioli in gennaio, magari con i finestrini abbassati, almeno li mettiamo semplicemente in una borsa di plastica e il tutto si conserva alla grande. No, ci fa piacere sentire tutto il vostro affetto da tutta la Svizzera addirittura, ed è quello che ci dà la forza di andare avanti malgrado la canicola.
0: Benissimo, oggi comunque restiamo nel presente, siamo in mezzolcina in questo momento San Bernardino, c'è già gente che si è annunciata su Instagram per avervi, quindi quella è una cosa che avete sotto controllo voi. Se invece volete il bello fresco a domicilio e vi trovate dalle parti di Joas e Alex, potete scrivere anche a me 079 873 8073, sarà un privilegio spedirveli quanto prima. Ci sentiamo presto ragazzi, intanto vado un po' a
1: stalkerare. Ciao Simo, dopo Pian San Giacomo al barette. Ciao Simo.
0: Sì, non vi schioderete più da lì. Fai parlare un po' Alex.
1: Devo dare dei gelati, Simo, scusa. Ciao.
0: Vai.

pranzo, si chiacchiera un po', ci si confronta sul piano alimentare, spesso è una cosa che fa parte della nostra cultura, mentre mangiamo parliamo di cibo, che non credo che si faccia proprio in tutto il mondo, ma sicuramente noi sì. E quando si ascolta della bella musica, a volte hai voglia anche di dire quello che sai sulla musica. Allora, fra un fritto e l'altro, visto che siamo a Simo Fritti, questo programma itinerante dell'estate, un po' come se fossimo in campeggio, ci prendiamo due minuti per una signora della musica, che è Caterina Valente. Lei nasce a Parigi nel gennaio del 1931, ma da genitori italiani, una famiglia di artisti, da generazioni, circo, varietà nel sangue. E infatti lei diventa un fenomeno assoluto, canta in 13 lingue, ne parla correntemente 6, incide più di 1500 brani ed entra nel Guinness dei primati proprio per questo motivo. Cioè, vi rendete conto? Suona la chitarra, balla, recita, una polistrumentista vera. Negli anni 50 e 60 è ovunque. C'è un duetto meraviglioso su YouTube con Dean Martin, poi ha duettato con Bing Crosby, Perry Como, condivide il palco con Ella Fitzgerald, Count Basie. Insomma, il pezzo che sentiremo tra poco, Bongo Cha Cha Cha, lo incide nel 1959, una roba d'altri tempi, che però nel 2019 finisce nella colonna sonora di Spider-Man Far From Home e nel 2021 esplode di nuovo grazie al remix dei Good Boys, diventando poi virale su TikTok con centinaia di milioni di visualizzazioni. Praticamente una hit due volte a 60 anni di distanza. E beh, il legame con noi, Caterina Valente si ritira proprio qui in Svizzera, a Lugano, dove vive per circa 20 anni lontana dai riflettori, ed è proprio a Lugano purtroppo che si spegne il 9 settembre del 2024 alla veneranda età di 93 anni, serena nella sua casa. Quindi oggi il pranzo ce lo facciamo con lei, una che ha attraversato generazioni intere restando sempre in fondo di casa qui da noi.

0: la Mesolcina. Pochi minuti fa si trovavano al Sambe. Arrivano le vostre richieste che io prontamente giro al nostro team composto da Joas e Alex. All'interno della nostra pausa pranzo non manca l'informazione, quindi partiamo dalle previsioni del tempo per oggi. Le previsioni facciamo così: fino a sabato in tutto il paese ben soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio lungo le Alpi sviluppo di cumuli e in serata temporali isolati, domani a nord in grado di spingersi fino in pianura. Avremo una temperatura massima sui 34 gradi con locali punte fino a 37, una temperatura minima al sud 21 gradi, a nord 18, in montagna soffierà un vento debole dal settore ovest e l'isoterma di zero è a 4300 metri. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Sulla A2, a causa dei danni provocati da un incidente, la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sull'Axenstrasse a partire da Altdorf. Al momento sul tratto tra Fluelen e Brunnen ci sono ritardi di almeno 10 minuti verso nord e di almeno 50 minuti verso sud. A causa di questa chiusura sulla A2 ci sono diversi chilometri di coda con attese di almeno un'ora e 20 minuti tra Elsfeld ed Altdorf, sempre in direzione nord. Ricordiamo inoltre che per il traffico diretto a nord della 2 viene consigliato di utilizzare la 13 del San Bernardino a partire da Bellinzona Nord. Sempre sulla 2, ma al portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km con attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ed ora i titoli del radiogiornale, radiogiornale intero che potete ascoltare sulle frequenze di Rete 1.
1: 3 News.
0: In apertura si parlerà di due importanti incendi vicino a noi che stanno interessando il versante italiano del confine. A Como due Canadair e un centinaio di pompieri stanno lottando contro l'incendio divampato ieri sul monte vicino al centro città. In Val d'Ossola la situazione incendi resta critica, da una settimana si lavora per contenere le fiamme. Gli incendi stanno preoccupando quasi tutti i paesi europei quest'estate, tra gli ultimi roghi anche quello scoppiato ieri sulla costa centrale della Croazia vicino alla città di Omis. Si contano già numerosi feriti, alcuni gravi, più di 1000 le persone allontanate. La radio della SSR tornerà sulle frequenze FM, ma non nelle gallerie svizzere, lo ha deciso la Confederazione. Per l'Ufficio federale delle strade il ripristino è troppo costoso. In Francia c'è stato un importante attacco hacker contro gli uffici del fisco, almeno 700.000 utenti coinvolti. I loro dati potrebbero essere già in vendita online. Non è la prima volta che accade. La Francia è il paese europeo più esposto a questo tipo di furti. Ed ora un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calciomercato con il Barcellona e il Paris Saint-Germain che hanno ufficializzato il trasferimento di Ferran Torres, decisivo con la sua rete alla supplementare nel secondo mondiale vinto dalla Spagna. Torres è stato venduto dai Blaugrana o acquistato dai campioni d'Europa, fate voi, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Alle nostre latitudini il 25enne attaccante Julian Fonmos torna invece all'Ovile, passando dal Servette al Grasshopper, suo club formatore. Tutte e quattro le formazioni elvetiche, Thun, San Gallo, Sion e Lugano, si sono intanto portate ad un passo dalla fase campionato delle coppe europee. Già certo il Thun, prima ancora di sfidare Lech Poznan oppure Klaksvik nel playoff di Europa League. In caso di sconfitta, infatti, i campioni svizzero finiranno in ogni caso in Conference League, playoff di Conference, dove il Sion avrà il compito più proibitivo contro l'Ajax, il San Gallo affronterà il Nordsjælland, mentre il Lugano, uscito indenne dalla spedizione nordica nelle isole Faroe, da giovedì prossimo in casa avrà di fronte il Maccabi Tel Aviv. La Coppa Svizzera intanto apre i battenti stasera con il primo turno ed il Bellinzona è impegnato alle 20:15 sul campo della formazione di seconda lega del Rotkreuz. Hockey su ghiaccio ora con il Bienne che ha trovato il sostituto del canadese Agozzino, con il quale aveva rescisso di comune accordo il contratto già durante la preparazione. Ed il settimo straniero dei Selander è un nome di peso come quello del canadese Jeff Skinner, autentico colpo di mercato per il Bienne che ha firmato per un anno il 34enne con più di 1100 partite in National Hockey League, le ultime con la maglia di San José. L'Ambripiotta invece ha nominato Matteo Parisi quale nuovo team manager della prima squadra. Parisi continuerà a rivestire anche la funzione di responsabile della comunicazione. Ambri che stasera alle 19 a Bellinzona contro gli Snakes disputerà la prima amichevole stagionale. Occasione allora di vedere all'opera i volti nuovi della squadra con l'età media più bassa della National League, partendo dai nuovi stranieri Schnarr, Koditek e Järventie. Gli europei di atletica ora che in serata vedranno ambizioni elvetiche di medaglia nei 200 metri maschili con il campione in carica Mumenthaler ed il bronzo di Roma 2024 Reais in pista, sicuramente da inserire tra le favorite anche Verrò negli 800 femminili. Ed in serata nel tennis darà il suo esordio al Masters 1000 di Cincinnati a Golubic, opposta alla statunitense Park.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 14 e di nuovo una buona pausa pranzo, un buon pranzo se ve lo state concedendo in questo momento.

Allora, mi fa veramente molto piacere perché in questo programma Nomade Simo Fritti, che ha girato un po' per tutte le casette di Rete 3 quest'estate alle 6, primo pomeriggio, prima mattina, insomma, sono stata veramente molto felice di incontrare gente che magari non sentivo da tanto tempo, alle 6 oppure alle 9, via di seguito. E in questo programma non è mai mancato il temone, che ho deciso oggi di posticipare di un pochino, quindi alle 13, quando poi inizierà anche il vero pomeriggio con Simo Fritti. Adesso siamo un po' nel locale pausa pranzo, quindi ci sciogliamo, parliamo di musica. E allora restiamo qui tra di noi con l'aria condizionata, anche se non ce l'avete, solo così virtualmente, le orecchie fresche, che adesso arriva un pezzo di quelli veri, Edith Fiba con Spirito. 1994, sesto album della band, ed è il terzo capitolo di quella che loro chiamano la tetralogia degli elementi. Dopo il diablo e terremoto, qui tocca all'aria, e infatti si sente rispetto ai due dischi prima, molto più tirati e forse anche un po' cupi. Spirito respira diverso, più acustico, con dentro dei suoni etnici, insomma meno rabbia, forse più apertura. Piero Pelù alla voce, Ghigo Renzulli alle chitarre, c'è pure una chicca in Telephone Blues, canta con loro Gianna Nannini. L'album va fortissimo, terzo posto in classifica tra i dischi più venduti di quell'anno, e la cosa bella è che anche a distanza di 30 anni Spirito resta uno di quei dischi che uno riascolta e si ritrova dentro pezzi di vita, quelli con cui hai fatto le superiori, l'università, i primi viaggi, insomma un pezzo di storia del rock italiano, e ce lo godiamo qui in pausa come tra amici. Come on.

piace tantissimo. Sono anche multitasking, sto cercando di organizzare il più possibile gli incontri con Joas ed Alex, che oggi sono in Mesolcina. Prima li abbiamo sentiti dal Sambe, ci sono molte persone che si stanno mettendo in contatto con loro per ricevere un bello fresco, ma non soltanto, anche gli sventolaini e le ciabadito richiestissime di Rete 3. E quindi insomma io tra una cosa e l'altra sto cercando di fare del mio meglio. Tengo anche contatti su Instagram, in questo caso con il mio profilo, dove condivido poi le immagini e il video che trovo sulle pagine ufficiali di Rete 3 per farvi vedere anche quello che stiamo raccontando in diretta e quindi rendere questa esperienza ancora più immersiva. E tra le tante cose belle che stanno arrivando, mi è arrivata una foto spettacolare, io voglio dire le mucche già le adoro, di mio, una mucca bellissima con una frangetta bionda che è veramente incantevole. Un saluto dall'Alpe Peu, che si trova sotto il Pizzo di Claro sul patriziato di Cresciano. Quindi insomma vi ringrazio veramente per ogni cosa che mandate, soprattutto per i contatti che avete voglia di stabilire con noi, che non vi perdiamo mai né in diretta, quindi costantemente al microfono fino a sera tardi, e poi anche chatterellando sul nostro sistema di messaggistica 079 873 8073.

deliziato con una foto meravigliosa di questa mucca con la frangetta bionda che ho postato sulla mia pagina privata di Instagram. Se la volete vedere è stupenda, facile da trovarmi, foglia-basso Simona. Non aspettatevi niente di che da parte mia, la foto è bellissima. Poi chiaramente io non è che sono proprio una social media manager. Tra le tante altre cose che stanno arrivando, una foto di un paniere, non riuscivo a capire esattamente che cosa fosse. Beh, è una torta di carote che è spettacolare, preparata da una nostra amica per il suo moroso che torna in cantiere alle 13:30. Quindi ci siamo sentiti ieri con Jay dalla Piumonia, dove appunto è stata raggiunta da Joas ed Alex e ha ricevuto un gelato. Ma ricevere una mega torta così, ma quanto amore, veramente. Sì, in forno Jay, siamo pronti. Ti do anche il ritmo giusto con i Depeche Mode che ascoltiamo con questo pezzo di 20 anni fa, Suffer Well. Come on.

e Joas, che condividono questo microspazio da diversi giorni, ancora si sopportano, credo che non abbiano ancora litigato, ed è incredibile. Non è evidente passare tutto il giorno insieme al caldo, caldo che rende insofferenti un po' le persone, ma non quelle che ascoltano Rete 3, che sono tutti presi bene. Sarà la musica, sarà Simo Fritti, sarà che ci accomuna questa cosa. Se io ho caldo, perché mai dovrei innervosirmi? Cioè, voglio dire, se ho caldo, già lo spreco energetico deve essere limitato. Ci manca pure solo che io mi abbandoni a un fotone. C'è tempo per arrabbiarsi moderatamente, diciamo, manifestando magari i nostri disappunti verso ottobre, novembre, non prima. Temone, tra poco, sì, lo lancio, lo lancio.

0: potrebbero mostrare delle bellissime ciabatito se voi le aveste già ricevute, e se non ce l'avete ancora potreste vincerle. È il momento di aprire il nostro momento dedicato all'argomento della prima parte di questa giornata, perché da mezzogiorno all'uno ho deciso di fare pausa pranzo, proprio di sciallarmela, parlare di musica, di cibo, e poi vi lancio così qualche chiacchierina un pochino più a tema. Sto tergiversando perché stavo cercando la mia sigla che mi avete fatto voi.
1: Temone,
0: ma senza neanche chiederlo, guarda, siete veramente spettacolari. Allora, temone, visto che sto chatterellando anche con Gioele, che mi ha mandato la foto di questa meraviglia, una mucca, si chiama Alsasca, una vitella di un anno, che è, come dice Gioele, morfologicamente, caratterialmente perfetta, che è probabilmente

0: Andrò a trovare, sì, vi raggiungerò. Adesso non so fare promesse, perché poi quando vado a casa mi spengo e non mi accendo fino a, che ne so, alla prossima diretta. Ma potrei anche farcela. E allora mi è venuta in mente quell'estate meravigliosa che ho già raccontato un centinaio, forse un migliaio di volte sulle nostre frequenze, quando ho trascorso più di un mese in fattoria nel Giura e ho avuto a che fare con le mucche. Insomma, poi io facevo del mio meglio per aiutare i contadini, con i bambini soprattutto, ma poi qualche volta anche con le mucche, per cui per me quell'estate è anche molto faticosa. Simonard, réveille-toi alle 5 del mattino con le mie scarpette da Luganese, avevo le Superga, dei jeans e una magliettina rosa che, dopo aver trascorso qualche ora in stalla, insomma, non avevano né il colore né l'odore che avevano avuto originariamente. Allora mi è venuta in mente quell'estate, ed è l'estate del cuore, devo dire. Sì, assolutamente, da cittadina la prima volta che prendevo contatto con degli animali così grandi e interessanti. La domanda per ricevere le ciabattine di Rete 3 è questa, e nonché anche il nostro
1: temone.
0: Qual è l'estate della vostra vita? Non necessariamente la migliore, quella che vi viene subito in mente, quella che, se qualcuno dice estate, il vostro cervello torna immediatamente lì. 079-873-8073, qual è stata l'estate della vostra vita?

Marie. Allora, stanno arrivando tanti messaggi che ci parlano di qual è stato. L'ho scritta io e mi crea difficoltà. Qual è stata l'estate della vostra vita? Ecco, però dobbiamo lasciarci andare anche un pochino. Va bene l'anno, va bene la zona, ma mi piacerebbe anche sapere perché uno potrebbe dire: ma fatti gli affari tuoi. Allora, andiamo all'estate del 1992, grazie Chicca, perché cos'è successo nell'estate del 1992? Se vuoi raccontarmelo, insomma, sarà sicuramente un privilegio leggerti. La mia più bella estate, quella del 1991, con il mio matrimonio, beh, alla faccia dell'estate, tanto impegno immagino, perché insomma un matrimonio richiede, tra l'organizzazione eccetera, un impegno pazzesco che ti sfianca, ma poi appunto è evviva l'amore. Poi abbiamo Paolo che mi scrive: l'estate della mia vita, quando andavo in vacanza al Bodensee e non capivo il tedesco, sai che gioia, ma a Sevipinin, ora sono passati 50 anni e vado ancora al Bodensee una volta l'anno e capisco, lo scrive in dialetto, e capissi anche il tedesco adesso. Bene, io lo parlavo abbastanza bene il francese quando sono andata nel Giura a Porrentruy, ma parlavo un francese scolastico, quindi insomma capisco. Alla fine dei vostri racconti c'è una frase che vi accomuna, che me le mandate. La coincidenza è che l'avete scritto esattamente allo stesso modo in diversi: me le mandate queste ciabadito firmate Rete 3? Sì, forse, nel senso che ne ho un paio. E quindi poi, tra tutti i racconti che stanno arrivando, che è comunque un piacere leggere, ci sarà una piccola estrazione.

0: storia ci ha messo Dermot Kennedy in questa canzone dal titolo Funereo, Funeral, beh, è un'altra parte. Allora, io sto leggendo dei racconti bellissimi su qual è stata l'estate più bella della vostra vita e questa domanda la potrei tranquillamente girare anche a Joas per vedere se nel cuore hai l'estate che ti aveva visto pedalare come un disperato per portare il bello fresco.
1: No, no.
0: Oppure no. Quest'estate con al fianco Alex.
1: Questa.
0: È questa?
1: No, è questa qua. Allora rispondo io per Joas che sta facendo manovra.
0: Va bene.
1: No, è questa. Questa è l'estate del cuore.
0: Sì.
1: E io te lo dico con tutta la sincerità del mondo perché gli altri anni io dovevo correre dietro a Joas con la bicicletta. Cioè lui pedalava, era fatto
0: sì,
1: conto.
0: E tu correvi.
1: Lo carno a 47 gradi.
0: Comunque anche questa non scherza. Siete veramente in giro fianco a fianco, appiccicati da diverse ore. Quello che mi chiede il nostro pubblico è se c'è l'aria condizionata. Come fate a, non litigare?
1: Che domande, non c'è aria condizionata, però l'obiettivo è raggiunto, nel senso che ci vedono davvero ovunque, da ovunque, col, a bordo della nostra macchina del tempo di RS3 e ci seguono a Sambe in particolar modo, è pieno in terra grigionese di ticinesi, villeggiatura, tanti momò, e quindi grazie Alex, stiamo scendendo ora dalla macchina, tanti momò e tanta gente che davvero ci ha seguito, si sbracciava per insomma farsi fermare e ottenere quello che è l'obiettivo vero, che è un bello fresco e un bel selfone anche con l'Alex Lanfranconi, che fa sempre piacere.
0: Sì.
1: Adesso noi siamo scesi, siamo riusciti a uscire dalla morsa dell'affetto dei San Bernardinesi, almeno quelli in villeggiatura, e ci siamo abbassati fino a Pian San Giacomo, dove dalla Bea proveremo il panino col pulled pork.
0: Wow! E adesso cosa faccio?
1: No, perché
0: io
1: dobbiamo fare una pausa, cioè, è giustificata, è una
0: allora,
1: pausa di lavoro, cioè timbriamo.
0: È giustificato anche dal fatto che la temperatura da quelle parti è un pochino più bassa rispetto alla nostra, perché sennò un panino col pulled pork magari non era raccomandato, almeno
1: no,
0: non
1: ma all'ombra
0: ci
1: da queste
0: sta,
1: parti
0: certo.
1: Si sta una favola,
0: lo so.
1: Si sta una favola,
0: lo so.
1: Certo, bisogna cercare il fresco d'altura in questi giorni, noi lo facciamo per lavoro, ma
0: sì.
1: Perché non far pausa qua, poi scendiamo, lo diciamo, abbiamo ricevuto alcuni messaggi da Grono e Rore, scendiamo per altre consegne a domicilio, intanto continuate a scriverci e soprattutto a guardare le stories bellissime che fa Alex Lanfranconi su Instagram,
0: sono belle.
1: Così sapete esattamente dove siamo, in quale momento, ok?
0: Esatto, le storie sono bellissime, io alcune le condivido anche sul mio profilo, i messaggi che arrivano qui al numero di messaggistica della diretta io ve li giro, c'è molta frenesia, vi vogliono vedere ora come sto scrivendo anche ai nostri amici via WhatsApp, non è che potete essere proprio dappertutto, ma sicuramente ce la mettete tutta, quello sicuro.
1: Assolutamente sì, il cuore oltre l'ostacolo, cara Simo.
0: Sì.
1: Ci sentiamo dopo per un aggiornamento.
0: Molto volentieri, allora buon panino al poulet de porc. Evviva!
1: Grazie, ciao,
0: salute!
1: Dopo.

sogno, ma per diverse ragioni mi è proprio restata nel cuore. Allora, quando parlate di estate, vi viene in mente proprio immediatamente quell'estate lì. Allora, potrebbe essere una cosa legata all'amore, come abbiamo sentito appunto nel caso di chi ricorda l'estate del matrimonio, oppure insomma ci possono essere altre ragioni. Paradossalmente, ci scrive Valeria, estate 2014 ha piovuto tantissimo, il fiume vicino a casa era sporchissimo, ma loro, i figli quindi, hanno giocato ore ai Lego in casa e appena c'era il sole fuori a fare il bagno al volo. La lentezza delle giornate, il non stress, la non gente, insomma una bolla anche nei ricordi della tua mente, che hai reso perfettamente in questo messaggio che viene infilato nel calderone, insomma in questa bulla poi per l'estrazione dell'infradito, delle ciabadito di Rete 3, che ho a disposizione oggi ben due paia. Poi, come mai estate in Sardegna? Perché ci hanno portato in un posto in barca con l'acqua proprio blu, celeste, bellissima, e quindi ti era stata impressa questa vacanza in Sardegna. La mia più bella estate è quella del 1991 col matrimonio, Roseto degli Abruzzi, organizzato tutto da Lugano senza internet, quindi mi immagino quanto tutti ci sia impegnata. Poi la mia più bella vacanza fu nel 1988, quando ero a Pesaro, Olando diventò campione d'Europa, e da quel giorno sono diventato milanista perché giocava Gullit e Van Basten. Saluti Patrick, io ho letto paro paro quello che mi hai scritto, quindi va bene, un'estate legata a ricordi anche sportivi. La migliore estate della mia vita è questa, dove nonostante il caldo infernale con il mio compagno abbiamo fatto il grande passo di comprare e ristrutturare una casa e aspettiamo il nostro bimbo. Tu Chin Sen, ma che figata è. Oh, io ho letto, mi hai fatto venire i brividi, Lara, ma veramente, chissà se ci sono delle

immagino il tecnico in studio che ha preso una cipollata, una ditata contro un angolo. Vabbè, Elodie Andromeda. Andromeda, scritta da Mahmood.

0: Litigare non è la fine, bisogna imparare a litigare, bisogna saper dibattere, portare avanti le nostre obiezioni talvolta, senza perdere la pazienza. Litigare non dovrebbe essere la fine, ecco, ma non mi interessa parlare di litigi adesso, io voglio sapere qual è stata l'estate della vostra vita, non necessariamente la migliore, quella che vi viene subito in mente, quella che se qualcuno dice estate, il cervello torna immediatamente lì. Tra l'altro, oltre al piacere di condividere questi ricordi, vi ancorerò ancora di più questi ricordi con delle ciabadito firmate Rete 3 che verranno assegnate fra tutti coloro che stanno mandando i loro racconti. Prima vacanza con mio marito, mi scrive Kika, e primo concerto degli 883 all'Acqua Fan a Riccione, al loro esordio. Loro erano capitati lì per caso. Conosciuto anche Cecchetto e Fiorello, ho ancora i loro autografi, prosegue il messaggio, ai tempi niente telefonini chiaramente, solo bei ricordi nel cuore. Beh, insomma, direi una prima vacanza con tuo marito super azzeccata, a patto appunto che poi a entrambi piacessero gli 883. Poi arrivano altri ricordi dell'estate che ovviamente grazie a questo sistema di messaggistica che più volte citiamo si mischiano un po', no? Quindi a volte è difficile riuscire a trovarli tutti quanti. Poi ci sarà comunque l'estrazione, finalmente sapremo quali sono i nomi dei fortunati vincitori delle nostre ciabadito.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

della tua vita. Invece Daniela mi racconta, estate 1997, quindi si va indietro di qualche anno, campo cantonale scout in Val di Peccia con la mia migliore amica Sara, più conosciuto il primo morosino. È incredibile quanto ti restino impresse veramente queste cose, come a me appunto l'estate in fattoria, dove nel presente, allora insomma tanti anni fa, mi sembrava di impazzire perché non ero per niente in chiaro su quello che potesse essere il lavoro in una fattoria, e non da ultimo occuparmi di piccoli bambini che parlavano francese, e io sì, lo parlavo ma non benissimo. Tuttavia adesso se ci penso dico, caspita, sì, assolutamente sì, estate a Porrentruy ad aiutare i miei amici che poi sono diventati amici contadini. Per me l'estate più bella è stata quella del 2012. Finita la maturità, mi scrive Fede, abbiamo passato un'estate meravigliosa e spensierata, piena di aperitivi al Lido di Lugano, qua cominciamo ad altro che fattoria, bagni alle gole della Breggia e passeggiate nel nostro bellissimo Ticino. Dai, tra poco premiazione, perché voglio proprio sentire la vostra gioia nel ricevere le ciabatito di Rete 3.

dai, mi prendo ancora qualche minuto, anche perché ho voglia di ascoltare assieme a voi in questo pomeriggio. Siamo nel cuore dei programmi di Rete 3, alle 13.45 ci ascoltiamo People Have the Power, che non è esattamente una frase da poco, ma te ne devi rendere conto.

tutti insieme, all together. Patti Smith, People Have the Power, 1988, e alcuni sono andati indietro fino al 1988 e anche più indietro, ricordando l'estate che vi è restata di più impressa, che a volte non coincide con l'estate più bella, diciamo, per antonomasia, ma proprio perché è ancorata a dei ricordi, al primo amore, eccetera, i primi baci e quant'altro. E allora chi si accaparra le nostre ciabadito leggerissime firmate Rete 3, che non dovrebbero nemmeno sciogliersi sull'asfalto, ma non le ho ancora testate, Lara, e quindi le nostre ciabadito voleranno a Prato Leventina e poi da Valeria, e di lei sto ancora aspettando nome, cognome, indirizzo e il numero di piedino. Quindi le mie ciabadito sono volate via per il momento, ma poi nella prossima ora nuovo temone e nuovo gadget, ovvero lo sventolaino firmato Rete 3, che porta pure fortuna, dicono.

0: Timo. Dimmi. Salutami la nonna, salutami la zia, salutami a tutti.
1: Ti saluto a tutti, ma soprattutto vorrei salutare Giorgio Quarzo Guarascio, questo rapper, cantautore e anche attore, classe 1996, romano, che ho conosciuto ieri ed è già entrato a far parte della mia playlist del cuore. Senza.

0: volta che l'ascolto ancora di più. Tutti i fenomeni col tuo nome. Sai quando si dice che uno non sa esprimere, no, le proprie emozioni, soprattutto quando
1: Simo,
0: ci sei rimasta un po' sotto.
1: Non salutami la zia, salutami a tutti.
0: Ecco, dovevi rovinarmi il mio momento poetico.

0: Quindi partiamo dal tempo fino a questa sera in tutto il paese soleggiato e molto caldo. Nelle Alpi temporali isolati, più probabili nel Vallese e in Romandia, temperature massime comprese tra 33 e 37 gradi. Le previsioni per domani, che è sabato, in tutto il paese soleggiato, dal pomeriggio nelle Alpi alcuni rovesci temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Una temperatura minima a sud sui 21 gradi, a nord 17, le massime sui 34 gradi. Ed ora l'attualità con Rosy.
1: 3 News. Due importanti incendi oltre confine stanno impegnando i pompieri di Como e della Valdossola, la città lariana. L'incendio è scoppiato ieri sul Monte Goe, ha minacciato diverse abitazioni. E resta critica la situazione in Valdossola. In questo caso già da una settimana si lavora per contenere le fiamme, ancora difficile stimare con precisione la superficie boschiva andata distrutta. Ancora per la cronaca regionale, sono peggiorate nella notte le condizioni dell'operaio caduto ieri nel Malcantone mentre puliva una strada dalle sterpaglie. Il 59enne del Luganese è caduto in un fosso da circa 2 metri e ha battuto la testa. La polizia ticinese comunica che la vita dell'uomo è ora in pericolo. Infine, sempre a causa del forte caldo che interessa l'intero continente, la Romania si è vista costretta a disattivare la sua unica centrale nucleare. L'acqua del Danubio, che raffredda l'impianto, è troppo bassa, troppo calda. Bucarest ha dichiarato l'emergenza energetica, visto che la centrale assicura quasi il 20% del fabbisogno elettrico nazionale.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 15. E di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi.

È veramente aiuto. No, non è un aiuto vero, perché è una parola importante. Quando urli aiuto, poi dopo non è come Pierino e il lupo, devi veramente aver bisogno. Ma le parole hanno cambiato significato, no? Nel corso dei decenni. Cioè, quando tu dici oh, è da panico, ovviamente non è da panico, mi fa morire dal ridere. Aiuto! Si fa per dire. Allora, aiuto, io non ho nessuna, non ho avuto nessuna forma di controllo nei confronti di un mega pacchetto di patatine alla paprika che mi sono comprata l'altro giorno, perché voi quando si parlava di schiscetta mi avete parlato del famoso panino col prosciutto e le patatine alla paprika sbriciolate dentro. Me ne sono comprate, anzi me le ha comprate Sofia, mia figlia, un bel pacchettone di paprika, di patatine alla paprika, che non sono proprio, non vinceranno un premio sul cibo più nutriente, sano, e poi non mi fanno neanche troppo bene, non le digerisco neanche bene. E allora mi è venuta una domanda di pura filosofia, cioè qua stiamo parlando proprio quasi di, sì, non di scienze cognitive ma di filosofia, una domanda forse un po' pesante da farvi alle 14:08 del mattino, del pomeriggio, capito? Alle 14 del pomeriggio è: esiste davvero, concentrati, esiste davvero qualcuno che riesce a mangiare una sola patatina? Una. Aprire il sacchetto, prenderne una e richiuderlo. Non esiste, ma neanche gli alieni. Oh, esiste. Tu sei uno così? Potresti anche non scrivermi se sei uno così. Oh, una. Divoratori di patatine. Ne abbiamo?

A te Alex, a te Joas, all'interno della nostra macchinina noi continuiamo ad accompagnare il vostro venerdì con la musica, le chiacchierelle leggere e la distribuzione di Bello Fresco in mesolcina. Quindi se vedete passare l'automobilina verde sapete

0: siete?
1: Quasi a Mesocco, stiamo per entrare in Mesocco, Simo.
0: Evviva!
1: Abbiamo distribuito dei bello fresco anche al baretto, l'unico punto di ristoro che troviamo tra Mesocco e San Bernardino, che si trova a Pian San Giacomo, sulla strada, non lo potete mancare. Dalla Bea e dalla Silvia abbiamo mangiato i nostri pulled pork, pulled Paul e quel che l'è,
0: va bene.
1: Ed erano squisiti, due sandwich squisiti. Abbiamo pagato tutto, non è che ci facciamo fare le cose,
0: ma bravi.
1: Abbiamo pagato tutto, ci mancherebbe. Adesso
0: sì,
1: torniamo alla calura della Bassa Valle, o quasi, perché a Mesocco c'è già qualche grado in più, pronti a distribuire altri bello fresco. Intanto appunto c'è gente proprio che ci ferma per strada, abbiamo bloccato il traffico per 5 minuti prima, ci siamo fermati
0: come delle star
1: a distribuire gadget e gelati.
0: Che bello.
1: E adesso succederà lo stesso, ne siamo certi. Poi ai prossimi punti fermi lo stallo Grono e Rorè.
0: Bene, cioè insomma avete degli obiettivi piuttosto ambiziosi oggi con la vostra macchinina, che non vi sta mollando da giorni, non vi mollerà neanche oggi. Strade di salita come se piovesse.
1: No, è tutto in discesa,
0: è tutto
1: adesso
0: in discesa.
1: Dovremo stare più o meno tranquilli.
0: Ok. Comunque
1: noi
0: stando
1: vogliamo ricordare anche, l'abbiamo già fatto prima, ma vogliamo ricordarlo, lo diremo oggi e domani ancora tante volte. Mercoledì prossimo stiamo organizzando una grande trasferta in terra, ancora una volta in terra grigionese, stavolta in Valposchiave Bregaglia. Quindi mercoledì 19 agosto saremo in mattinata in Valposchiave e primo pomeriggio, se tutto andrà bene, in Val Bregaglia. Quindi torneremo presto comunque nei grigioni, questa è una certezza.
0: Allora, una cosa bella che sta capitando sui social e anche via messaggio 079-873-8073 è che la gente è felice anche solo di avervi visto, no? In mente, come quando ci sono gli avvistamenti delle star, li ho visti, hanno suonato ma non si sono fermati, non importa, sono già contenti di avervi visti passare, cioè ci rendiamo conto.
1: No. Va detto che se non ci siamo fermati è perché non abbiamo sentito il clacson, perché altrimenti ogni volta che abbiamo visto qualcuno alzare un braccio,
0: sì,
1: suonare un clacson, ci siamo sempre fermati.
0: Certo.
1: Perché non vogliamo lasciare nessuno a bocca asciutta, letteralmente.
0: Esatto.
1: E no, ci mancherebbe, ci dispiace se siete tra quelli che sappiamo che dei giardinieri ci cercavano.
0: Sì.
1: Purtroppo non ci siamo accorti.
0: Non li avete
1: anche da
0: visti.
1: Dire, Simo, che a nostra discolpa non siamo proprio più Gucci dell'azienda.
0: Lo
1: però
0: so.
1: Proviamo a fermarci ovunque noi sentiamo clacsonare. Non siamo le lame più affilate
0: no,
1: del cassetto.
0: Lo sappiamo tutti. Insomma, però
1: confessiamo col cuore,
0: esatto.
1: Confessiamo tutto col cuore.
0: Infatti non siete stati presi per il vostro acume, ma per la vostra gentilezza, e quella non manca assolutamente mai. Vi lascio andare lungo il vostro tragitto, carichi quindi dei vostri buonissimi gelati che si mantengono freddi anche grazie al vostro ingegno, e poi ci ritroviamo per sentire che cosa sta succedendo. Vi invito a guardare le bellissime foto, devo dire, Alex, davvero belle sul social.
1: No, grazie,
0: davvero
1: Simo.
0: Belle sul profilo Instagram di Rete3. A più tardi, raga.
1: A presto.
0: Ciao. E se io dico voi cosa dite?
1: Ma è ancora dietro Giovanotti, basta, cambiamo sta musica.
0: Adesso mi resta

0: filosofia del mio cervello oggi ha partorito una domanda molto difficile, insidiosa, anche che richiede forse troppa concentrazione per riuscire a rispondere adeguatamente. Allora, esiste davvero qualcuno che riesce a mangiare una sola patatina? Una, stiamo parlando di una? Aprire il sacchetto, prenderne una e richiuderlo? Una leggenda? Esiste? Sono alieni? Sono tra di noi? Basterebbe semplicemente questo per decretare la loro, diciamo, origine aliena, chiaramente. Però mi è arrivata la risposta definitiva, intanto quella di Ge, che fa una riflessione importante, in questo caso utile per il nostro benessere, per la nostra salute.
1: Buongiorno Simo. No, bisogna comprare giusto sui chips, quelle con la sorpresina, che almeno sai che una volta che l'hai finite, semmai sono come la droga.
0: Però appunto non soltanto sono mini chips, ma costano tantissimo, infatti le offerte sono, ecco al braccino corto si fa vedere, e sono quelle grandi che paghi di meno chiaramente, però te le sbaffi tutte. Dicevo che ho la risposta definitiva alla domanda filosofica di oggi. Quindi esiste davvero qualcuno che riesce a mangiare una sola patatina? Sì, il suo nome è Martino. Martino esiste, non è un alieno. Certo che si può mangiare una sola patatina, prendo il pacco, basta che prima l'abbiano aperto i miei figli e ne abbiano lasciato una. Giusto quella, la patatina della vergogna ti lasciano, Martino. L'uomo che mangiava soltanto una patatina.

Alan Walker, Faded 2015. È arrivato il momento di ascoltarci una nuovissima canzone appena uscita da poco, la nuova di James Blunt, che forse non me lo ricordo, non ho ancora avuto modo di sentire, è possibile? Me ne renderò conto dopo due note, un po' come quando guardi un film convinta che sia la prima visione, poi ti viene in mente di averlo già visto 5-6 volte. Non credo però. Il brano si intitola Tastes Like Summer, James Blunt.

soprattutto bravo Alan, che per pranzo oggi hai pensato bene di scofanarti un kebab. Mi sembra di vedere dalle foto proprio un signor kebab con tanto di salsette, carne, tutto quanto, che ti si è un po' ritorto contro, no? Comunque bravo, vista la temperatura glaciale che c'è, hai pensato proprio bene, per cui ti dedico questa canzoncina che ci riporta a un programma che per me è restato nel cuore, chissà che un giorno possa finalmente tornare.

polpettino. E adesso siamo divisi, ma noi combattiamo il carbocoma separati, quindi nel corso dei vari programmi che ci vedono protagonisti qui sulle frequenze di Rete 3. E poi chissà, magari un giorno torneremo.

potete sentire Polpettino a partire dalle 9 e invece io tornerò sempre a mezzogiorno, ma il programma non è ancora finito, eh? Altro che carbocoma. Oh, oh, oh, oh, oh, su. Tra poco vi

di dance, dance, dance. Ce la possiamo fare o no ad uscire questa sera? Oppure ci incartiamo come ogni sera e parlo sempre a me stessa sul divano? Ieri a un certo punto mi sono detta: no, ma dai, ma basta, esci, che starà mai? Ho aperto la finestra e effetto forno. E allora sono andata sulla cucuzzola della montagna a prendere un po' di fresco. Ma forse questa sera potrebbe andare pure meglio, anche perché mi piacerebbe proprio andarci. Iniziamo da questo. Allora, se questa sera avete voglia di uscire in Ticino, non manca davvero la musica dal vivo a Lugano dalle 20, qui al Parco Ciani, dico qui perché noi stiamo trasmettendo da Comano. Il Parco Ciani ospita Lagoon Punk Rock Fest, un festival gratuito dedicato al punk rock con band provenienti da Svizzera, Spagna, tra cui The Peacocks e Prisoners of Society. Chi ama il punk rock, c'è tanta roba. Sempre nel luganese invece è una cosa più da parco comunale, a Bioggia, Turner Music in dal park, area ristoro aperta dalle 18.30 e alle 20.30 ci sarà il concerto dei Dr. Beat, che è una storica cover band italiana che da oltre 30 anni fa cantare il pubblico con grandi classici della musica pop e rock. E poi andiamo a Locarno, l'appuntamento è con la rotonda aperta dalle 18 fino a notte fonda, e sul palco questa sera arrivano i The Stickman Project, che è un duo pazzesco britannico che mescola elettronica, batterie luminose, effetti visivi, in uno spettacolo veramente ad altissima energia. E allora mi dicevo stamattina mentre preparavo l'agenda: ma chi sono questi The Stickman Project? Effettivamente mi erano un po' sfuggiti. Allora, prima di ascoltarla vi dico che ho scovato insieme alla Fatina Madre l'ha scovata lui per la verità, questo bel pezzo di Armin van Buuren. Parliamo di un duo di DJ produttori più importanti della scena elettronica mondiale, insomma, olandese, nato a Leida nel 76, poi è diventato un punto di riferimento della musica trance grazie a brani come This Is What I Feel Like, bla bla bla eccetera. E quindi in questo caso incontra The Stickman Project, questo duo britannico che questa sera anima la rotonda del Locarno Film Festival con questi show spettacolari tra elettronica, percussioni, effetti luminosi che, come vi dicevo, insieme firmano un brano che punta dritto alla pista da ballo, si intitola No Fun. È ironico già dal titolo, perché qui il divertimento non manca affatto. Allora, ci siamo? Ah, me lo stavo proprio covando questo brano, avevo voglia di farvelo sentire in questo momento della giornata per darvi un po' uno scossone. Armin van Buuren con Stickman Project, che saranno questa sera alla rotonda di Locarno. Si va sulle mani.

minuti, una ventina di minuti per stare insieme in questo venerdì pomeriggio. Mi restano ancora tre sventolini, sventolini di Rete 3 da regalare. Ho scoperto che portano fortuna. È così. Sventoli, ti arriva aria di fortuna. Cosa fare per riuscire ad avere gli sventolaini? Allora, che cosa fare? Visto che prima abbiamo parlato della filosofia della patatina, ovvero che qualcuno mi dica che esiste una persona che riesce a mangiare una patatina sola da un mega pacchetto, o se non una che è simbolica, poche, e non arriva a metà pacchetto se non alla fine, proprio dicendo perché? Prendi me! Perché poi dopo fai fatica a digerire, ti rovini la cena e tutto quanto. Allora, di pari passo con questa filosofia invece vorrei sentire i mangioni all'ascolto. Qual è la cosa della quale a un certo punto vi vantate di esservi abbuffati come dei cinghiali? Mio papà era un gran mangiatore, aveva il suo migliore amico col quale si ritrovavano a mangiare, facevano delle cene fantagrueliche, ma proprio da star male. Ma loro proprio, mio papà finiva il piatto di base chiaramente, poi finiva tutto quello che restava degli avanzi e ancora andava avanti. Era una specie di Bud Spencer che io amavo tantissimo anche in questo suo aspetto. C'è qualcosa che volete appunto raccontare per vincere lo sventolaino in pochi minuti, che avete proprio mangiato? Diciamo, io mi sono mangiato un'anguria intera, ma non una mini anguria che adesso va di moda. Io mi sono mangiato mezzo chilo di castagne, non so. Ecco, raccontate in palio lo sventolino.

anni fa con un gruppo di amici in Abruzzo abbiamo avuto la brillante idea di metterci a fare a gara a chi mangiava più arrosticini. Gara vinta da me con 96 arrosticini mangiati. Adesso non so quanto pesa un arrosticino, ma è parecchia roba, direi. Ciao!

bisogna tirarsi insieme, come si dice in buon italiano, crescendo si digerisce meno bene di quando avevamo 20 anni, e ci sono proprio delle abbuffate che sono entrate nella storia, no? Come la storia degli arrosticini che ci ha appena raccontato Platt, che effettivamente, nella quale mi sono riconosciuta. Io non ho mai mangiato 80 arrosticini, però un'anguria con mio papà sì, infatti poco, per anni non ho più potuto mangiare anguria, ero talmente golosa. E mi sono riconosciuta anche negli gnocchi, c'era mia amica Angelita che faceva degli gnocchi spettacolari, li faceva al sugo, li faceva al gorgonzola, ma pentolate. Io mi ricordo un giorno che come uno zombie andavo verso questa pentola a mangiare gli gnocchi, e quando ero già super sazia andavo avanti lo stesso, ma proprio per quella ingordigia, quando incontri un gusto così perfetto che non riesci a fermarti. E vabbè, anche lì la digestione, addio. Lele, 2 chili di raclette non è poco, e altrettanti di fondue, non nello stesso giorno, fortunatamente aveva 20 anni e una fame da cinghiale, per l'appunto, come non capirti. Poi appunto Sammy, che mi ha raccontato degli gnocchi della nonna, finché non sono finiti non smetti di mangiarli, grande la mia nonna. Appunto Sammy, è proprio così, io preferisco non avere una pentolata di gnocchi, altrimenti è finita, cioè veramente sono cose che sai che ti fanno male, ma le fai lo stesso, forse non più adesso a 20 anni. Mi sono scofanato, ma non lo so, comunque, mi sono scofanato un filetto di manzo di 1 chilo in Australia, avevo 26 anni, cioè 1 chilo di filetto è tanta tanta roba. Allora, voi che avete ricevuto in premio lo sventolino di RT3 siete già stati aggiornati, quindi attendo poi i vostri nomi, cognomi ed indirizzi, così da potervelo mandare.

0: volta in Portogallo volevo mangiare hors marisco, riso e frutti di mare, e lo facevano minimo per due persone, già sono abbondanti là. Allora l'ho preso da solo e per finire ho pure pulito la scarpetta. L'anno dopo sono tornato, la cameriera si ricordava ancora che ero io quello che avevo mangiato tutta la pentola.
1: Mammo saltato dal vicino,

Guarda, un quartetto in parte luganese e bellinzonese insieme in questo progetto che si chiama Alma Acoustic. Arturo,

Allora, è arrivato il momento di salutarci. C'è un'espressione che mi piace tantissimo, che ho imparato anni fa, quando ci si saluta, no? Che si è passata una serata magari al bar. Per mia la sa scume can, ci si beve ancora un bicchierino. E allora, per non lasciarci come cani, vi racconto ancora una storia che è arrivata a proposito di grandi abbuffate. A 14 anni per la prima volta ho mangiato, mi racconta Alessandro, 500 grammi di pasta pesata a secco. È stata solo la prima. L'anno scorso ho sconvolto la figlia del proprietario della nostra pizzeria di fiducia mangiando 4 pizze più metà avanzata da mio figlio. Quest'estate ho finito 1450 grammi di fiorentina. Dici che ho qualche problema? Alessandro, non lo so, sicuramente non è, come dire, un'alimentazione che i nutrizionisti approverebbero, ma si vede che la digerisci. Vi saluto! Vi do appuntamento alla settimana prossima, pausa pranzo con la Simo, mezzogiorno 1 e poi altre due belle ore da trascorrere insieme. Tra pochissimo ci sarà la nostra Baby Simo per l'attualità, poi un'ora in compagnia delle fatine. Ciao ragazzi, ci vediamo in giro.

0: Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 15.03. Diamo subito uno sguardo alle previsioni del tempo. Dunque, fino a stasera in tutto il paese soleggiato e anche molto caldo. Nelle Alpi temporali isolati, più probabili nel Vallese e in Romandia. Andiamo adesso alla giornata di domani sabato in tutto il paese, di nuovo soleggiato. Dal pomeriggio nelle Alpi alcuni rovesci e temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Temperature minime al sud sui 21 gradi, al nord 17, massime invece sui 34 gradi.
0: Tre news.
1: Prendono forma i futuri aerei da combattimento F-35 destinati all'esercito svizzero. Arma Swiss comunica che l'assemblaggio delle prime fusoliere è iniziato nello stabilimento piemontese di Cameri, a una quarantina di chilometri in linea d'area dal confine elvetico. Queste sezioni verranno poi trasportate negli Stati Uniti, dove il costruttore Lockheed Martin proseguirà con l'assemblaggio dei velivoli. I primi 8 verranno impiegati in Svizzera verso la metà del prossimo anno. E sempre in ambito di sicurezza aerea, il Consiglio federale apre le trattative con partner internazionali per un sistema di scambio di dati in modo da prevenire più rapidamente le minacce legate a missili balistici da crociera o droni. Il Dipartimento federale della difesa è stato incaricato di discuterne in particolare con gli Stati Uniti, la NATO e i paesi confinanti. E continua alla periferia di Como la lotta all'incendio boschivo scoppiato ieri sul Monte Goi, che ha finora portato a sfollare una cinquantina di persone. Da questa mattina sono attivi diversi velivoli da spegnimento. La superficie andata a fuoco corrisponde più o meno a 34 campi da calcio.

Houston è una città che nella storia dell'hip hop ha regalato artisti molto importanti come Ghetto Boys, UGK e DJ Screw. Quest'ultimo, inventore della tecnica Chopped and Screwed, che a semplificarla in maniera molto brutale, consiste nel remixare delle canzoni rallentandole. Arrivando ai giorni nostri, oltre alle superstar come Travis Scott e Megan Thee Stallion, Houston vanta ancora gente in grado di rappresentare lo street rap in maniera cruda, come fatto dagli originatori, e soprattutto di portare avanti un certo tipo di attitudine direttamente legata alla città più grande del Texas. Tra questi c'è sicuramente Maxo Cream, artista molto valido e a mio parere sottovalutato. Un passato non proprio tranquillo alle spalle, una carriera discografica che inizia nel 2012, che a oggi conta una decina di lavori tra album e mixtape. Tendenzialmente le atmosfere sono lente, in perfetto stile Houston, perfette per permettere a Maxo Cream di descrivere la sua vita e le sue esperienze, ovviamente senza alcun tipo di filtro. I suoi migliori dischi a mio avviso sono Brandon Banks e Weight of the World, entrambi costruiti molto bene su produzioni di livello che hanno ispirato al meglio l'artista. OYN è invece il titolo del suo ultimo lavoro. Per le produzioni, Maxo Cream si affida interamente a JPEG Mafia, produttore di Brooklyn che, pur restando in ambito hip hop, risulta essere un artista decisamente sperimentale, fuori dagli schemi. Caratteristica che appare molto evidente dall'ascolto delle 9 tracce che compongono il disco. JPEG Mafia gioca con i suoni e crea sonorità uniche, neanche troppo in linea con quello che ci si può aspettare da un lavoro di Maxo Cream. A dipendenza della vostra predisposizione alle sperimentazioni, questo può essere un aspetto positivo o negativo, ma in generale devo dire che, eccetto qualche momento, di base risulta essere tutto ben amalgamato, piacevole e molto interessante. OYN possiamo quindi considerarlo un esperimento ben riuscito. Con il solito Maxo Cream che descrive la sua vita e i suoi pensieri personali, questa volta su delle sonorità diverse rispetto alle sue abituali.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, qualche secondo alle 16.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo fino a stasera in tutto il paese: giornata soleggiata e molto calda nelle Alpi, temporali isolati più probabili nel Vallese e in Romandia. Andiamo alla giornata di domani sabato, cosa ci aspetta? In tutto il paese nuovamente soleggiato, dal pomeriggio nelle Alpi alcuni rovesci e temporali in grado anche di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Per quanto riguarda le temperature, avremo minime al sud sui 21 gradi, al nord 17 e massimo massime sui 34 gradi per domani. E nella Svizzera centrale informiamo che sulla 2 la galleria del Selisberg tra Altdorf e Beckenried è stata riaperta in entrambe le direzioni. Sulla 2 il traffico è tuttora incolonnato con ritardi fino a 3 ore tra Wassen e Altdorf in direzione di Lucerna. Le uscite autostradali di Ersfeld e Amsteg sono chiuse in direzione proprio di Lucerna. La galleria del San Gottardo inoltre verrà chiusa più volte in direzione nord per dosare appunto il traffico. La situazione invece al portale sud della galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalati code di 4 km. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per evitare le lunghe attese dopo la galleria si consiglia quindi di deviare sulla A13 del San Bernardino. Infine, per terminare, nei grigioni code sulla A13 tra lo stallo e la galleria Cozzi in direzione di Coira. Nella galleria di Cozzi inoltre a causa di un veicolo si circola a corsie alternate.
0: 3 News.
1: Proseguirà almeno fino a mercoledì l'ondata di caldo che interessa soprattutto il Ticino e il Moesano. L'attuale allerta di grado 4 passerà comunque a livello 3 entro domani sera. Sempre domani ci sarà invece a nord delle Alpi l'allerta di grado 3. Caldo e siccità continuano anche a essere causa di incendi in vari paesi europei. Una delle situazioni più critiche si registra in Croazia, nei pressi di Spalato, dove si contano almeno una ventina di feriti e un migliaio di sfollati. Sono poi tornati d'attualità gli incendi nella regione di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Anche in questo caso ci sono diverse centinaia di sfollati. 1.800 invece le persone allontanate nella regione di Colonia, in

Ciao mondo, buon pomeriggio. Moving to the Sun, Agel Magalangel e Ultra Nate. Abbiamo iniziato così il nostro tempo insieme. Allora, Simona Rodesi, non la sottoscritta al microfono. Come state? Spero tutto bene. Sono le 16.06. Sarò con voi fino alle 19. In seguito a Simona Foglia, The Original One, che saluto. Ci siamo incrociate prima. Mi fa sempre piacere incrociarla tra le dirette, insomma. In ogni caso, questa giornata estiva, 14 agosto, si svolge per molte persone all'ascolto. Molto noto dai messaggi all'esterno, ma facendo il bagno, stando bene a mollo nell'acqua, e vi capisco. Altri invece sono all'interno cercando un po' di dovuto refrigerio. Assolutamente è così. Io ve lo dico, mi sono appena fatta una delle gioie dell'estate, secondo me, è farsi un bel caffè freddo. Non so se voi amate questi caffè belli ghiacciati, poi ognuno può trovare varianti sicuramente. Poi c'è anche il matcha, vabbè, questo ne ho già parlato. Matcha ice latte bello ghiacciato è una cosa che non tutti apprezzano, devo dire, dalle risposte che ho avuto in passato. Altri invece sì, io aspetto l'estate anche per gustarmi questi bei caffè ghiacciati, che danno tutto un altro gusto alla giornata. E proprio sull'onda di questo caffè sono pronta a trascorrere 3 ore con voi. Per chi ci raggiungerà solo in un secondo momento, chi sarà con noi per tutto il tempo, vi informo che ci sono anche i 2 concorsi per accaparrarsi l'infradito gadget dell'estate e lo sventolino di Rete 3. Quindi tutti connessi se siete interessati e interessate. Dai, che arriva la voce di Vasco, l'unico e il solo ad accompagnarci in questo pomeriggio con Stupendo, un pezzo del 93. Proprio questa esclamazione, stupendo, davanti a una vita vissuta tutta d'un fiato.

Stupendo, stupendo come il caffè ghiacciato che ho appena bevuto, stupendo come i vostri messaggi che stanno arrivando in chat, stupendo come voi ragazzi, Vasco Rossi che ci accompagna in questo pomeriggio come solo lui sa fare. E mentre sfuma sotto la mia voce si torna decisamente in studio perché ho letto una cosa e volevo condividerla assolutamente con voi. Allora, vi capita mai quando andate a dormire, magari non riuscite a prendere sonno e a un certo punto riaffiorano nella vostra mente, così come si dice dal nulla, out of the blue, così improvvisamente, le gaffe del passato, le figuracce fatte nella vita, così all'improvviso siamo lì, cerchiamo di addormentarci e alla mente anche tornano questi ricordi magari di tanto tanto tempo fa. Ma com'è possibile? Beh, perché a volte i ricordi più imbarazzanti riaffiorano proprio durante la notte e la neuroscienza ha cercato di spiegare perché, diciamo, c'è una situazione ben precisa che dà vita a questo fenomeno, perché durante il giorno siamo sicuramente immersi da un sacco di cose, stimoli, persone, conversazioni, telefono, notifiche, cellulare e soprattutto anche persone proprio che ci parlano e con cui interagiamo nella nostra vita. E quando poi si arriva a casa la sera e tutto in qualche modo riallenta, poi il cervello cerca di riorganizzare tutto, tutte queste informazioni, no, accumulate durante la giornata, e a volte riorganizza anche l'imbarazzo, che poi è un sentimento particolare di un certo tipo coinvolto in questa situazione. E quando cerchiamo di reprimere quel ricordo imbarazzante non funziona e quindi può capitare. Quindi tutto ciò mi fa pensare: vi è mai successa questa cosa? O in ogni caso avete delle gaffe della vita proprio di cui un po' vi vergognate, ma un po' ci ridete sopra, delle figuracce, le classiche figure che a volte si possono fare nella vita, quelle parole che ci sfuggono senza pensare, subito dopo ci diciamo: ma non potevo stare zitta, ma perché? Io ve lo dico, sì, mi è già successo più volte e ancora perdura la situazione, perché a volte va così. Charlie XCX, Camera.

rievocare gaff, figuracce fatte nella vita, tendenzialmente proprio prima di addormentarsi, se vi è mai successo una cosa molto comune, e gli specialisti consigliano di non reprimere questo ricordo, ma osservarlo con distacco, ok? Se lo dite voi, non è sempre così semplice. In ogni caso, condividendo un po' di figuracce gaffate nella vita, anche grazie ai messaggi arrivati, devo dire che alcune sono piuttosto classiche, veramente tipo che faccio spesso anch'io. Questo mi ha fatto sorridere, mi ha scritto qualcuno: quando il cameriere ti porta il piatto magari al ristorante, ti dice buon appetito molto gentilmente, molto cordialmente, tu così di riflesso rispondi grazie altrettanto. In realtà lui sta lavorando e probabilmente non sta per mangiare, però lì niente di grave. Si fa spesso una risata e ci si ride sopra e gli si dice scusami, non volevo, è proprio un riflesso. Tra le più comuni anche, vabbè, salutare qualcuno dicendo il nome sbagliato perché non ce lo ricordiamo veramente o perché associamo quella persona a un nome e non capiamo come possa chiamarsi, non lo so, ma tu sei Marco, ma tu hai la faccia invece da Lorenzo, e a me viene da chiamarti Lorenzo, perdonami, non so se vi è mai successo questa cosa. Leggevo che è una cosa che dipende dalle persone che abbiamo conosciuto nella nostra vita con un nome, un determinato nome, e poi a volte tendiamo a associare quel nome a delle persone simili, e quando una persona è completamente diversa poi ci perdiamo un attimo. Altre gaffe leggendarie è salutare qualcuno che in realtà stava salutando qualcun altro dietro di noi, tipo con un gesto della mano. Poi quando realizzi che il saluto non era per te, di solito cerchi di fare finta di niente, ma è impossibile, ti ruoti su te stesso, guardi in aria, prendi il cellulare perché all'improvviso ti è arrivato un messaggio. In realtà era chiaro a tutti che hai frainteso la situazione. Maria mi scrive: una volta ho fatto una figuraccia, ho incontrato un vecchio amico e che era con una donna, una persona, e gli ho chiesto che bella, ma è tua figlia? E in realtà a quanto pare era la moglie, ok? Questo non mi è mai successo, ma bisogna sempre stare allerta, mai implicare le relazioni, aspettate che gli altri vi dicano come stanno le cose, così non sbagliate.

0: Nico Santos con Ray of Light su Rete tra le 16:26 di questo pomeriggio ensoleillé, pieno di sole. Allora, sulle figuracce chiudiamo qui questo capitolo tra gaffe condivise o meno, con un messaggio anche qua che mi ha fatto sorridere. Magari qualcuno di voi si ritroverà. Mandare un messaggio alla persona sbagliata, grande classico. Silvia mi scrive: ho mandato un messaggio alla persona sbagliata, non specifico i dettagli, ok? Deve essere una storia non condivisibile, va bene così. Però, aggiunge Silvia, elimina messaggio. L'opzione elimina mess mi ha letteralmente salvata, perché mi sono accorta subito di aver sbagliato e l'ho eliminato, e l'altra persona non mi ha più scritto niente. Perché in realtà poi, quando elimini un messaggio, mi confermerete, quando elimini un messaggio rimane la notifica messaggio eliminato, giusto? E quindi l'altra persona potrebbe chiedervi: ma cos'è che mi avevi scritto? Volevi dirmi qualcosa? E lì è un po' un tranello, perché se tu dici no, no, niente, in realtà mi ero sbagliata, e poi l'altra persona in realtà l'ha visto, vieni colta completamente nella situazione sbagliata. Però a quanto pare a Silvia è andata tutto bene. E poi in questo momento arriva un messaggio da Paquito: ciao Paquito, come stai? A me una volta è successa una cosa simile, ma ero dalla parte opposta e mi sono sentita in imbarazzo. Quindi cosa è successo? Ero con una mia amica e suo figlio appena nato. Un signore ci vede, ci saluta e rivolgendosi al bebè, guardandomi, dice: è tutto il papà. Ok, è tutto il papà, classica frase. Ovviamente non eri tu il papà, dal tuo messaggio si evince questa cosa. E beh, ha notato delle differenze, o dici tu si è lanciato a casa con un commento così perché sa che fa piacere?
1: Vedi che c'è? Prego, prego signora. Bello, ci vediamo dopo, salutami tutti.

Ti vedo croccantissimo, brusco con croccante. Croccantezza, che bella parola, croccante. Adesso Kalis con Caught Out There e tra poco concorso per vincere l'infradito. Lo annuncio, lo preannuncio. Il numero è 079 873 8073. Tra poco.

0: The Game of Love, il gioco dell'amore, New Radicals and Michelle Branch. L'originale di questo pezzo è del 2002 di Santana e Michelle Branch, poi scritta proprio da Greg Alexander dei New Radicals, nella nuova versione duetta proprio con lei. The Game of Love, insomma, tante persone poi ricordano anche i pezzi usciti qualche anno fa che passano. Prima di questa canzone abbiamo ascoltato Callis con Cut Out There e mi scrivono in chat: ma questa canzone che balzo indietro nel tempo, ero un ragazzo, un pischello di 21 anni quando è uscita la canzone, proprio nel 2000. E allora l'avevo annunciato, preannunciato, e lo dico di nuovo: è il momento del concorso per provare a vincere l'infradito, le cosiddette gadget dell'estate, più fresche della vita. L'ho appena denominata io in questo modo, ma sono decisamente gettonatissime. Allora, il numero per provare a partecipare 079 873 8073, lo dico lentamente così chi non ce l'ha ancora tempo di segnarselo. Dovreste inviare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e poi specificare la taglia: M per i numeri tra il 36 e il 39 o L per i numeri tra il 40 e il 43. Quindi si parte, vi diamo un po' di tempo, poi procediamo all'estrazione a sorte. Vi lascio con una canzone che si chiama Emotional Wreck, per la musica svizzera, di una cantautrice proprio svizzera con origini anglo-indiane che vive nel canton Berna, Naveni e Malavika. Questa è Emotional Wreck, vai con il concorso per l'infradito.
1: Listen.

about me. Che bello questo timbro di questa voce, Emotional Wreck, Naveni e Malavika su Rete 3, 16:43 ancora. Buon pomeriggio da Simona Rodesino, sono con voi, ciao, benvenuti e benvenute. Se vi siete sintonizzati solo in questo momento su Rete 3 o connessi, insomma con l'app oppure con la radio, ci siamo. Siamo in vostra compagnia, io nello specifico oggi, fino alle 19. E sappiate anche che il nostro concorso per provare a vincere l'infradito è ancora aperto. Lasciamo ancora qualche minuto di tempo. Ripeto tutto, quindi 079-873-8073 è il numero della chat. Dovreste scrivere nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e taglia preferita tra la M36 e 39 o la L40 e 43. Giusto lasciare partecipare, dare più tempo per partecipare a più persone, e devo dire che già tantissimi messaggi sono pervenuti, quindi tra poco si procede all'estrazione. Vi lascio con Marra Marrakesh, con un pezzo che campiona Firenze, canzone triste di Ivan Graziani del 1980, ripresa da Marra, si chiama È finita la pace. Per questo

0: come me.
1: Marrakesh con È finita la pace, il campione a Firenze, canzone triste di Ivan Graziani, appunto dell'80. E allora torniamo in studio dopo aver ascoltato questo bel pezzo per comunicare i nomi dei vincitori, un vincitore e una vincitrice dell'Infradito anche quest'oggi. Per chi ha partecipato non ce l'ha fatta, ci sono ancora le fasce nei prossimi giorni per provare a vincerle, e poi nel corso della prossima ora metteremo in palio anche lo sventolino di Rete 3 in caso vogliate provare anche con quello. Dunque, i vincitori sono Paolo e Sheila o Sheila, ecco, non vorrei pronunciare il tuo nome in modo sbagliato. Tra poco vi scriviamo in chat così sapete che siete voi i vincitori di oggi. Congratulations, yes, a voi. E allora, esaurendo questo concorso anche per oggi, continuiamo a parlare di musica con un pezzo che posso dire è leggendario, a cui sono particolarmente affezionata. L'abbiamo citato anche ieri, anche se poi non l'abbiamo ascoltato, perché un'ascoltatrice ne parlava proprio in chat. Si tratta della canzone di David Bowie, Heroes, che racconta la storia di due amanti separati proprio dal muro di Berlino. Ci sono gli ostacoli, il pericolo, però per un momento decidono di stare insieme per sentirsi uniti, per sentirsi liberi. La meraviglia delle note e della voce di David Bowie con Heroes. We could be heroes just for one day. Possiamo essere eroi soltanto per un giorno. Per voi su Rete 3.

meraviglia intramontabile di questa canzone di David Bowie, Heroes, che sfuma sotto la mia voce. E adesso, dopo aver comunicato il vincitore e la vincitrice del, perché abbiamo un vincitore e una vincitrice dell'Infradito di Rete 3, grazie per averci iscritto e per aver partecipato a tutti e a tutte voi. Adesso si cambia genere, let's go! Questo ritmo incalzante, Offenbach, con un pezzo uscito 10 anni fa, ma come si chiama?

0: Impossibile stare fermi per quanto mi riguarda sentendo questo pezzo di Offenbach, Be Mine, che ci trascina avanti. Un bel pezzo secondo me da ascoltare in auto viaggiando verso un bel posto del nostro cuore con la carica giusta. Yes, yes. E ora la volta di Elea con il singolo estratto dal suo EP 26 pubblicato a giugno di quest'anno. Elea con Non è divertente.
1: Divertente, ma

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 17.01.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo fino a stasera: in tutto il paese soleggiato e molto caldo, nelle Alpi temporali isolati, più probabili nel Vallese e in Romandia. Vediamo invece le previsioni del tempo per la giornata di domani sabato: in tutto il paese soleggiato, dal pomeriggio nelle Alpi alcuni rovesci e temporali in grado di raggiungere anche in serata localmente le regioni di pianura. Infine uno sguardo alle temperature minime: al sud sui 21 gradi, al nord 17, massime sui 34 gradi. La situazione al portale sud della galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo: sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per evitare le lunghe attese dopo la galleria si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Infine nei Grigioni code e ritardi fino a 40 minuti anche sulla 13 di Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.
0: 3 News.
2: Proseguono da ormai 24 ore nel Comasco le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Goi alle spalle della città. Da questa mattina diversi velivoli stanno coadiuvando il lavoro di almeno 130 pompieri e decine di volontari della Protezione Civile Lombarda. Gli sfollati sono una cinquantina. Resta invece critica la situazione in Val d'Ossola, in Piemonte. In questo caso già da una settimana si lavora per contenere le fiamme. Ancora difficile stimare con precisione la superficie boschiva.

17.07, state ascoltando Rete 3, state ascoltando Toda Gioia, Toda Bellezza, Roy Paci, Ari Tosca e Manu Chao. E state ascoltando anche la mia voce, Simona Rodesino al microfono, con voi fino alle 19. Ancora buon pomeriggio. Andiamo con Tommaso Paradiso e la sua hit di questa estate 2026, si chiama Agitare Coca-Cola.

Coolio Gangs Paradise, un pezzo del 1995, e torniamo in studio perché mi piacerebbe parlare di eventi atmosferici, comunque naturali, che vi sono rimasti nel cuore, naturalmente legandomi anche all'eclissi che è avvenuta mercoledì sera. Adesso mi ero persa, si era mercoledì sera, tante persone hanno rivolto lo sguardo al cielo per assistere a questo evento astronomico in generale nel mondo, in alcune parti si è visto di più, se ne è parlato sicuramente tanto, però ci sono anche altri fenomeni atmosferici o comunque naturali in generale che forse ci sono rimasti nel cuore, che ci è capitato di vedere nella vita, magari durante un viaggio o perché no anche a casa, tipo una particolare stella cadente in una notte di San Lorenzo di tanti anni fa, che poi mi sono portata dietro nella vita, forse quel desiderio che avevo espresso si è anche realizzato, perché no? Ce ne sono tanti, beh, sicuramente partendo dall'arcobaleno, poi una volta mi è capitato di vedere un doppio arcobaleno, double rainbow, o anche triplo, mi sembra, quello è veramente particolare. Molte persone che sono state a nord mi hanno descritto la meraviglia dell'aurora boreale, qualcuno l'ha vista tra l'altro, il numero ve lo dico subito, 0798738073, se vi va per i vostri messaggi. Dicono che poi l'aurora boreale abbia un colore diverso se visto a occhio nudo dal vivo rispetto alle foto e video che poi circolano, magari qualcuno mi correggerà o saprà confermare o smentire questa cosa, qualcuno che l'ha vista. Poi ancora le nubi iridescenti color pastello che possono a volte esserci in cielo con quel colore quasi perlato, leggevo anche dei blue jets, getti di luce blu che ci sono, a volte si sprigionano quando c'è un temporale, ce ne sono veramente tanti che possono restarci comunque nel cuore in qualche modo. Adesso io sto cercando di ricordare se n'è uno in particolare e sì, forse ne ho trovato uno.

Turn the Light Off, Tuesday, Jay Style e John su Rete 3, un pezzo che abbiamo ascoltato fino alla fine alle 17:19 di questo fine di pomeriggio insieme, perché tra poco, non si sa definire esattamente bene quando, comincerà la parte serale del nostro programma. In ogni caso, si parlava prima di fenomeni atmosferici o naturali che ci portiamo dietro negli anni, che abbiamo visto. Qualcuno mi scrive: sì, a volte ho visto degli arcobaleni incredibili, inaspettati, anche semplicemente da casa si sono formati, poi tenti di fotografarli. A volte non escono così male, però, agli arcobaleni, devo dire, a differenza della luna, che quando cerchi di immortalarla è sempre una grandissima delusione. Forse il messaggio è proprio quello: guardatele, basta, senza cercare di fotografarla. E poi mi è venuta in mente la Via Lattea, che una volta io sono riuscita a vedere bene da un'isola, insomma abbastanza bene, ed è veramente affascinante questa lunga fascia che si staglia nel cielo, un po' biancastra, lattiginosa. Infatti il nome viene proprio da lì, leggevo dall'antichità, i greci la chiamavano cerchio latteo, e da lì il nome si è poi conservato. E ci sono, diciamo, miliardi di stelle che possiamo vedere combinate nella nostra galassia, vista dalla nostra posizione al suo interno, perché è come se noi stessimo guardando attraverso il disco della nostra stessa galassia la Via Lattea. Ed è molto affascinante se rivolgi lo sguardo verso l'alto e hai un po' la fortuna di vedere queste cose, oppure le stelle cadenti, anche sono molto particolari. E qualcuno mi scrive, in questo caso era Alessandro, se non sbaglio, Sandro, non Alessandro, mi scrive di aver visto, non dal vivo ma diversi video negli anni scorsi, per quanto riguarda il plancton bluminescente. L'ho visto anch'io Sandro, video di surfisti nell'oceano che riuscivano proprio ad attraversare le onde, a surfare nelle onde dell'oceano. Se non sbaglio era in California, quello è il video che ho visto io, attraverso questo plankton che si può trovare nell'acqua, diciamo, che quando viene agitata, per esempio dalle onde oppure dal passaggio appunto dei surfisti, emettono questa luce blu elettrica. E sono dei video bellissimi da vedere, super catalizzanti in qualche modo, perché evocano un effetto veramente veramente magico. E adesso in scaletta c'è una canzone che sembra messa lì apposta, che si chiama La cometa di Halley di Irene Grandi, ma vi assicuro che non ho fatto apposta, eppure è perfetta.

0: Un viaggio attraverso i fenomeni atmosferici più belli, più speciali che ci è capitato nella vita di poter osservare. Trascinati dalla cometa di Halley di Irene Grandi, un pezzo del 2010. Allora volevo farvi ascoltare un messaggio di un ascoltatore Francesco che ci scrive, anzi ci manda un vocale, quindi sentiamo cosa ci racconta quello che è riuscito a vedere lui. Vai Fra.
1: Ciao Simo.
0: Ehi.
1: Io una volta ad una serata astrologica ho visto Saturno con gli anellini.
0: Wow.
1: Non in una fotografia, non in uno schermo, l'ho visto col mio occhio destro attraverso un telescopio appositamente okay. puntato da un amatore, tra l'altro. È stata una cosa che mi porta ancora adesso dentro, perché effettivamente tu vedi il pianeta, lo vedi bene, e vedi anche gli anelli, li vedi bene, ti rendi conto che esiste, cioè è là, non è solo una foto di Hubble su Google, esiste, cioè puoi vederlo anche te.
0: Puoi vederlo anche te. Grazie per questo messaggio, Francesco, che insomma segue un po', seguiamo l'onda dei fenomeni naturali belli che ci è capitato di vedere nella vita. Tu hai usato un telescopio e ricevo in questo momento anche una foto, anzi pochi minuti fa, da un altro ascoltatore, Alessandro, che mi manda una foto della Luna. Io prima ho detto la Luna è veramente difficile da fotografare bene con il cellulare, sì, però se hai l'obiettivo giusto e la macchina fotografica giusta, è come mi scrive appunto Alessandro, la Luna è meravigliosa, con il cellulare non ce la faresti mai, e mi invia una bellissima foto della Luna al centro di un cielo oscuro, veramente evocativa. Grazie per i vostri messaggi. Si va avanti adesso con la musica, si cambia genere, andiamo alla voce di Damiano David. Dopo i Maneskin si è lanciato nella carriera da solista, come ben sappiamo, e a un certo punto ha fatto uscire un singolo estratto dal suo album Funny Little Fears. E al suo interno troviamo Zombie Lady, una canzone nella quale a un certo punto compare anche la voce della sua fidanzata e futura moglie Duff Cameron, Davidanne. Zombie Lady.

0: la voce di Harry Styles con Dance No More su Rete 3, brano tratto dal suo ultimo album He Saw the Time, disco Occasionally. E allora ancora un messaggio sui fenomeni atmosferici. Sentiamo Simone, che cosa ci racconta una volta, che cosa ti è successo, cosa hai osservato? Parliamo ancora di luna. Ciao, buongiorno, carissimo. Buon pomeriggio,
1: quel
0: buonasera.
1: Il mio vicino di casa, super ingegnere, sì, aveva comprato un telefono, forse perché era un telefono spaziale. Mi ha detto: vuoi vedere la luna da vicino? E gli ho detto: sì, cosa fai, una foto?
0: Facciamolo.
1: E lui mi ha detto: stai fermo, stai fermo. Si è appoggiato sulla mia spalla in una serata nitida e mi ha fatto la foto, la grandita. Si vedevano
0: sulla
1: tutti i
0: spalla,
1: crateri.
0: Praticamente
1: telefonino.
0: Così.
1: Che telefonino era un telefonone. L'aveva strapagato, però mi ha detto: vuoi vedere la qualità, la potenza delle macchine fotografiche dei telefoni? Fermo lì. Non ti muovere, fermo, non respirare. Tac, fatta. Ho usato la mia spalla come cavalletto. Impressionante.
0: Impressionante l'esperienza di Simone nel vedere la luna. Poi diciamo anche il messaggio di Alessandro ci spiega come fotografare la luna al meglio. Il cellulare non funziona, bisogna lavorare sull'esposizione, l'apertura focale. Mi sembra un esperto, immagino che tu lo sia, e mi stai mandando delle foto della luna incredibili. Adesso Corazon Espinado, Santana e Maná.

Baila Baila con Corazon Espinado Sant'Anima, un pezzo del 2000, yes! E allora, visto che stiamo discutendo, chiacchierando in chat della luna, del fascino della luna, di saper fotografare la luna, ma anche semplicemente di conoscere i suoi cicli e tutta quella magia che un po' la circonda, dico io, quale miglior canzone di questa? Arriva Caparezza su Rete 3 con la sua forza, la sua potenza. Esce nel 2004, questa canzone si chiama Vengo dalla Luna.

La voce di Noemi Besançon, Rete 3, cantautrice dal canton Turgovia, con la sua You'll Find Me There, mi troverai proprio lì, un pezzo uscito quest'anno. Grazie per le vostre foto che in questo momento hanno totalmente conquistato, preso possesso della nostra chat allo 079 873 8073 da Alessandro, appassionato di fotografia e non solo, però devo dirti Alessandro, Ale, che è più che appassionato, mi sembra un esperto. Tu mi dici no, io sono un amatore, gli esperti sono altri, ma adoro la luna, specie quando è piena, e poi mi mandi delle foto meravigliose anche della natura, delle foglie, della rugiada, proprio delle gocce di rugiada su delle foglie, molto molto da vicino le foto macro, come le chiami tu, natura affascinante. Devo dirti che apprezzo particolarmente questi scatti e mi sembri un professionista. Io non professionista, però apprezzo queste tue foto, e adesso anche altri ascoltatori e ascoltatrici stanno mandando degli scatti della natura più belli che hanno fatti, quindi tanto al mare, sicuramente tramonti vanno per la maggiore, ma ne abbiamo già parlato molto in passato, però non solo, anche le montagne, gli alberi, fiumi, gli specchi d'acqua, ecco, l'acqua in qualche modo la troviamo sempre nelle foto, o almeno quasi sempre.

Gravity Metals, quartetto francese nato a Montpellier nel 2009. Abbiamo appena ascoltato il loro brano Le Touché, uscito quest'anno. E adesso si va avanti però con la musica, perché si cambia anche genere con un brano che è un augurio al cambiamento, diciamo, ad affrontare i cambiamenti nel migliore dei modi. Si chiama Buon Viaggio. Andiamo sulla musica italiana. So che molte persone sono affezionate a questo pezzo, uscito nel 2015, di Cesare Cremonini, che è ricolmo di affetto, malinconia, un po' di sentimento amarcord, ma anche uno sguardo rivolto al futuro, sulla speranza, e diciamo un augurio a raccogliere tutto ciò che abbiamo vissuto nella nostra vita e lasciare andare quello che invece d'altra parte non ci serve più in qualche modo. E allora l'ascoltiamo fino in fondo, Cesare Cremonini con Buon Viaggio, Share the Love.

La voce di Selena Gomez con In the Dark, il pezzo tratto anche dalla colonna sonora della seconda stagione della serie TV Nobody Wants This. Qualcuno l'ha vista? Io ammetto di averla vista. Seconda stagione, pezzo uscito proprio l'anno scorso, come questa serie TV che ha raccolto un buon successo, soprattutto la prima stagione se non sbaglio, poi hanno fatto la seconda subito e se non sbaglio già in lavorazione la terza stagione. Parla di una coppia adulta che poi diciamo attraversa diverse vicissitudini, però del tutto anche naturali e molto comuni, quindi è piaciuta la naturalezza con la quale questa coppia è stata raccontata nella serie TV. Ma ecco, non vi svelo di più in caso la vogliate poi vedere. E adesso 17:57, è quasi il momento dell'aggiornamento per quanto riguarda il traffico. Prima le previsioni del tempo, diciamo la meteo che avremo per la giornata di domani, e poi gli aggiornamenti sulla viabilità e il traffico. State lì, prima Almost Monday con More Regrets.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 18 in punto. Buonasera, siete su Rete 3.
0: Rete 3.
1: Dunque, che tempo avremo per la giornata di domani sabato? Beh, in tutto il paese sarà una giornata soleggiata. Dal pomeriggio nelle Alpi alcuni rovesci temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Andiamo sulle temperature, vi dico subito che avremo delle massime di 34 gradi, circa 34 gradi di massime, per le minime al sud sui 21 gradi, al nord invece 17. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Come alternativa si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece tra Wassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti in questo caso. Per finire nei grigioni, code e ritardi fino a 20 minuti anche sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

Scancanensi con Because of You, un pezzo del 2009. Allora ancora buonasera, benvenuti e benvenute, sono Simona Rodesino, sono le 18.05 e sarò con voi ancora per un'ora fino alle 19 nel tentativo di accompagnarvi in questa parte di serata, nel tentativo di farvi compagnia, e grazie anche a voi per esserci naturalmente. E allora, visto che il weekend è alle porte, è già cominciato, vabbè, venerdì sera, Friday night, solitamente già parte del weekend, mi sembra giusto, legittimo, calzante iniziare con questa canzone che si chiama proprio Weekend, fine settimana, un brano pubblicato a luglio di quest'anno dai Medusa con Khalid. Medusa, dio di produttori e DJ italiani da Milano, questo trio, e poi abbiamo Khalid Robinson, classe 98, cantautore da El Paso, Texas, che ci portano dritti dritti nel weekend.

Weekend, Medusa e Calide. Allora, il weekend, il fine settimana abbia inizio con un'altra canzone, musica italiana. Andiamo all'estate del 2018, quando sentivamo Baby K cantare tutto il tempo. Cantava così, da 0 a 100, da 0 a 100. Baby K, ma quanti viaggi ti fai? Fai sapere.

con People of the Moon, Gente della Luna, pubblicato a maggio di quest'anno. E si torna al leitmotiv della Luna, di cui abbiamo parlato tanto nell'ora scorsa, ma no, adesso basta, abbiamo esaurito questo argomento. Vi ringrazio tra l'altro per le foto e i messaggi pervenuti riguardo i fenomeni naturali e atmosferici che avete amato, che avete potuto osservare nella vostra vita, e poi, se penso a me, sicuramente anche nella mia vita ho degli esempi, per esempio appunto, come dicevo, la Via Lattea. Ma adesso annuncio che è il momento del secondo concorso della nostra fascia insieme, del nostro tempo insieme, il gadget dell'estate, uno dei due gadget dell'estate, lo sventolino di Rete 3 in palio, anzi tre sventolini, ragazzi, tre in palio, yes, per tre fortunati vincitori o vincitrici di oggi. Allora, cosa fare per provare a partecipare a questo concorso? Beh, il numero è sempre quello, ma lo ripeto ben volentieri: 079 873 8073. Questo è il numero della nostra chat in cui potreste scrivere il vostro nome, il vostro cognome, il vostro indirizzo e il numero di telefono, così in caso siate estratti a sorte, infatti, riceverete direttamente a casa, a domicilio, lo sventolino più fresco di questa estate. E allora partiamo così. Pronti a partecipare adesso Anna Rossinelli per la musica svizzera con Somebody Like You, per voi.

E di nuovo buonasera, come state? Come procede questo inizio di weekend? Che fate? Io per specificare, sto lanciando il concorso per vincere lo sventolino di Rete 3, lo sventolino 0798738073, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e adesso procederemo all'estrazione.

Bean Staple su Rete 3 con Cotton. Lui è un rapper cantante californiano proprio da Compton, LA, Los Angeles. E allora comunico i nomi dei vincitori dello sventolino di Rete 3 anche per oggi. Complimenti e congrats, congratulazioni a voi, come si dice, Luisa, Cristina e Paride. Riceverete a casa lo sventolino direttamente adesso, poi vi scriviamo in chat la conferma. E grazie a tutti per aver partecipato. 18:24, ora avete in scaletta un pezzo di quelli, come possiamo definirli, leggendari degli 883. Correva l'anno 1993 quando usciva questa canzone che descriveva un ragazzo che aveva, si era preso una cotta, come si dice, una crush, si dice in inglese, un po' adolescenziale, per una persona veramente definita quasi irraggiungibile, così perfetta e irraggiungibile. L'aveva un po' idealizzata, una moderna Beatrice sicuramente, e la descriveva come un mito totale.

che poi arrivo a casa la sera e non ho più voce e mi chiedono: Massimo, com'è che non hai più voce? Tutto bene? E io, vabbè, chiaramente parlo in diretta naturalmente, ma la cosa è che io canto quasi tutti i pezzi che passano, così in cuffia me li canto e poi mi chiedo perché non ho più voce, ma... D'altra parte questa hit degli 883, Sei un mito, andava cantata, insomma andava celebrata, che poi prima io ho descritto questo amore adolescenziale molto giovane, ma in realtà questa percezione di una persona che desideriamo in qualche modo ma è un po' irraggiungibile, la vediamo, la percepiamo come irraggiungibile, la idealizziamo, in realtà può capitare anche più là nella vita, chi lo sa, assolutamente sì. E trovo che Max Pezzali, in questo caso con Mauro Repetto, perché erano ancora gli 883, ha trovato le parole giuste per descrivere questo feeling, questa sensazione che si può avere nella vita. Comunque, hit assoluta. Beh, da una hit all'altra. Adesso andiamo a un'altra hit, ve lo dico perché andiamo però sulla musica di Stromae, che apprezzo anche particolarmente, con un brano del 2014 che descrive un po' le dinamiche che possono esserci all'interno di una coppia, le incomprensioni. E ci si trova a dire: ma siete tutti uguali, siete un po' tous les mêmes, e sottolinea gli stereotipi maschili ma anche femminile e il modo in cui a volte sono alimentati. Beh, tous les mêmes, tutti gli stessi. Il sound di Stromae alle 18:30 di questa serata insieme ancora. Buonasera.

La voce di Amaya Glor su Rete 3 per la musica svizzera, questa era Can't Get Over Me. Tra l'altro, sottolineando che questa cantante viene dal canton Berna, origine costaricane e giamaicane, e pubblica per la Universal Svizzera un pezzo uscito quest'anno. Lo ripeto, Amaya Glor con Can't Get Over Me. Allora, grazie per i vostri messaggi che ancora arrivano, molti dei quali devo dire in chat sulle temperature. Mi scrivono da Crienza, ecco, se non sbaglio il numero che vedo, che mi ha mandato la foto della temperatura è 37 gradi in questo momento, penso tu sia in auto, non sono sicura, e mi dice veramente caldissimo qua in Svizzera interna. Qualcuno invece mi scrive, grazie per scrivere, che sta andando in palestra, io ti stimo, posso dire ti stimo? Beh, è chiaro che immagino ci sia l'aria condizionata all'interno della palestra, altrimenti sarebbe insostenibile, però proprio la volontà con queste temperature di uscire, andare a fare sport, deve essere molto elevata, molto alta. Poi sicuramente tutto il benessere ce lo porta e te lo porta, e poi quindi forse la carica giusta può arrivare da questa canzone, tu che stai andando in palestra, ma anche tu invece che stai uscendo per una cena o un aperitivo. Beh, forse Dr. Dre, Snoop Dogg, Nate Dogg e Kurpoo possono darcela. Forse arriverà con questo The Next Episode, un pezzo del 2000, il prossimo episodio per voi.

0: Ok, questa canzone ammetto non sono riuscita a reparla, quindi ho risparmiato la voce perché raccontavo prima che spesso poi quando passano i pezzi, soprattutto quelli che mi piacciono, io li canto, me li canticchio qua dietro il mixer e poi arrivo a casa e non ho più voce, non capisco perché, 3 ore così a canticchiare, a parlare, a canticchiare, però voglio dire, mi piace, ci piace così, insomma, riposerò la voce poi durante il sonno. E adesso poi si passa a un'altra canzone. In questo caso andiamo sulla musica italiana e parliamo di Ultimo, giovane artista italiano. Lui ha 30 anni, se non sbaglio, compiuti proprio a gennaio, che da poco, quest'estate a luglio, se non sbaglio proprio il 4 luglio, si è esibito in un concerto gigantesco, un mega concerto a Tor Vergata, che ha raccolto un grande pubblico davanti a lui, e per lui è stato anche un momento per celebrare la sua carriera fino a questo punto. Dico fino a questo punto perché è giovanissimo e avrà sicuramente ancora tempo per far uscire altri pezzi e esibirsi nei suoi concerti live, date già uscite anche per l'anno prossimo. Ascoltiamo quindi l'ultima canzone di Ultimo, e scusate il bisticcio, non era voluto, si chiama Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

come va? Come state? Come procede questa prima parte di serata estiva del 14 agosto? State ascoltando gli Hidden Hands, progetto del trio di produttori luganesi Glue Ballet, e questa è Start Again, cominciare di nuovo, uscito quest'anno. Siamo quasi alla fine del nostro tempo insieme, delle nostre 3 ore trascorse insieme, o almeno qualcuno forse sarà stato con noi solo per una parte di questo tempo e qualcuno invece sin dall'inizio. Quindi tra poco vi saluterò, mi congederò, lascerò il microfono, ma prima sarà anche il momento appunto del nostro pacchetto informativo delle 19, che prevede gli aggiornamenti per quanto riguarda la meteo, quindi le previsioni del tempo per la giornata di domani, la viabilità, quindi il traffico, come funziona, che cosa succede sulle strade della Svizzera e nello specifico della Svizzera italiana, gli aggiornamenti delle ultime notizie e anche gli aggiornamenti dei colleghi dello sport della redazione sportiva. Adesso però ascoltiamo i Kasabian, quartetto da Leicester, Regno Unito. Questo è Goodbye Kiss, ovvero il bacio d'addio, carico di malinconia, un po' di tristezza.

Disney Kasabian su Rete 3, un pezzo uscito nel 2012 che devo dire reca in sé delle sonorità e anche un contenuto molto molto malinconico, nostalgico. Mi ricorda un po' un brano lento, un lento, quei lenti che si ballavano a volte da giovani, da ragazzini, no? I lenti, una volta ne abbiamo anche parlato, ricordo, in diretta all'interno di Caffè Soirée, il programma serale che c'è durante l'anno, e avevamo parlato proprio di questa, come possiamo definire, usanza, attività del ballo lento, che un po' poi a quanto pare si è perso negli anni, si usava tanto qualche anno fa, forse più di qualche anno fa, e ultimamente invece, almeno tra le persone più giovani, sembra un po' essere sparito. Ecco, quello che avevamo raccolto in quel momento, in quel contesto, era quello, il feeling. Però magari saremo smentiti, magari tornerà e magari qualcuno adora ancora ballare il lento e ondeggiare, farsi trasportare dalla musica. Questo non è un lento, ha tutto un altro sound, ma è un pezzo uscito quest'anno dai Temper City, si chiama Self Aware, e l'ascoltiamo in questa serata prima di salutarci.

0: Temper City con Self Aware, un brano diventato virale grazie a TikTok, a questo social che a volte contribuisce, diciamo, a dare luce a una nuova canzone oppure a riportare in auge anche vecchi pezzi. Ecco, questa è una parte di questo social che funziona in questo modo. E allora siamo arrivati alla fine del nostro tempo insieme. Volevo ringraziarvi per esserci stati estate. Da Simona Rodesino è tutto. A breve il pacchetto, appunto, informativo, come anticipavo prima, e poi in seguito arrivano le nostre meravigliose fattine dei dischi con la loro musica 20 vibes, e meglio della musica degli anni 20, quindi degli ultimi anni. Tutte le hit le trovate a breve su Rete 3. Io vi auguro una bellissima serata, naturalmente, e anche un ottimo weekend. Ci ritroviamo, se vi va, la settimana prossima. E vi lascio con le vibrazioni in una notte d'estate proprio come questa.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego, non vorrei che fosse l'ultima.

0: del tempo per la giornata di domani sabato in tutto il paese, soleggiato dal pomeriggio nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali possibili in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Per le temperature avremo delle massime sui 34 gradi, per le minime invece al sud attorno ai 21 gradi e al nord 17. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo: sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e poi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti.
1: 3 News.
0: Cresce piuttosto nettamente il prodotto interno lordo svizzero nel secondo trimestre di quest'anno, più 1,5%. Il paragone è con il periodo compreso tra aprile e giugno del 2025, una tendenza che da un lato sorprende gli analisti, ma che dall'altro non fornisce certezze sull'andamento congiunturale da qui a fine anno. Riviste comunque a rialzo le previsioni sul dato annuale del PIL. Gli esperti stimano una crescita leggermente superiore all'1,5%. Nel Comasco proseguono da ormai 24 ore le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Goi alle spalle della città. Da questa mattina diversi velivoli, anche gli aerei Canadair, stanno coadiuvando il lavoro di almeno 130 pompieri e decine di volontari della Protezione Civile Lombarda. Gli sfollati sono una cinquantina. Al momento non si segnalano feriti e resta critica la situazione in Val d'Ossola. Già da una settimana si lavora per contenere le fiamme, ancora difficile stimare con precisione la superficie boschiva andata distrutta. Infine, in Ticino e nel Basso Moesano è stata prolungata fino a mercoledì prossimo l'allerta canicola. Attualmente il livello 4 si abbasserà però da domani al livello 3.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Paolo Laurenti. Atletica in primo piano, ci sarà anche Ayla del Ponte nella staffetta 4x100 svizzera che domani gareggerà agli europei di Birmingham. La ticinese, che non si era qualificata per la prova individuale, correrà assieme a Geraldine Di Tizio Frey, Leonie Pointé e Salomé Cora. Dopo la delusione nella propria gara, Ricky Petrucciani si è riscattato alla grande nella 4x400 maschile. La squadra elvetica con Brand, Broci, Spitz e appunto il ticinese secondo frazionista ha ottenuto a sorpresa il pass per la finale di domenica con il tempo di 3:01:31, il settimo complessivo. Non è invece riuscita a fare lo stesso la squadra femminile. Finale invece per Leonie Hugli nel giavellotto con un notevole lancio di 62,33 metri, record nazionale. Ricordo che nella sessione di gare serali, occhi puntati e possibilità di medaglia nei 200 maschili con Mumenthaler e 800 femminili con Verro. Calcio ora con il primo turno di Coppa Svizzera che si apre in serata con 3 partite: Tuggen Zurigo, Kosovo Neuchâtel Losanna e alle 20 il Bellinzona che farà visita al Rotkreuz di seconda interregionale. Il Lugano, che dovrà affrontare il Vedeggio domenica, intanto è stato costretto a fermarsi nelle isole Faroe per una notte in più a causa del meteo avverso nell'arcipelago. I bianconeri avrebbero dovuto rientrare subito dopo la partita, ma ieri la nebbia ha reso impossibile l'atterraggio a Vagar del charter che avrebbe riportato i bianconeri a Malpensa, dove invece dovrebbero atterrare in serata. Intanto, secondo Sky Germania, il club ticinese sarebbe interessato al centrocampista Stefano Russo dell'Arminia Bielefeld. Il 26enne italo-tedesco, cresciuto nell'Hoffenheim, ha però suscitato l'interesse anche

0: Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Riaprono le porte del circolo musicale di Rete 3 che ospita il meglio della musica degli ultimi 50 anni. Oggi la Mix Parade inizia con un tormentone estivo dell'89 che è diventato un classico, sempre attuale, anche tra i balli latinoamericani. A firmarlo i Kaoma, collettivo nato a Parigi con diversi ex musicisti della band senegalese dei Ture Kunda, che si unirono a produttori francesi e cantanti brasiliani.

0: In Mixerade anche i Blondie, guidati dal fascino di Debbie Harry. Loro sono partiti dalla prima ondata di punk e new wave, creando poi un ponte musicale con il pop, la dance e anche il reggae, come nel caso di questa cover di un classico giamaicano scritto nel 67 da John Holt, cantante dei Paragons. Il prossimo è per Francesco Gabbani, che con uno stile leggero, ma allo stesso tempo filosofico e impegnato, nel 2016 con Amen vince il Festival di Sanremo, sezione giovani, per poi replicare la vittoria, fatto inusuale, l'anno successivo tra i Big.
1: Alla porta.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Nel firmamento del pop brilla Stella Lafley, classe 2002, da Los Angeles. È la nuova regina che sta scalando le classifiche delle piattaforme globali grazie ad una combinazione di testi intensi ed emotivi, con un'energia che conquista al primo ascolto. Uno dei suoi biglietti da visita è il singolo Boston, pubblicato lo scorso febbraio. In Mix Parade anche i Doors, che dopo i due precedenti album, nel 68 pubblicano Waiting for Sun, che pur snobbato e criticato per una tendenza più commerciale e superficiale, conteneva uno dei grandi successi della band. Hello I Love You è la prima demo scritta da Jim Morrison e incisa con la band nel 65, che in un secondo tempo è stata ripescata dagli archivi per mancanza di materiale. Hello.

Da una leggenda all'altra, John Lennon, nel finale della sua carriera da solista, scrive un omaggio per la moglie Yoko Ono e più in generale per tutto il genere femminile. Woman è stato rilasciato come singolo postumo a poche settimane dalla tragica scomparsa avvenuta a dicembre 1980. Il prossimo è per Richard Melvin Hall, è un lontano discendente dell'autore del libro Moby Dick, da cui il soprannome Moby. Alla penna ha però preferito strumenti, console e musica. L'album Play è considerato una delle opere più importanti degli anni 90, anche grazie ai 9 singoli, tutti entrati in vetta alle classifiche e spesso utilizzati per spot pubblicitari, colonne sonore e serie TV.

0: In Mix Parade anche Emma, voce graffiante, personalità e quella sensibilità che la rende una delle più amate protagoniste della musica italiana. La sua carriera è decollata nel 2010 con la vittoria del Talent Amici. Dimentico Tutto, uscito nel giugno 2013, ha portato una ventata di rinnovamento sia a livello di sonorità che di scrittura, diventando un inno che ha saputo coniugare la leggerezza di una hit estiva con un messaggio importante di liberazione e rinascita personale. The Next One è per Adam Richard Wiles. Quando indossa cuffie e fa girare i dischi diventa Calvin Harris. Ed oltre ad essere un ospite fisso della Mix Parade, è uno dei disc jockey più famosi al mondo. Basta un piccolo esempio. Nel 2016 il video di Summer ha raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni sul tubo.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

genio di Aldo Martinelli, uno degli artefici e pionieri dell'Italo Disco, unitamente alla cantautrice Simona Zanini, sono i veri esecutori materiali dietro le quinte del progetto Moon Ray. Mentre a metterci il volto sul palco e nei video, la modella, cantante e ballerina francese Mandy Lijoux, che in rigoroso playback ha trasformato in tormentone questa Comanchero. L'angolo sblocca un ricordo, oggi è dedicato agli In Deep, band di New York che a inizio anni 80, con un mix di disco music, di primissimo hip hop, una serie di campionamenti ed effetti sonori quotidiani come il telefono che squilla, la frenata d'auto e lo sciacquone del bagno, con l'accompagnamento di due voci femminili, andarono alla conquista di tutte le classifiche con questa Last Night a DJ Saved My Life. Last night.

In Mix Parade anche Busta Rhyme, classe 72 da New York. Una carriera decorata di riconoscimenti, collaborazioni con illustri colleghi e oltre 20 milioni di dischi venduti. Nel 1998 ha colto il genio di remixare il tema musicale della celebre serie TV Supercar. Ora Anna Pepe, che nel mese di luglio è tornata con il nuovo e atteso album trainato dal singolo White Girl Wasted, frantumando numerosi record di ascolti.

Il mix parade anche The Weeknd. Lui è reduce da un tour che ha fatto tappa anche a San Siro per 3 concerti. Uno show da record ambientato tra rovine di una città futuristica, un'enorme statua dorata, passerella, 3 palchi e 2 satelliti, e soprattutto ha sfoderato la sua fama di hitmaker con tutti i suoi successi come Save Your Tears. Il prossimo è per Patrick Jouvet, nato a Montreux, dove la musica è parte integrante. Inevitabile quindi che il suo destino fosse artistico. Pianista, modello, cantante e compositore. Alla fine degli anni 70 si dedicò con successo al genere disco con Lady Night. It's

0: Riggs Parade on Channel 3.
1: Oggi chiusura con Amanda, una power ballad dei Boston, il cui fondatore Tom Scholz, dopo essersi laureato in ingegneria, andò a lavorare come producer designer presso la Polaroid, studiando nel tempo libero chitarra, basso e organo. La sua geniale passione per la tecnologia gli permise di crearsi uno studio di registrazione con apparecchi, strumentazione e dispositivi di sua invenzione, come l'amplificatore Rockman utilizzato per la prima volta nell'album di debutto dei Boston e in seguito diventato ispirazione per molti altri modelli di amplificatori. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: Iula, io vorrei chiederti di citare un qualche nome delle tue caprette.
1: C'è la Isola, che è una capretta tremenda, tremenda. Continua a scapparmi via, non si fa prendere, non mi vuole bene.
0: Fare, che so io, 10 km al giorno vuol dire che ci impieghi un quinto di 82 anni che fatichi. Un quinto di 82.
2: Fatto una canzone.
0: No,
2: che
0: ma dai, Tiki, non è facile. 16 per 5, quanto fa?
2: 50.
0: 6 per 5?
2: 30.
0: 50 più 30?
2: 80.
0: Quindi?
2: Quindi?
0: No, vorrei proporti di dover risolvere un'equazione per vincere la t-shirt. Scrivetela tutti anche a casa se volete vincere la t-shirt vintage. 2x più 3 uguale a 7.
2: Ma questo è facile.
0: Quanto vale x?
2: 2, questo è facile.
0: Ma perché devi dare la soluzione?
2: Ah, scusa.
0: Vabbè, ne riproponiamo un'altra dopo.

0: Radio Giornale.
1: L'Unione Europea dà seguito alle raccomandazioni di Berna dopo il deragliamento nella galleria di base del San Gottardo di 3 anni fa. In particolare, i controlli più rigorosi alle ruote dei carri, che erano quelle che avevano ceduto nell'agosto del 2023, provocando il deragliamento e la chiusura del tunnel per un anno, e costi, almeno per la riparazione dell'infrastruttura, di 150 milioni di franchi. La radio della SSR tornerà sulle frequenze FM, ma non nelle gallerie svizzere. Lo ha deciso la Confederazione. Per l'Ufficio federale delle strade il ripristino è troppo costoso. In Francia un importante attacco hacker contro gli uffici del fisco, almeno 700.000 utenti coinvolti, i loro dati potrebbero essere già in vendita online. Non è la prima volta che accade, la Francia è il paese europeo più esposto a questo tipo di furti. Sport, ancora medaglie per la Svizzera ai campionati europei di atletica leggera di Birmingham, oro per Audrey Verrot negli 800 metri, bronzo per Timothée Mumenthaler nei 200. Sabato 15 agosto, buon Ferragosto, buona festa dell'Assunta da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Ci sono importanti sviluppi, l'avete sentito nei titoli, sulla questione dei controlli di sicurezza dei trasporti merci su rotaia. 3 anni dopo il grave deragliamento nella galleria di base del San Gottardo, l'Europa sembra essersi allineata alle richieste svizzere di controlli più severi alle ruote dei carri. E quanto emerge da ricerche dei colleghi della televisione svizzera tedesca SRF. Da Zurigo ci racconta tutto Gianluca Olgiati.
2: Una vittoria forse anche inaspettata, viste le iniziali resistenze da parte europea e non solo. Di cosa stiamo parlando? Molti ricorderanno le immagini impressionanti del treno deragliato e della merce sparsa nella galleria del San Gottardo. Era il 10 agosto 2023. I danni allora furono enormi, 150 milioni di franchi, tunnel chiuso per oltre un anno, tutta colpa di una singola ruota che si era surriscaldata e poi rotta. Un problema sistemico, secondo gli inquirenti svizzeri, che avevano chiesto controlli più severi, come aumentare il diametro minimo delle ruote, ma anche aumentare la frequenza dei controlli. Ecco, se n'era parlato anche in un incontro tra il consigliere federale Albert Rösti e il suo omologo ai trasporti in Italia, Matteo Salvini. Senza venirne a capo, gli operatori italiani erano contrari, l'Europa era scettica. Fino alla fine di quest'anno, perché per gli operatori più controlli significa evidentemente più costi, ma per l'Europa si trattava anche di trovare una soluzione comune, unitaria. E ora ecco la svolta, e per una volta saranno le direttive svizzere a definire lo standard in Europa e non il contrario. Questo almeno è quanto appurato dai colleghi di SRF, che citano un documento europeo e che hanno la conferma della direttrice dell'Ufficio federale dei trasporti. Il compromesso tra autorità e operatori ferroviari sarebbe il seguente: i carri merci, a seconda del modello, verranno controllati ogni 50.000 fino a 300.000 chilometri, quindi più del doppio rispetto ad oggi. Inizialmente la Svizzera voleva anche qualcosina in più, ma poi erano stati gli operatori svizzersi a mettersi di traverso. Ecco, ora anche Josef Dietli alla Tagesschau di SRF e anche nel nostro telegiornale di stasera. Dietli, che è il presidente dell'Associazione dei trasportatori di merci in Svizzera, ecco, lui parla di una buona soluzione, appunto perché di comune accordo con l'Europa. Quindi non sono forse ancora regolati tutti gli aspetti in questo delicato e complesso tema della sicurezza sui trasporti, ma su questo punto un'intesa c'è. Ora si tratta però di applicarla, e toccherà ai singoli paesi farlo dall'anno prossimo.
1: L'autunno dovrebbe segnare il ritorno della SSR, la società svizzera di radiotelevisione di cui la RSI è parte, sulle onde FM con la riaccensione dei primi trasmettitori. Tuttavia, nelle gallerie svizzere la banda non tornerà. L'Ufficio federale delle strade non vuole reinstallare gli impianti oramai smantellati. I motivi della decisione nel contributo da Berna di Anna Valenti.
3: Benvenuti nella galleria autostradale del San Gottardo. Mantenetevi sintonizzati su questa frequenza.
4: È il messaggio che tutti gli automobilisti ascoltavano entrando nel tunnel del Gottardo. Le trasmissioni si interrompevano perché quella banda era dedicata solo alle informazioni sul traffico e sulla sicurezza. Il sistema, attivato nel 1980, è stato spento all'inizio del 2025, quando la SSR ha deciso di abbandonare le onde ultracorte. E ora, malgrado i vertici dell'azienda, del servizio pubblico, abbiano confermato alla stampa d'Oltralpe di essere pronti al ritorno sull'FM già in autunno, su parte parte del territorio, quello storico messaggio non verrà comunque più trasmesso in galleria. Il motivo lo spiega Jerome Jacchi, portavoce dell'Ufficio federale delle strade. Comporterebbe costi troppo elevati. Reinstallare i vecchi impianti smantellati un anno e mezzo fa implicherebbe costi per decine di milioni, sottolinea Jacchi. Per questo motivo per Ustra non se ne parla nemmeno di riportare le onde ultracorte in galleria, tanto più che non esiste un obbligo di legge per la trasmissione FM nei tunnel, contrariamente a quanto previsto per il DAB, la ricezione digitale obbligatoria in quelli lunghi almeno 600 metri. Per gli automobilisti che hanno autoradio che captano solo le onde FM, sarà come fare un salto nell'epoca pre-anni 80, quando il segnale veniva interrotto nelle gallerie. Una scelta, quella di Ustra, che non piace a parte della politica. Il consigliere nazionale centrista Philip Kutter ritiene che occorre sostenere quei costi in nome della sicurezza stradale. Da qui l'intenzione di riportare il tema della copertura delle gallerie al centro del dibattito politico.
0: Im Sinne der Verkehrssicherheit.
5: Die Information der Verkehrsteilnehmenden erfolgt primär über visuelle Systeme.
4: Dissente però l'Ufficio federale delle strade, secondo cui oggi le informazioni di sicurezza agli utenti della strada vengono fornite tramite segnali visivi, lampeggianti, tabelloni. In caso di incendio le uscite d'emergenza sono segnalate da segnali luminosi e il tunnel viene chiuso all'imbocco con una luce rossa. Ergo, l'argomento sicurezza non regge.
1: La FINMA, l'autorità di controllo dei mercati finanziari in Svizzera, mette in guardia il settore bancario e assicurativo elvetico nei confronti dei crescenti pericoli legati all'intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica. Gli attacchi sono aumentati in modo significativo, sostiene la presidente del consiglio di amministrazione Marlene Amstad. Osserviamo in tutti gli istituti finanziari da noi sorvegliati un incremento marcato degli attacchi informatici pari ad un terzo, afferma la 58enne in un'intervista pubblicata da Finanz und Wirtschaft. In Francia il sistema informatico dell'autorità fiscale ha subito un cyberattacco. Un hacker si è impossessato delle informazioni fiscali di oltre 700.000 cittadini, prelevandoli direttamente dalla banca dati del Ministero delle Finanze. Come è andata, ce lo spiega da Parigi Alessandro Grandesso.
6: Non solo nome e cognome, data di nascita, ma pure l'indirizzo postale e quello email, il numero di telefono e soprattutto il codice di identificazione fiscale, nonché il tasso di prelievo, oltre che la cronologia dei rapporti con il fisco e nel caso anche l'identificativo societario. Insomma, l'identità completa di circa 700.000 francesi è finita nelle mani di un hacker che negli ultimi giorni rivendicava il furto di dati sensibili dagli archivi online del Ministero delle Finanze, che ieri ha confermato l'attacco subito a fine giugno e la fuga di dati di centinaia di migliaia di contribuenti che saranno contattati dai servizi dello Stato per prevenire truffe, raggiri o usurpazioni di identità. Nel frattempo lo stesso hacker, che si fa chiamare Zero Bytes, ha messo tutto il materiale in vendita su internet insieme anche ad altri 2 milioni di profili di proprietari immobiliari prelevati illegalmente dal portale del catasto. Insomma, si tratta dell'ennesimo furto di dati sensibili che conferma la Francia come il paese europeo più esposto e secondo solo agli Stati Uniti. Nel primo semestre del 2026, secondo uno studio del sito Surfshark, le utenze compromesse in Francia sarebbero più di 43 milioni, in aumento del 62,3% rispetto a un anno prima. A marzo, due giovani di 19 e 21 anni sono stati arrestati perché coinvolti nel furto e nell'uso fraudolento di dati che riguardavano potenzialmente 43 milioni di francesi registrati al portale dell'Agenzia Nazionale del Lavoro France Travail.
1: L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Non perde tempo Donald Trump, parlando ad un evento nello stato di New York, annunciando anche che nessuna nave può andarci nello stretto di Hormuz se non lo vogliono gli Stati Uniti. Inoltre ha ricordato l'impegno dei militari statunitensi verso i blocchi iraniani. Abbiamo eretto una barriera d'acciaio, ha proseguito il tycoon, ribadendo che non permetterà mai all'Iran di avere armi nucleari. E non si è fatta attendere la risposta iraniana. Il vice ministro degli esteri di Teheran, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che l'Iran non si lascerà intimidire dalle minacce o da una dimostrazione di forza da parte di Washington, dopo che, appunto, il presidente statunitense Trump ha affermato di voler dichiarare lo stretto di Hormuz territorio statunitense. Commentando le dichiarazioni di Trump, Gharibabadi ha affermato in un post pubblicato sul social X che la strategica via navigabile sarà aperta o chiusa solo sotto l'autorità dell'Iran. E poco fa la Abu Dhabi National Oil Company degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato sabato che una delle sue navi è stata attaccata durante il transito nello stretto di Hormuz. La compagnia petrolifera statale ha poi precisato che non ci sono stati feriti e che la situazione ora è sotto controllo. RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
7: Serata da incorniciare per i colori rosso-crociate gli europei di atletica Birmingham grazie all'oro di Verro e al bronzo di Mumenthaler. Lo spavento nella semifinale, quando era caduta dopo un contatto, non ha fatto tremare Audrey Verro, che negli 800 metri si è messa subito a guidare la gara imponendo il proprio ritmo e andando a vincere in 1:54.81. Il podio si era già delineato poco dopo metà gara con la britannica Hodgkinson seconda e l'olandese Brodes Bull terza. Pochi minuti prima Timothée Mumenthaler si era messo al collo il bronzo nei 200 metri. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26, terzo tempo ex aequo pure al millesimo con l'italiano Desalu. Il più veloce è stato il tedesco Ansa, mentre l'argento è andato al britannico Hughes, e sono 5 in totale finora le medaglie conquistate dalla Svizzera. Passiamo al calcio. Bellinzona ha già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta 4-1 dalla Rot-Kreuz, che milita nel campionato di seconda interregionale. Lo Zurigo ha vinto ma faticato per superare il Tuggen di Prima Lega per 2-1, facile 6-0 della Losanna in casa del Kosovo di Neuchâtel, formazione di seconda lega. Dal calcio che conta la Major Soccer League è il passaggio che starebbe per compiere l'attaccante della nazionale svizzera Brelembolo. Il 29enne è infatti a un passo dall'Atlanta United, club americano che sarebbe pronto a investire circa 15 milioni di franchi per acquistarlo dal Rennes. Attualmente l'Atlanta United è ultima della Conference League. David Popovic è sempre più il re dello stile libero. Dopo il trionfo nei 100 metri, il rumeno a Parigi ha vinto il titolo europeo anche nei 200. Squalificata la staffetta francese della 4% per colpa di Grousset, primo frazionista, ma che si è tuffato prima dello sparo. A chiudere davanti a tutti è stato il quartetto russo, che ha fatto registrare il nuovo record dei campionati in 3:19.95. Record continentale firmato Russia anche nei 200 rana, grazie a Cicunò. Oro nei 100 delfino femminile all'olandese Van Otterdijk, mentre nei 1500 si è imposta l'italiana Quadrella con tanto di record europeo in 15:46.22. Infine si è aperta con la vittoria la stagione dell'Ambri Piotta, che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Con tutti gli stranieri a riposo, i bianco-blu sono andati in rete con Mugli e Luca Landry.
1: Grazie e buonanotte e buon Ferragosto anche a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 15 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nella seconda metà della giornata, nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Le temperature, minima al sud sui 21 gradi, al nord 17, massime in tutto il paese sui 33 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ed è davvero tutto. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Rossinelli, regia tecnica, giungano a tutti voi i nostri più cordiali auguri e l'augurio di trascorrere un'altra serena notte.
8: Radio Televisione Svizzera.